Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Sposto le nuvole, tolgo le virgole.

0: industria, ¿eh?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

la collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Pazza Musica.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
2: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
1: Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata, buon weekend a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione del nostro Radio G Notizie, la rassegna stampa con le notizie che riguardano la nostra regione, ma anche l'Italia e poi l'Europa e anche le notizie che arriveranno in giro per il mondo. Iniziamo con la prima pagina del quotidiano d'Abruzzo, Il Centro, strage senza fine in strada, schianto alle porte di San Salvo, muoiono zia e nipote, 23 e 16 anni, gravi altri tre giovani, l'associazione dei familiari vittime di incidenti, in troppi guidano parlando purtroppo al telefono. E ancora il caso a Ortona, il comune apre le porte all'evento con i neofascisti che inneggiano a Putin, e poi il raduno a Bari, Meloni celebra 4 anni di governo, la festa 300 fratelli d'Abruzzo. E ancora a Teramo, nella Valle del Tubo, crisi automotive, precari a casa, arrivano licenziamenti, e poi le spese per le famiglie non sono benzina, rientro a scuola con libri più cari, e a Pietracamela impianti, bandi per Prato Selva e prati di Tivo. E poi la vicenda appunto della giovane Maria, l'assassino della ragazza non era solo, la mamma della 22enne uccisa a Revi, Svizzera, solleva dubbi anche sulla follia dell'arrestato. E poi D'Annunzio e la fake antiduce al Festival di Pescara, la rivelazione di Bruno Guerri, il volo dal balcone potrebbe essere una grande bugia storica. Entriamo nello specifico delle notizie. La strage sulle strade. Claudio Siriciani, Annabella 23, nipote e zia muoiono dopo il pub. Feriti gravemente tre giovanissimi. Le vittime erano figlio e sorella di un assessore comunale. Il dibattito sulla sicurezza, ripensare la prevenzione per riuscire a salvare delle vite. D'Onofrio, referente d'Abruzzo, l'associazione familiari e vittime della strada. Siamo regrediti, vie mal ridotte, troppi interessi attorno al mercato dell'auto. La 22enne uccisa a Revi, Svizzera, le indagini. Maria, la madre, chiede chiarezza, sicuro che solo uno ha sparato. In un'intervista al quotidiano elvetico Blick, la donna sollecita approfondimenti sui 40 colpi esplosi e tramite l'avvocato ringrazia il consolato italiano a Basilea per la tempestività e la grande umanità. Domani l'addio sulle note della Tecno, il funerale alle 15 nella sua città Sant'Angelo, da oggi pomeriggio sarà allestita la camera ardente. La festa del centrodestra a Bari, Meloni, ho nuotato nella colla, non ho mollato e mai lo farò. Il premier festeggia i 4 anni del suo governo, la stabilità e la prima grande riforma. La trasferta in Puglia, i 300 fratelli d'Abruzzo, il cielo sempre più blu, selfie, baci e abbracci per i gruppi partiti da Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Il presidente Marsiglio sul bus al primo posto, Sigismondi si divide tra due pullman. L'anniversario del governo Meloni, Giorgia era una pulcina, orgoglio della Garbatella, Fratelli d'Italia è il nostro grande sogno. Il presidente della regione Marsiglio racconta il primo incontro con la premier, abbiamo creduto nel partito fin dal 2%, è stata dura ma vinceremo ancora. La politica in regione, legge elettorale, collegio unico, fallite le prime prove di disgelo, maggioranza e opposizione si confrontano per definire un percorso comune, ma restano le distanze. Marsiglio auspica la maggiore convergenza possibile, Paolucci: la nostra posizione non cambia. Il caso a Ortona, l'ombra nera nella sala del comune, il convegno con i neofascisti che si ispirano ai putiniani, dal figlio del fondatore di Ordine Nuovo all'ex braccio destro di Vannacci, ecco gli ospiti dell'associazione già diffidata dalla provincia di Pescara. Incendi, Abruzzo in fiamme, le tensioni, vigili del fuoco in rivolta, siamo allo stremo. Il sindacato Conapo ha proclamato lo stato di agitazione in provincia dell'Aquila dopo i tanti incendi scoppiati in estate. Pescara, sociale, la misura per abruzzesi over 65, nonni non più soli, la regione finanzia 82 progetti d'aiuto ammessi a associazioni e organizzazioni di volontariato per migliorare la qualità della vita e il benessere psicofisico. Autostrade, lavori nel traforo del Gran Sasso, 5 notti di chiusure da lunedì. E poi un costoso ritorno tra i banchi di scuola, ma il caro libri è un peso in più per le famiglie, le spese quotidiane si aggiunge quella per il corredo scolastico con i rincari del 25% rispetto al passato. Altro consumo chiede al governo una detrazione fiscale del 19% ed è corsa all'usato per risparmiare. E poi trasporto scolastico, la FILT, CGL, sicurezza e diritti prima di tutto, un'attività sotto la lente del sindacato. Chieti, il caso di Vasto, parla il direttore generale, ospedale, ASL verso il no a Proger, davanti con la gara da 5,3 milioni, la società chiede di annullare l'iter e proseguire con un contratto che farebbe risparmiare 2,9 milioni, Palmieri replica, ecco quali sono le norme che non consentono di accettare questa richiesta. E poi scuola di robotica all'Aquila in Abruzzo con 8 aspiranti manager. Agricoltura, consorzio tutela vini, vitigni resistenti, primo raccolto, sfida d'Abruzzo all'innovazione. Le uve sottoposte a microvinificazioni provengono dalle 18 varietà coltivate nel vigneto di Scerni. Nicodemi, ora valuteremo di potenziare il potenziale enologico, ma servono anni di osservazione, dati e confronti. Pescara, il futuro del parco Costa dei Trabocchi, la CIA, preoccupazione per le aziende agricole, poi la Cocciniglia, la regione sostenga i comuni, Alessandrini e Taglieri depositano una risoluzione, servono risorse e competenze tecniche. Il Vate volò dal balcone per evitare Mussolini, Giordano Bruno Guerri e l'ipotesi della grande bugia che può riscrivere la storia. La vita senza tregua del poeta è piena di misteri, uno degli episodi più controversi della sua biografia ha animato il convegno all'Aurum. Oggi ottava giornata con la notte dei musei, l'omaggio a Collodi verso il gran finale, mosse, incontri, momenti dedicati all'autore di Pinocchio e poi appuntamenti per i più piccoli, spazio, sport e musica. Le voci di Marcinelle, sbarca al Lido di Venezia, lunedì la presentazione del docufilm sulla tragedia del 1956, l'opera girata tra il Belgio e la nostra regione sarà proiettata giovedì 1 ottobre in anteprima al Massimo di Pescara. Andiamo avanti con altre notizie, queste le leggeremo dopo, quelle che provengono appunto dall'Italia, ma andiamo a vedere che cosa accade appunto a Teramo, nella provincia. Lavori all'ex stadio comunale, manca l'ok della sovrintendenza, spazi per sport e socialità, la riqualificazione del vecchio impianto può contare su un finanziamento di 12 milioni di euro, ma i passaggi burocratici sono lenti. Il sindaco, noi siamo pronti, speriamo in risposte celeri. E poi sicurezza, presentati 19 progetti per l'installazione delle telecamere approvate dalla prefettura e i servizi all'infanzia, asilo, posti disponibili alla sezione primavera. Pietracamera, il futuro della montagna, vendita e gestione due bandi per Prato Selva e Prati di Tivo. I liquidatori della GST mettono in campo strategie per il rilancio degli impianti e delle stazioni sciistiche. Periti al lavoro per fare stime e valutazioni dei beni, nessun programma per la stagione invernale. Poi a Colledara invece c'è una rievocazione storica, ma insorge la Proloco, nel mirino il nome dell'evento dedicato ai Borgia, utilizzato per anni dai primi organizzatori. Mellozzi, lo spettacolo della Notte dei Serpenti, Piazza Martiri Gremita, maxi schermo allestito dal Comune per il concerto trasmesso ieri sera da Rai 1. Il maestro ha salutato e ringraziato il pubblico della sua città. E poi allarme, due incendi domati a Colleatterrato e Castilenti e per il sisma lavori conclusi in 5 chiese, riconsegnati importanti luoghi di culto e nei prossimi giorni riaprono il santuario e Cartecchio, scusatemi, ecco. Colonnella, il taglio del nastro, scuole, doppia inaugurazione, aprono Polo e primo asilo nido. Il nuovo edificio ultramoderno è stato realizzato al posto del vecchio stabile che è stato abbattuto. Sarà intitolato all'ex sindaco e insegnante Giustini, il complesso finanziato con fondi ministeriali e PNRR. Martinsicuro Progetti Culturali caccia i fondi, presentata la candidatura per un bando riservato ai comuni. E poi triathlon, al via l'evento con 800 atleti dall'Alba Adriatica oggi e domani con il campionato italiano. L'assessore Tribuiani, sport e accoglienza. La stagione turistica Giulianova, i conti, manifestazioni estive e costi, spesi troppi soldi pubblici. L'associazione Evoluzione Sostenibile esamina le determine e attacca l'amministrazione Costantini. Nessuna valutazione delle ricadute economiche sul territorio, anche quest'anno niente bus navetta. E poi comune illegale vince contro l'ente, la battaglia in tribunale, il giudice del lavoro accoglie il ricorso sul contenzioso retribuzioni. E poi andiamo sempre a Giulianova, scontro tra auto con due feriti lievi. E poi a Mociano, scooter contro muro, ventenne in ospedale. Sempre a Mociano, autostazione, sbloccato l'iter, pronti i risultati dei collaudi. Quindi in Mociano è questo passaggio burocratico. Roseto, la città che cambia. Fermo da anni il piano urbanistico, riparte l'iter, nominati i nuovi progettisti. Il comune ha scelto una società di Pescara, uno degli architetti già chiamato dall'ex sindaco Pavone, il primo cittadino Nunes, e tutti gli studi tecnici fatti saranno parte integrante dello strumento. E poi Di Marco invece non appoggerà il centrodestra, il consigliere comunale e alle amministrative ci faremo da parte, senza unità appunto sullo schieramento. Silvi, il caso in consiglio comunale, scuola chiusa per la maxi frana, le aule al centro di formazione, nuovi spazi dichiarati agibili per la sistemazione provvisoria in attesa dei moduli prefabbricati. Il sindaco si parte dal 10 settembre, l'opposizione incalza sui tempi degli interventi e le risorse. Pineto, Cocciniglia, Pineto Verde chiede un piano su tutto il territorio. E ad Atri la polemica sui conti del comune, serve una verifica sul disavanzo. Sinistra Italiana la propone ad amministrazione e opposizione. Atri, domani festa dell'uva con sfilata dei carri. Torniamo a Pescara, circonvallazione, incubo, truffe, il tranello del finto incidente, parla una vittima, ho pagato, ero con mia figlia di 7 mesi, il fenomeno segnalato sui social e con messaggi vocali su WhatsApp, ormai virali, sono in due, mirano le donne solo in macchina, le urtano e le derubano. Le crisi dei negozi, a Montesilvano botta e risposta, l'estate sta finendo ed è polemica, il corso escluso dagli eventi, la denuncia di Ardente di Confesercenti e l'appello, un tavolo di confronto con tutti gli attori coinvolti. E l'assessore, puntiamo alla programmazione per una città attrattiva, frequentata in ogni stagione. Sulmona, incidente al circo, trapezista precipita durante l'esibizione, una donna ha perso l'equilibrio ed è caduta da un'altezza di circa 4 metri, le indagini in corso su corde e attrezzature. Pestaggio in due a rischio di processo, Sulmona un 23enne riportò un trauma cranico e fratture, ragazzi sotto accusa. Chieti, l'inchiesta della polizia sul maxicarico, la droga è arrivata dal Canada e i 41 kg scoperti in aeroporto. La squadra immobile teatina ha seguito il pacco con il compressore che conteneva lo stupefacente fin dall'inizio di casa dell'imprenditore albanese. Oggi il 39enne sarà interrogato dal giudice. Cultura e spettacoli, la mostra del cinema, Venezia tra demoni e tragedie, storie nere del passato di oggi, Orizzonti, la città dei vivi, sull'omicidio di Luca Varani, poi il film con Matilda De Angelis sui migranti afghani. Evento ad Avezzano, gran finale al Parco dell'Incile per la rassegna Passi e Parole, il Lanciavicchio porta in scena lo spettacolo immersivo Le Stanze del Tempo, appuntamento domani sera alle 21 nel luogo simbolo della memoria del fucino. Andiamo a vedere intanto altre notizie che arrivano questa volta dal Messaggero, quotidiano romano, ma edizione abruzzese. Zia e nipote morti nello schianto, la tragedia alle porte di San Salvo la scorsa notte, poi domani l'addio a Maria Spinelli, non volevo che andasse via, la salma della ragazza uccisa in Svizzera, e poi tre colpi e Sulmona torna l'incubo di furti in casa, la famiglia del Bosco ancora non fissati, gli incontri con i bambini. Entriamo nello specifico delle notizie. Scatta l'allerta contro esodo intanto a 14 e 80, sorvegliate speciali, viabilità appunto Italia per oggi e domani, che indica il bollino rosso. Da ieri ANAS stima 27 milioni di spostamenti sulla rete nazionale, ridotta l'attività dei cantieri. La formazione, giovani da 7 paesi per formarsi in robotica. Pescara, uccisa a rave la mamma, non voleva andasse via, ai funerali con la Tecno, la salma di Maria rientrata ieri a Città Sant'Angelo, domani l'ultimo saluto alla ragazza. E poi un morto in scooter, l'ipotesi manovra pericolosa in auto. Sempre a Pescara, nuovo mercato ittico, scontro sullo stoccaggio dei rifiuti del pesce, la ASL prescrive per la banchina sud una struttura dedicata allo smaltimento. Pescara brillante, preoccupazioni reali dal comune, braccio di ferro incomprensibile. Poi la sicurezza, blitz in piazza Santa Caterina, emessi DASPO urbani. L'Aquila, assunti spacciatori con paga mensile per vendere cocaina. La procura chiede il processo per 36 indagati sulla maxi inchiesta antidroga, un chilo di droga al mese e un giro d'affari vicino ai 2 milioni di euro. Impermesso per i figli, ma va a rubare gli abiti, è successo sempre a Pescara. E ancora Pescara, sì, fatemi vedere bene. No, all'Aquila, perdonatemi. Poi il caso, il condominio è ancora da ripulire, il rientro in casa diventa una beffa. 5 cupole per scoprire le meraviglie della regione. Apre Abruzzi Imaginarium, il parco tematico ideato da Emanuele Morgese. Questa inaugurazione è un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Sul Mona, 3 abitazioni svaligiate nel giro di poche ore, indagano i carabinieri. Il primo allarme è scattato alle 21.15, le altre 2 segnalazioni alle 22.40. I malviventi hanno portato via 4 orologi in oro, orecchini e gioielli. Chieti, refezione scolastica, il via agli sconti fino a dicembre, il prezzo dei passi in base alla fascia ISEE oscilla tra i 50 centesimi e i 5,90 euro. Assessore Capriotti, nostro obiettivo, confermare sgravi per l'anno prossimo. Concerto in piazza, coro gospel, sound machine per il sociale. Poi riaprono al traffico 4 strade nei mesi scorsi colpite dalle frane. Il trasporto pubblico, 2 navette veloci e student pass, la proposta di Forza Italia per gli universitari. San Salvo, schianto dopo il lavoro, muoiono una ragazza e il nipote di 16 anni, tragedia a San Salvo. Annabella Cervone, 23 anni, era la guida dopo aver finito il turno al pub, al suo fianco il giovanissimo Claudio Santavenere, lui è morto sul colpo, lei qualche ora dopo. Teramo, Viale Crucioli, punta sugli studenti fuori sede per cambiare passo. La struttura universitaria avrà 253 posti letto e impianti sportivi per tutti, i commercianti investono sull'area con attività e più servizi. Parliamo adesso invece, andiamo a concentrarci sulla pagina sportiva, andiamo a vedere, parliamo del Pescara, settembre di fuoco con Ravenna, serve la scossa, difesa in affanno, possibile esordio di Nardini, vitale in vantaggio su Merola. E poi il Pineto va a caccia del primo acuto a Perugia, domani i biancazzurri vogliono sbroccarsi al Curi dopo 2 pareggi, fischio d'inizio posticipato alle ore 21. Serie D, domani l'esordio stagionale, Carpani carica il Teramo, tutti uniti verso la vittoria, i biancorossi cercano il blitz a Macerata, ultimi dubbi di formazione per Pomante, il derby della prossima settimana col Notaresco è stato anticipato a sabato 12. E poi Mucciconi, Giulianova può darci soddisfazione, il presidente giallorosso, sono contento del mercato, continuiamo a lavorare anche per lo stadio. Si parla poi di basket, Serie B nazionale, Roseto appare in crescita, Gaiola, la strada è giusta, la Liofchen mostra progressi nell'amichevole vinta al Palamaggetti con l'Aquila. Entusiasmo alle sterle per le Panthers di Roseto, basket a 1, donne, bagno di folla in piazza ieri per la presentazione del club. Mercoledì c'è il primo test. Chiudiamo così la pagina dedicata all'informazione che arriva dalla nostra regione, tra poco faremo un giro invece sulle notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Intanto su Radio G qualche piccolo stacco pubblicitario, rimanete con noi.
2: Asso di Picche, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.

0: la New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Dalla libreria Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
0: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti lunedì in via Nazariosauro e via Le Orsini, Mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24.
4: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
5: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
6: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
7: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
0: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
8: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: All'Oasi c'è il sottocosto.
10: Sottocosto, grandi marche.
9: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
10: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
9: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
0: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394, oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione. Eccoci tornati in diretta, andiamo a vedere insieme le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Questo terribile delitto, il delitto di Lorena Isceri, in un video le immagini shock degli istanti prima che il killer di Lorena si lanci nel cavalcavia, la trattativa disperata per convincerlo a non suicidarsi. Intanto purtroppo lì sotto c'è già il corpo di Lorena. Meloni rilancia, non legge elettorale contro ribaltoni, premier Bari, il record di durata del governo, e poi Strain, il paese peggio di 4 anni fa, teme di perdere, Conte, quella festa, schiaffo agli italiani, noi l'alternativa. E poi il messaggio del capo dello Stato a Cernobbio, Mattarella Europa osteggiata e invidiata perché contro le visioni predatorie del mondo. E poi Wiskoff e Kushner in missione a Mosca in Ucraina, drone sulla serie degli 007 a Kiev, per l'ira di Zelensky ci vendicheremo. Meloni non mollo, il centrosinistra è senza programma, la kermesse di Bari per il record di longevità dell'esecutivo, le riforme le abbiamo fatte, legge elettorale anti-ribaltone, i timori, il pareggio e Vannacci, l'idea del voto anti-logoramento, Tajani e Salvini rilanciano l'ipotesi di elezioni in autunno, la Premier vuole anticipare, il focus è sul risultato di Fratelli d'Italia e il no al generale per le posizioni filorusse. I dossier economici, più petrolio dall'Italia, modello ZES unica esteso a tutto il paese. Il governo rivendica la tenuta dei conti pubblici, uno scudo dei vincoli esterni, esecutivo al lavoro su produzione di idrocarburanti e semplificazioni per le imprese.
11: Il colloquio di Elie Stein, la Premier pensa solo alla legge elettorale, ha paura di perdere, e Giuseppe Conte, quei festeggiamenti sono uno schiaffo agli italiani, noi pronti per un'alternativa. Drone sulla serie degli 007 ucraini, l'ira di Zelensky, ci vendicheremo, e Witkoff vola a Mosca e Kiev. Se l'obiettivo dello zar con Washington è indebolire l'Europa e limitare i suoi aiuti. Il colloquio con il vice premier Antonio Tajani, per Kiev faremo ciò che è giusto, scudo anti ingerenze sul voto, e Vannacci intanto è già arrivato sul lago, anche la procura verso l'inchiesta, generale sbarca in anticipo a Cernobbio, parlerò di sovranismo e integrazione. Mattarella, Unione Europea osteggiata, indiscutibili i suoi successi, il capo dello Stato era allarme sulle tentazioni neocoloniali che minacciano l'economia, le politiche di potenza non aiutano né vincitori né sconfitti. Ranucci, un attentatore trasferito da Re Bibbia dopo le intimidazioni, lunedì la vitola davanti al riesame, vuole far cadere l'aggravante mafiosa contestata, però gli esecutori, uno di loro è ora Viterbo, e a Roma vari detenuti gli avevano detto di non parlare. La tragedia di Lorena gettata dal cavalcavia era esanime, quando è volata giù. In un video la fine dell'ex fidanzato, nei filmati la trattativa disperata con Bella prima del suicidio, gli agenti, c'è sangue che esce dal bagagliaio, i messaggi alla madre di lei, tua figlia è morta, i PM, tutto premeditato. Il dolore della madre della 45enne, aveva paura di lui, ma non l'ha mai voluto denunciare per non rovinarlo. Intervista all'amico di famiglia, quell'ultimo giorno con lei in Salento, i genitori la pregavano di non partire. Andrea De Marco, lei era tranquilla, aveva deciso di ricominciare dopo averlo lasciato, lui l'aveva tradita, dopo la rottura la seguiva fin sotto casa, adesso i suoi vogliono soltanto riportarla da loro. Campanelle, la passione riprende a correre, dopo 269 giorni di chiusura ripartono le corse dell'ippodromo della capitale. Economia, intesa ai soci, MPS, benefici dall'OPA, Staiani, la politica non si impicce. Poi licenziamenti all'Ilva, ci sono i primi 2500, si inizia dall'indotto, i fornitori del gruppo hanno annunciato gli esuberi in 28 aziende di Taranto, un atto estremo e doloroso ma dovuto e inevitabile. Andiamo adesso ad occuparci di altre notizie. Il porto segreto degli Etruschi, dopo oltre 50 anni, lunedì 7 settembre riaprirà un'imponente campagna di scavo archeo subacqueo in Etruria. E poi a teatro celebro Paolo Poli, maestro di sana moralità, l'intervista a Pino Strabioli, ha collezionato tanti ricordi in Umbria, una cena con Mastroianni e un quasi balletto con Carla Fracci. Andiamo a vedere intanto le notizie che riguardano lo sport. Mille e una notte all'Olimpico, la lanciatissima Roma sfida un'Atalanta rinnovata e soprattutto Gasp contro Sarri, quasi un migliaio di gare in A, in due, un confronto tra scuole antiche che regalano ancora spettacolo. Intanto Dybala verso il sì, Mora cerca il bis, Paolo si è allenato con il gruppo, se continueranno a avvertire i problemi, nella rifinitura di questa mattina sarà titolare Rodrigo e Fadorito su Sulè. Intanto alle radici di Frattesi, un esempio per tutti, parla Legini, tecnico e fondatore del Fidene, dove è nato il centrocampista della Lazio, lavoro e sacrificio, oltre alle doti tecniche, è sempre stato così, può fare anche 15 gol. Bene, termina qui la nostra rassegna stampa e noi siamo pronti invece ad aprire la panoramica su quelli che sono le nostre rubriche. La prima rubrica è appunto Tanti auguri a te, che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
12: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
13: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
11: Pronti per scoprire insieme, in apertura di questa rubrica degli auguri, chi è oggi il santo del giorno. Oggi è Santa Teresa di Calcutta, nata in Albania il 26 agosto 1910 a Calcutta. La Beata Teresa la Santa Teresa estinse la sete di Cristo abbandonato sulla croce con la sua immensa carità verso i fratelli più poveri e istituì la congregazione delle missionarie e dei missionari della carità al pieno servizio dei malati e dei siderati. Morì a Calcutta il 5 settembre 1996. Altri santi che si ricordano oggi sono Alberto, Bertino, Quinto e Urbano. I beati sono Fiorenzo de Cardillac e Giovanni da Siponto. Tanti auguri allora a chi porta questi nomi, in particolar modo a chi porta il nome Teresa. È il tempo di compleanni, oggi sabato 5 settembre, tanti auguri a Vincenzo Baldasserini, a Gabriella Tossi, a Fabio Felicioni, a Paola Sorgi, a Giorgio Rossi e a Loris De Martin. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno dei nostri notiziari pubblicati su Piccola Città, che troverete appunto la settimana prossima con il nuovissimo numero. Andiamo a vedere invece le previsioni del tempo e contattare il nostro amico meteorologo Pierluigi Casalena. Può vedere, ecco qua. Ci siamo. Visto che si parla tanto della sesta ondata, addirittura. Vediamo un po' che ci dice Pierluigi. Questi giorni come stiamo? Ah, buongiorno caro Pierluigi, come va? Come state?
14: Tutto bene, tutto a posto.
11: Tutto bene,
14: tutto in regola.
11: Bene, un bacione naturalmente ai tuoi figli. Senti, come sarà questo weekend? Siamo entrati nella famosa sesta ondata, ormai si è perso il conto delle ondate qua. È un'ondata continua.
14: Sì, direi che è l'ultima perché diciamo che questo weekend sarà ancora soleggiato e caldo. Sarà caldo anche l'inizio della prossima settimana, quindi tra lunedì e mercoledì la situazione delle temperature non varierà di molto, quindi avremo delle massime superiori ai 30 gradi in maniera marcata un po' ovunque e poi le minime che non scenderanno sotto i 20 gradi, soprattutto sulle coste dove tra l'altro l'umidità si fa sentire, quindi insomma il caldo è afoso. Poi da giovedì il tempo cambia perché arriva una perturbazione dall'Atlantico settentrionale e questa perturbazione porterà delle piogge che mercoledì bagneranno insomma le regioni settentrionali e giovedì arriveranno sul Polo centrale. Quindi da giovedì ci aspettiamo un cambiamento del tempo, ci aspettiamo cielo generalmente coperto, un abbassamento della temperatura di 6-7 gradi e delle piogge, dei temporali che arriveranno insomma finalmente dal pomeriggio. E l'instabilità poi continuerà anche per i giorni a seguire. Le temperature torneranno nelle medie e resteranno nelle medie per i prossimi, poi per i successivi giorni. Quindi diciamo che l'ultima giornata di estate feroce l'avremo mercoledì.
11: Mercoledì quindi. Ok, perfetto. Va bene per Luigi. Allora ci aggiorniamo poi domani per ulteriori novità, ok? Tanto ci godiamo questo weekend di caldo e di sole.
14: Grazie
11: a te, ciao, buona giornata.
14: Grazie.
11: Bene amici, qualche altro piccolo stacco pubblicitario, poi torniamo perché qui su Radio G torna l'appuntamento con l'almanacco del giorno di Vincenzo Econi e poi a seguire alle 8.40 arriva la nostra Italia Calabrese, un nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alla psicologia. Rimanete con noi.
15: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. È in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

metodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yomami.it. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652. Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi.
pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie e La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie, La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.

Bene amici, eccoci tornati in diretta con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Si parte con le giornate. Oggi è la giornata internazionale della carità, istituita dall'ONU nel 2012 e fissata proprio il 5 settembre in memoria della morte di Madre Teresa di Calcutta, avvenuta il 5 settembre 1997. Oggi è anche la giornata internazionale degli avvoltoi e la giornata mondiale d'azione per l'Amazzonia, iniziativa internazionale dedicata alla tutela del più grande polmone verde del pianeta. Ricorrenza promossa dall'Articolazione dei Popoli Indigeni del Brasile, nata per richiamare l'attenzione globale su deforestazione, incendi, crisi climatica e violazioni dei diritti della comunità indigena. Oggi è anche la giornata mondiale della barba. Temperature registrate a Giulianova, la temperatura alle ore 7:49 era di 25 gradi, umidità 65%, livello di comfort caldo, vento 5 km orari. La temperatura massima sarà di 32 gradi, indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 33, buona. La qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi inesistenti. Orario alba e tramonto per Giulianova, il sole è sorto alle 6:32, tramonta alle 19:34, il culmine alle 13:03, durata del giorno 13 ore e 2 minuti.

Una scintilla che prende le assi di legno e fa divampare l'incendio. Il fuoco si proroga rapidamente, si propaga rapidamente per le case in legno, i tetti in paglia e il vento forte che alimenta le fiamme. La città è priva di un corpo organizzato di pompieri e demolizioni preventive vengono decise in ritardo. Il 5 settembre l'incendio è spento in quasi 4 giorni. Il fuoco distrugge gran parte di Londra, tra cui 13.000 abitazioni e la cattedrale di St. Paul. La causa è individuata nella combustione accidentale della panetteria e della struttura urbana altamente infiammabile, aggravata dalle condizioni meteorologiche. 5 settembre 1946, 80 anni fa, a Parigi viene sottoscritto l'accordo tra Italia e Austria dello status dell'Alto Adige, firmato dai ministri degli esteri Alcide De Gasperi e Karl Gruber. Il trattato pone al centro la tutela della minoranza linguistica tedesca nella regione italiana, definendo garanzie culturali e amministrative che aprono la strada al futuro quadro automobilistico. 5 settembre 1976, 50 anni fa, la stima definitiva dei danni provocati dall'incidente dell'ICMESA di Seveso indica 60 miliardi di lire. La nube tossica di diossina sprigionata dall'impianto conferma un impatto economico e ambientale di portata eccezionale, con valutazioni tecniche che chiudono la prima fase dell'accertamento. 5 settembre 1976, 50 anni fa, prima puntata di The Muppet Show. Jim Henson porta in TV il suo varietà di pupazzi irriverenti, il ritmo serrato e ospiti celebri, gag a raffica. Kermit la rana guida il caos del backstage, Miss Piggy diventa subito la star, Fozzie Bear prova battute che non funzionano mai e Gonzo firma numeri assurdi. Il format esplode negli Stati Uniti e nel Regno Unito e diventa fenomeno internazionale. In Italia arriverà il 29 novembre 1977 su Rai 2, doppiaggio nuovo, sigla adattata, pubblico conquistato dalla comicità surreale del gruppo. 5 settembre 1981, 45 anni fa, in Italia viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore. Hanno detto: non sarò una rockstar, sarò una leggenda. Ho sempre saputo di essere una star e ora il resto del mondo sembra essere d'accordo con me. Lo ha detto Freddie Mercury, pseudonimo di Farrokh Bulsara, data di nascita 5 settembre 1946 Zanzibar, data di morte 24 novembre 1991 a Londra. 24, è stato un cantautore e compositore britannico di origini parsi, cofondatore e frontman dei grandissimi Queen. Bene, con questo almanacco chiudiamo ufficialmente il nostro radiogiornale. Grazie a tutti per essere stati con noi, appuntamento alle prossime edizioni. Vi ricordo poi a seguire tornerà il Sabato Italiano, la Hit Parade, poi avremo il musicante, poi ovviamente a seguire ci sarà Flashback, il meglio della musica suonata da Radio G negli anni 70, 80 e 90. Grazie a tutti e una buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Buongiorno amici, eccoci tornati in diretta, diamo il bentornato e il buongiorno anche alla nostra psicoterapeuta Italia Calabrese. Buongiorno cara Italia.
1: Buongiorno a tutti,
0: benvenuti.
1: Come stai? Abbastanza bene, spero che anche per i nostri radioascoltatori sia stato un buon agosto, anche se pieno di caldo però.
0: Sì, siamo entrati nella sesta ondata, anche se il meteorologo ci ha spiegato che fino a mercoledì sarà così, poi le temperature cominceranno un pochino a...
1: Sì, ma si sono già riabbassate, io esco...
0: Ma già stamattina serviva la magliettina per uscire di casa,
1: sì.
0: C'era, era necessario...
1: Beh, le temperature si sono abbassate di parecchi gradi la mattina. E la sera.
0: Come di solito rientra abbastanza nella normalità, diciamo, del periodo, tra virgolette.
1: Sì, sì. Beh.
0: Allora, Italia, noi insomma sono stati giorni di ferie, però adesso possiamo ricominciare la nostra trasmissione,
1: certo.
0: Il nostro viaggio all'interno della mente. E oggi ci concentriamo nuovamente su un argomento, lo trattiamo magari sotto un altro punto di vista, di cui purtroppo inevitabilmente dobbiamo continuare a parlare di continuo, perché gli eventi tragici sono sotto gli occhi di tutti, insomma, come l'ultimo femminicidio che si è consumato appena due giorni fa, insomma, di questa donna che è stata letteralmente sequestrata dall'ex fidanzato, rinchiusa appunto nel portabagagli, nonostante questo ha avuto il coraggio non si è arresa, ha chiamato gli amici, ha chiamato i carabinieri con cui è stata in collegamento per farsi aiutare, insomma, per dire che il suo ex l'aveva rapita e che voleva ucciderla. E poi lui se n'è accorto a un certo punto, quindi ha fermato l'auto nei pressi di un viadotto, l'ha diciamo tirata fuori dal portabagaglio e l'ha gettata letteralmente da questo viadotto. Adesso l'autopsia dovrà accertare se Lorena fosse già morta nel momento dell'impatto, nel momento in cui è stata appunto buttata giù, oppure se a causare la morte è stato proprio l'impatto con il terreno. Dopodiché le forze dell'ordine sono arrivate, ma purtroppo era troppo tardi, e alla fine hanno cercato che dovevano fare giustamente una trattativa, insomma, con il ragazzo per cercare di non farlo suicidare, ma alla fine lui si è lanciato. Adesso un femminicidio terribile, una dinamica terribile, ma io volevo ragionare su due cose. Allora, primo, lui ha avuto il sangue freddo di pubblicare, prima di uccidere la compagna, una storia su Instagram con una frase, e dove scriveva addio a tutti. E poi insomma, l'altro punto, ecco, punto è anche questa, i social, cioè quanto impatto hanno anche naturalmente in queste vicende. Lui aveva pubblicato, insomma, andando sul suo profilo, che tra l'altro è ancora visibile, cioè questa storia era visibile a tutti, perché il profilo di lui è aperto, era visibile a tutti, quindi chiunque poteva andare a vedere questa storia poteva vedere le foto di Lorena, il video di Lorena, perché poi lui aveva pubblicato un video dove, insomma, raccontava tutta la loro storia attraverso le immagini delle loro esperienze vissute insieme, naturalmente anche immagini molto intime di lei che dormiva o di lei dentro la vasca da bagno, insomma, cose... Cioè, e quindi già da questo mi viene la prima domanda: da tutti questi piccoli tasselli, questi aspetti, si capisce già che c'è qualcosa che non va?
1: Allora, io nel preparare la trasmissione ho messo una parola al centro: l'amore come possesso. Perché se non prendiamo questo, cioè se non partiamo da questo presupposto, noi non riusciamo a capire quello che lui ha fatto, cioè, che non è comprensibile, ma dovendo entrare nella sua patologia e farlo capire ai nostri radioascoltatori e trarci anche un insegnamento da questa storia, la parola chiave è amore come possesso. Allora, c'è una una cosa che mi ha colpito mentre preparavo la trasmissione, una frase di Freud, no?
0: Giustamente torniamo sempre a Freud.
1: Una frase di Freud, perché mi è venuto il dubbio, una frase di Freud, il quale dice: l'amore immaturo dice ti amo perché ho bisogno di te, cioè io ti amo perché tu servi a me, perché io ho bisogno di te, non posso vivere senza di te, ok? L'amore maturo invece dice ho bisogno di te perché io ti amo. E se voi ci pensate, sono due posizioni di partenza completamente diverse, perché la prima affermazione parte ed è ego riferita, no? Io ti amo, ma perché tu mi servi, cioè perché tu mi servi per stare bene, mi servi per fare bene le cose, per stare sereno durante la giornata, sereno, serena, perché qua parliamo di maschile e femminile, poi anche su questo dobbiamo chiarirci bene, perché quello che è accaduto lì, l'amore patologico che c'era fra questi due, tenete conto che è un amore che può esistere sia, cioè la patologia la può mostrare sia un uomo che una donna,
0: Poi le donne diventano forse più stalker, meno assassine, ci sono pochi episodi registrati effettivamente, però effettivamente anche le donne lo possono fare.
1: Sì, ma anche le donne ammazzano.
0: Magari a volte anche in altri modi.
1: Sì, però il punto è che io sto pensando sempre a me dalla mattina alla sera, e nel pensare a me dalla mattina alla sera tu mi servi, perché tu mi completi nel mio stare bene. Se invece io ti amo realmente, il mio amarti è un dono a te, cioè nel senso che io la mia giornata me la so organizzare per i fatti miei, e quindi non ho bisogno di te per vivere, cioè è un piacere amarti, ma non ho bisogno di te, cioè, questo è un concetto proprio centrale, no? Freud dice che l'amore può portare addirittura alla psicosi, ma perché? Perché l'amore, quando è centrato sull'aspetto narcisistico e sulle pulsioni sessuali, è capace di alterare la percezione della realtà.
0: Scusatemi, leggevo pure quest'altra cosa, poi le notizie arrivano, questo ha mandato addirittura il messaggio alla mamma di lei, dicendo è finita, tua figlia è morta.
1: Sì.
0: Io mi ributtare tutto ciò.
1: Sì, perché cioè, come dire, io lei era mia e me la so piante io, a posto. Cioè, me la sono presa io e la porterò con me anche nell'aldilà, a posto. Cioè, non, se non è per me, non è per nessuno. Ecco perché la parola possesso. E Freud dice che quando c'è un amore narcisistico, l'oggetto d'amore serve per soddisfare il mio narcisismo, soddisfacendo qualcosa che io da solo non riesco a raggiungere. Quindi, se io da solo non riesco a raggiungere la stima di me, la mia capacità di stare in mezzo agli altri, la mia solarità, le mie gratificazioni professionali, io le posso raggiungere solo grazie a te, perché se tu sei presente nella mia vita io le posso realizzare. E questo che cosa significa? Che questi partner intraprendono proprio un maternage verso queste persone patologiche, no? Dice: ma lui mi vuole bene, mi mette al centro della sua vita, mi fa sta bene, mi fa sentire importante, dalla mattina alla sera mi copre di complimenti. E certo che ti copre di complimenti, perché gli devi riportare qualcosa, cioè gli devi portare un tornaconto a casa sua. È ovvio che lui ti, o lei ti adula, capito? Ti dice che sei l'unico, l'irripetibile, la più bella del mondo, la più solare, la più brava a letto, la più brava da tutte le parti, no? Perché gli devi riportare un tornaconto. Poi però capita che magari state in mezzo agli amici e lui è il primo che ti tratta male, è il primo che ti svaluta e ci dice che se ciù fa, no? È il primo che ti isola, è il primo che si mette a fare lo splendido e non vive magari la serata con la coppia. Cioè, però queste cose noi le dobbiamo saper guardare e non le dobbiamo giustificare. Io dico sempre che non c'è giustificazione, ci può essere la giustificazione per la prima volta, la seconda, ma alla terza la giustificazione deve finire. Cioè, se noi stiamo in mezzo alla gente e tu mi dici le parole, ma che ci vuoi fare che se zitta e nasce a sentire? Cioè, la terza volta io devo interrompere o devo mettere in discussione quello che sta accadendo, perché i segnali non è vero che non ci sono, perché questo è veramente... io ormai non lo sopporto più quando si leggono le cose e dice no, era un bravo uomo, ma che era un bravo uomo. Lui i segnali li ha dati sicuramente, tant'è che se andiamo a leggere la storia di questa donna, lì c'era stata un'amica che gli era stata molto vicina a lei e gli aveva detto di denunciarlo, capito? Che non era il caso di andare avanti, no? Cioè...
0: Ma lei ne voleva uscire da sola?
1: Ne voglio uscire da sola, ma non ci se la può fare da soli, perché questi sono uomini, sono personalità talmente disturbate che per loro è un'ossessione il possesso, cioè l'oggetto d'amore è un'ossessione. Cioè, voi ve lo dovete immaginare, la personalità ve la dovete immaginare se avete avuto i bambini nella vita. All'incirca come un bambinetto di un anno e mezzo, che se voi gli date il giocattolino se lo tiene in mano e se arriva l'altro bambinetto lì nella stanza, lui quello se lo tiene in mano e non glielo dà, magari quell'altro se lo va a prendere, no? E quello piazza una cagnara che non finisce mai perché non glielo vuole dare l'oggetto. Nella mente di queste personalità disturbate avviene esattamente questo meccanismo, cioè tu sei mia, cioè io ti tengo in mano e non puoi essere di nessun altro, cioè nessun altro ti può manco guardare, non è che dici tu ci puoi avere una relazione, non ti può manco guardare, non sei di nessuno, capito? È una gelosia sproporzionata, capito? Sono comportamenti disfunzionali, ma noi dobbiamo imparare pure a riconoscerli, perché se noi li giustifichiamo, no? E mi viene in mente una mia paziente che insomma questo l'aveva questo gli si era ripulito il conto corrente, cioè da capo a fondo, zero centesimi. Questa è andata ai carabinieri, fa la denuncia, e dalla denuncia viene fuori che questi prendono le telecamere della banca, perché i soldi erano stati presi da un bancomat, e la faccia di colui che tirava i soldi era a lei nota, cioè lei lo conosceva bene perché era il suo fidanzato, ok? Gli aveva ripulito il conto corrente. Lì per lì lei lo ha giustificato, gli è andato incontro, vabbè ma mo perché non ha preso lo stipendio e ci sta, perché sicuramente, cioè, lo so che doveva pagare la rata della macchina, i soldi non ce l'aveva, no? Giustifica oggi, giustifica domani, poi ad un certo punto lei chiude, trova la forza di chiudere, e nel momento in cui trova la forza di chiudere lei se lo comincia a ritrovare sotto l'appartamento, sotto al portone, e da lì comincia i primi contatti con le forze dell'ordine. Oggi, domani, dopodomani, una descrizione attenta, lettere messe sul parabrezza della macchina, cioè tutta una serie di comportamenti, fino a quando quest'uomo non è intervenuta la legge, non velocemente, devo essere onesta, non velocemente, ma la legge è intervenuta. E poi quest'uomo non si è più fatto vedere. Oggi questa ragazza vive abbastanza serenamente, insomma. Sì. Però dico abbastanza serenamente, perché è ovvio che la ferita che lei ha subito sta ancora nelle sue corde, lei lo dice sempre, se io esco la mattina presto, il primo istinto quando apro il portone del condominio è sempre di guardare a destra, a sinistra, ma anche di guardare a volte sotto le macchine, cioè di essere guardinga, perché la paura di rincontrarlo sta sempre dietro l'angolo, perché queste persone poi non sono prevedibili. Poi c'è un altro aspetto, io lo ripeto sempre, ma a quanto pare sembra che non basta, perché se abbiamo donne che ancora lo fanno, non basta. Quando vi chiedono l'ultimo incontro, cioè io non so più come dirlo, all'ultimo incontro non ci dovete andare, non vi dovete fidare, perché l'ultimo incontro è quello dove voi riuscirete, molto probabilmente, voi donne, io parlo alle donne, voi donne probabilmente riuscirete orizzontali, cioè perché quell'ultimo incontro è stato pianificato, è stato organizzato, ok? Non è un ultimo incontro libero, sereno, è un ultimo incontro preparato nella sua mente, ok? Come era accaduto con questa ragazza, perché questa era l'ultimo incontro che lui gli aveva chiesto nel garage, tra l'altro, no? Quindi l'ultimo incontro non si dà, e poi se proprio vi dovesse venire in mente, cioè, ma in un luogo al sicuro, mettetevi in un bar al centro della vostra cittadina, ma non, e se non accetta non ci andate. Andate con un uomo, con vostro padre, con un vostro amico, con vostro cognato, non lo so, ma non andate mai da soli, non pensate di poterla risolvere da soli e non pensate che lo potete gestire, perché se nella testa di queste persone è partita l'idea che voi dovete scomparire, quello va ammazza, non ci sta nessuno che tiene, cioè quello va ammazza e basta. E noi lo sappiamo, quest'estate è stata veramente un'estate trucidante, perché non so quante donne sono morte. Io non ho confrontato, non mi è venuto in mente di confrontare i dati, ma io penso più degli altri anni, perché ogni giorno ho letto, ho sentito storie di donne ammazzate, veramente una cosa incredibile, no? Sarà stato pure il caldo, sarà stato le nostre abitudini che cambia, però insomma. E poi un'altra cosa sulla quale io invito a riflettere: toglietevi sensi di colpa, cioè poverino, ma poverino che? Poverino è distrutto, e poverino è distrutto, tutti quanti ci siamo vissuti la frustrazione di una storia che è finita, cioè io pur ho 60 anni e pensate che non l'abbia vissuto, ma non esiste, tutti l'abbiamo vissuto la frustrazione di una donna, di una storia che finisce. Ci sono persone che addirittura lo vivono a 70 anni, perché magari a 70 anni io non accetto più il mio partner che si è modificato, che si è ammalato, che si è invecchiato, e quindi decido che non lo voglio, non ci voglio stare più il tempo insieme dopo 30 anni che ci sto insieme, e quindi che facciamo? Siccome io non l'accetto, allora ammazzo l'altro? Ma non è, cioè, ma facciamo le persone serie, ok? Quindi i sensi di colpa è un altro aspetto sulla quale queste persone patologiche lavorano, cioè lo sanno che tu ce l'hai i sensi di colpa e ci girano un po' con le parole. Prego.
0: Quello che ti volevo chiedere, che poi è diciamo il punto di vista che ha dato anche il titolo alla trasmissione di oggi, nel senso, tempo fa sono entrata in una chat, no, un po' tutta al femminile, dove si parlava proprio di questo, nel senso che molti chiedevano, molte donne si facevano le domande, dicevano ma che devo fare? Io devo stare attenta al mio partner, cioè il mio partner potrebbe diventare aggressivo, oppure fino a che punto, no, una donna tra virgolette può accettare degli scatti di rabbia, cioè si riferisce soltanto magari a, cioè qual è il confine tra la violenza psicologica e la violenza fisica, oppure qualcuno addirittura chiedeva ma come faccio io, no, in uno scenario del genere dove abbiamo praticamente la media di una o due donne uccise al giorno, a fidarmi di un uomo, a intraprendere con serenità e con la giusta gioia una relazione nuova con una persona magari che non conosco fino in fondo e che non so se potrà essere così, perché poi questa ragazzo, a detta anche di una delle amiche, alla fine si è rivelato una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, nel senso che insomma, tanto carino, pieno di attenzione e tutto quanto, ma poi insomma, i fatti sono altri, ecco, quindi. Quindi anche magari dare qualche consiglio, Italia, a queste donne, sì, che hanno voglia di innamorarsi, hanno voglia di intraprendere una relazione, oppure sono già in una relazione e sono un po' spaventate perché dicono: ma dall'oggi al domani anche il mio uomo potrebbe avere un momento di sbandamento, oppure io mi devo sentire sempre un po' frustrata nel prendere anche decisioni importanti per la mia vita, tipo di lasciarlo, perché ci può stare. Uno si disinnamori, si stufi, oppure per altre motivazioni scelga un'altra strada.
1: Allora, i segnali principali per riconoscere che un partner non sta bene sono innanzitutto il controllo e la gelosia eccessiva. Il controllo, cioè ti localizzo, cioè io moglie o compagna devo portare la geolocalizzazione, ma che fa se siamo ammattiti? Cioè, io devo essere una donna libera, ma vuoi immaginare se mio marito a me mettesse la geolocalizzazione? A parte mi trovo sempre dentro studio, ma poi mi può mettere pure la telecamera per vedere se ho visto pazienti femmine o pazienti maschi. Cioè, è follia, no? Il controllo. Ma quello che vi sto dicendo io non è che vi dico delle stupidaggini, cioè qua c'è gente, ci sono donne che portano la geolocalizzazione nei telefoni, che portano le agende condivise nei telefoni, che portano, cioè che non possono andare in un posto se non c'è anche lui, capito? Cioè, questa è patologia. Dice: chi ti ha chiamato? Oppure a fine serata quello prende il telefono per vedere tutte le chiamate che ha ricevuto. Ma quello non è un segno di amore. Cioè, l'uomo che ti fa questo non è un segno di amore, ma ti sta limitando la tua libertà. Poi, svalutazioni e critiche costanti, cioè critica il tuo aspetto, critica le tue idee, critica i tuoi obiettivi. Esci, ci vuoi fare questo, no? No, certo. Questo dice solo le mattetà. Usa il sarcasmo, magari anche sotto forma di scherzo, e tu ti accorgi che giorno dopo giorno cominci a diventare un po' insicura. Questo è un altro segnale, la svalutazione, le critiche è un altro segnale. Il senso di colpa di cui vi parlavo prima, cioè proprio quello, i ricatti emotivi assolutamente. Poi i silenzi prolungati, cioè quando tu non ti sei comportata come lui voleva, non ti parlo. Questo è un altro comportamento utilizzato tantissimo. Ma, che forma di maturità mi mostri dentro la coppia? Non mi parli, ma allora se tu non mi parli, vatta a fare l'inverno, cioè vatta a fare l'estate dove hai fatto l'inverno, cioè nel senso che, mi diceva mio padre, cioè usava sto proverbio, no? Cioè nel senso che fuori da me, cioè non esiste. E poi un'altra cosa che le donne se ne possono accorgere, un altro segnale importante, è che lentamente c'è l'isolamento. Isolamento dei familiari: no, da tua mamma non ci vengo. Scusatemi, da tua mamma non ci vengo. Oppure, che ne so, tu fai una serata con gli amici, vabbè, tu queste serate stupide, vabbè, ma se vuoi andare facci, ma io non ci verrò mai, no? E tu un po' ti cominci a sentire in colpa e magari quella serata con le tue amiche non ci vai più a fartela, capito? Quindi, a un certo punto ti rendi conto che sei rimasta sola, cioè che arriva il giorno del tuo compleanno e che ti arrivano 4 auguri a monte dei 40 che ti arrivavano prima. Sì. Capito? Questo isolamento progressivo è un altro elemento molto molto significativo. Quali sono le cose da fare? Innanzitutto imparare a dire no, cioè io non lo faccio e basta, io non mi faccio geolocalizzare, io non tollero che tu di fronte agli amici ironizzi sulle mie capacità, io la serata con le amiche me la vado a fare, cioè se non faccio nulla di male, cioè quindi e poi non state lì a dare spiegazioni, cioè tu non devi spiegare niente, sei stata corretta, a posto, tu non devi passare le ore, le nottate a dare spiegazioni. Ma spiegazioni di che? Perché se c'è la mania che le amiche io a prendere un gelato qua davanti al porto, ma non esiste, cioè Quindi se ti va bene, ti va bene, se non ti va bene, te la devi far passare, cioè nel senso che così come io non ti rompo se tu esci con gli amici. Cioè l'importante è che c'è il rispetto della coppia. Se io rientrassi ubriaca, se io rientrassi fatta di sostanze, o tu rientri ubriaco fatto di sostanze, allora è diverso il discorso. Ma se c'è sempre il rispetto della persona, io sto pubblicamente, sto in mezzo agli altri, sto serena, oppure sto a parlare con un'amica dentro la macchina magari 2 ore perché si è lasciata dal fidanzato, cioè, ma non è che io non lo posso fare. Tu mi puoi dire: guarda, almeno mi potevi avvisare, va bene, questo ci può stare, ma non che non te lo permetto più, non lo puoi fare più, capito? Quindi imparare a dire di no, imparare a creare la rete, cioè se vi rendete conto che vi state isolando, ricominciate a prendere contatti, non isolatevi. E poi ragazze, io quello che vi raccomando è: chiedete aiuto, parlate con la vostra famiglia, parlate con le persone competenti, parlate, cioè, sulla nostra provincia per esempio ci sono tanti sportelli di ascolto, ci stanno qua giù sulla costa, ci stanno nell'interno, ci stanno anche nella zona della montagna. Quindi la nostra provincia è dotata di tanti professionisti che si occupano di questo problema, quindi chiedete aiuto. Oltre al fatto che le nostre forze dell'ordine, carabinieri e polizia, sono assolutamente preparati per accogliere le vostre richieste. Ci sono anche delle strutture protette, nascoste, dove voi potete anche essere nascoste se andate via e se il vostro partner è violento. Ripeto, nella nostra provincia negli ultimi 25 anni si è fatto un ottimo lavoro sul tema della violenza. Ci sono le commissioni pari opportunità, quindi finalmente vedo che le commissioni cioè fanno tante manifestazioni pubbliche, si fanno conoscere, ci sono dei visi di donne che si occupano esclusivamente della protezione del femminile. Quindi cioè, chiedete aiuto, il non contact non è, cioè.
0: Posso dire, perché ho fatto parte anch'io della commissione per le opportunità di giovani per tanti anni, spesso dopo questi incontri c'erano tante donne che si avvicinavano e
1: certo
0: hanno denunciato,
1: certo.
0: Quindi alla fine questi incontri sono utili.
1: Assolutamente, la nostra provincia è dotata di tanti bravi professionisti, tanti miei colleghi che si sono preparati esclusivamente per il trattamento della violenza, ma anche tanti psichiatri, tanti operatori di strada, quindi
0: ci sono anche delle strutture protette.
1: Assolutamente, assolutamente,
0: dove
1: una donna può denunciare ed essere protetta, perché sono nascoste, stanno messe in delle postazioni.
0: Magari molte di loro hanno una famiglia, hanno dei figli, quindi comunque devono staccarsi dall'abitazione in cui vivono con il compagno, con il marito, quindi hanno bisogno magari di un luogo protetto in cui andare a vivere.
1: E non pensate che la violenza psicologica non sia meno patologica delle botte, ma in realtà lui non mi ha mai menato. Vabbè, che non ha mai menato che vuol dire? Ma se ti copre le parole, ti ha isolato dal gruppo, non ti fa andare più da tua madre, non ti fa avere contatti con la tua famiglia, cioè, quindi di che stiamo parlando? Questa è una forma di violenza a tutti gli effetti, e nella sua testa, ritorniamo alla frase iniziale, tu non sei un oggetto, cioè tu non sei il suo amore, tu sei un oggetto d'amore. Cioè lui ti sta possedendo, capito?
0: Abbiamo visto che sono sempre storie, insomma, diverse ovviamente, ma in molti casi proprio così, cioè non ci sono stati episodi di maltrattamenti fisici,
1: ma certo.
0: Psicologici magari ce ne sono stati, quindi campanelli d'allarme in questo senso. E poi anche se sono stati solo psicologici, alla fine si è arrivati sempre alla morte.
1: E poi parlate, se voi ritenete che vostra madre non è in grado di capire quello che vi sta succedendo, parlate con una sorella, con una cognata, parlate con un'amica, parlate con i professionisti, cioè cercate i professionisti, ma chiedete aiuto, cioè non state da sole, perché poi purtroppo non ci dobbiamo sorprendere, perché la mente umana, quando c'è questa modalità narcisistica di possesso, no? Tu sei mia o tu sei mio, cioè le storie non vanno mai a buon fine. Non pensate che il partner lo cambiate voi, assolutamente, quello cambia se lo decide. Ma se non lo decide, non prende consapevolezza della sua patologia, quello non cambia. Cioè non vi sentite onnipotenti, dici mo l'aiuto io, ma che aiuto? cioè quello si aiuta se lo si vorrà aiutare, tu intanto proteggiti, no contatti, no, chiudete i social, perché questa storia dei social è un'altra, cioè dice sì ho chiuso il telefono però ho mantenuto Instagram aperto, ma se tu quando vai su Instagram sei visibile, lui sa che tu lo stai guardando o lei sa che tu lo stai guardando, quindi non lo fare, perché gli stai nutrendo la parte patologica, capito? Ecco, quindi queste sono le raccomandazioni semplici che noi possiamo dare. E quando dentro una famiglia vedete che un figlio non è felice dentro la propria storia, anche noi genitori, cioè, dobbiamo trovare il coraggio di parlare con i nostri figli. Io qui mi rivolgo a una fetta, diciamo, un po' più su con l'età dei nostri radioascoltatori. Parlateci con i vostri figli. Dice, ma mio figlio mi dice che va tutto bene, ma se ne va bene. Andate a sorpresa, una mattina presentatevi alle 7:30, portateli i cornetti, andate là, vedete come hanno dormito, vedete se vostra figlio o vostro figlio ha le occhiaie, oppure con la scusa ditegli che è andata a pulire la casa, intanto vedete cosa succede dentro casa, cioè siate guardinghi, cioè non dite vabbè ma quando mio figlio si sentirà o mia figlia si sentirà me lo dirà, ma quello sta talmente sotto in termini di autostima, in termini di svalutazione, che non c'ha più il coraggio di guardarti in faccia e di dirti oh, ma ho sbagliato perché mi sono preso un matto o una matta, capito? Capite? Quindi questo rivolto anche ai nostri radioascoltatori più su con l'età, va bene?
0: Assolutamente. Va bene,
1: quindi la frase provocatoria era meglio soli che male accompagnati? Purtroppo sì, cioè se a fianco a noi non c'è un partner che ci rispetta è meglio soli, è brutto dire questo, però l'amore è una cosa bellissima, perché è una cosa che ti fa diventare più bella, ti fa crescere dentro, ti mette il sorriso, ti dà la forza di vivere, ma se è amore, quindi se è amore ve ne accorgete, perché proprio fiorite, fioriscono gli uomini come fioriscono le donne, e quindi se questo accade ok, ma se questo non accade non necessariamente dovete stare insieme con qualcuno, ok?
0: Perfetto Italia, noi ti ringraziamo come sempre e ti diamo appuntamento se vorrai anche a sabato prossimo.
1: Allora sabato prossimo no, però fra due sabati sì. Va bene, io ho guardato l'agenda e che dovrebbe essere credo il 17-18 mi sembra.
0: Sabato dovrebbe essere il 19.
1: 19, sì, perfetto. Sabato 19 sarò con voi.
0: Ti aspettiamo.
1: Va bene?
0: Grazie Italia, buon weekend.
1: Grazie a voi, ciao.

amici, nuovo appuntamento con la Hit Parade radiofonica della settimana dal 28 agosto al 3 settembre, basata sui dati ascolto Radio Monitor. Scopriamo insieme chi sale, chi scende, le hit più forti della fine dell'estate. Ringraziamo per questa programmazione sempre il nostro Vincenzo Iaconi. Al decimo posto c'è Magnetic di Bausa, è stabile, la collaborazione internazionale chiude la top 10 mantenendo salda la sua fetta di programmazione notturna e nei segmenti più urban delle emittenti italiane. L'ascoltiamo qui su Radio G.

primo posto per White Gear Worst di Anna in discesa dopo aver dominato l'estate colpi di streaming ed alta rotazione. La traccia di Anna inizia una leggera flessione radiofonica

E all'ottavo posto ritroviamo Noemi, lei in salita con Tu cosa fai questa sera, il sodalizio con Le penne d'oro del pop paga. Noemi guadagna terreno grazie a un ritornello cucito su misura per il ritorno al traffico cittadino di fine estate. Eccola!

posto per Flamenco Paranoia di Samurai J. Stabile anche lui, si conferma a metà classifica. Questo esperimento acustico urban, le radio premiano il ritmo incalzante che spezza la monotonia dei blocchi pop tradizionali. Andiamo alla sesta posizione, c'è Partenope di Mark e Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors in salita, un vero e proprio tormentone di fine stagione che continua a scalare posizioni. L'unione tra l'elettronica dei DJ milanesi, la voce di Serena Brancale e il tocco pop di Stash è irresistibile per i palinsesti.

Quinto posto per la grande regina Madonna, anche se lei è in discesa con Danceteria. La regina del pop perde qualche colpo e scivola fuori dal podio nonostante i grandissimi nomi di produzione, tra cui Stuart Price e Andrew Watt. L'airplay inizia un pochino a saturarsi. Quarto posto per Moving to the Sun di Hugel e Emmanuel Angel insieme ad Ultra Nate. In salita, la spinta nei club si riflette pesantemente sulle emittenti radiofoniche. Che il pezzo continua a guadagnare punti e sfiora il podio grazie alla sua fortissima carica energetica. Eccolo qua.

saliamo sul podio con Human di Peggy Gou insieme ad Aria Star, stabile medaglia di bronzo per una coppietta micidiale. Il groove elettronico di Peggy Gou unito alle vibes afro beats di Aria Star si conferma ipnotico e perfetto sia per il giorno che per la notte.

torna ancora Saif, questa volta sul podio con Parlare d'amore. Il colpaccio della settimana lo fa proprio lui, forte in un'ottima rotazione su tutti i principali network nazionali. Il singolo vola dritto al secondo posto, insidiando seriamente la vetta. Primo posto c'è ancora lui, l'inafferrabile Tommaso Paradiso, con il suo Agitare Coca-Cola. Il brano firmato insieme a Davide Simonetta è il perfetto di nera radiofonico e mantiene la prima posizione con un distacco solido. Si chiude così la nostra Hit Parade di oggi. Grazie a tutti, ringraziamo sempre lo straordinario Vincenzo Iaconi per averci segnalato tutti i pezzi. Chiudiamo con il re allora della vetta, Tommaso Paradiso, con Agitare Coca-Cola.

0: tuo corpo.
1: Buongiorno, buongiorno e buongiorno. Pronti per un'ondata letteralmente di musica nuova? Noi sì, insieme a Vincenzo Iaconi andiamo a scoprire quali sono nel Musicante i pezzi più ascoltati della settimana. L'abbiamo fatto prima, ma tutte le novità del momento. Intanto un pizzichino di Radio Sveglia, eccola qui che suona bella forte, per riportarci un po' indietro nel tempo e farci riascoltare una voce iconica come era quella di Amy Winehouse. La ritroviamo con Valerie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Beyoncé e Pharrell Williams con I Can't Hide What You, traccia inserita nella speciale versione deluxe per il 20° anniversario dell'album B-Day, prodotta da Pharrell, ha un groove R&B irresistibile, nostalgico, un bellissimo pezzo d'archivio che farà impazzire i puristi degli anni 2000 pur mantenendo in modo inevitabile un sound datato. In apertura invece c'era Dedica di Ernia, scritto insieme a Charlie Charles nel 2023. Questo brano chiude ufficialmente l'era di Per Soldi e Per Amore. È una lettera d'amore ed evocativa a Milano, descritta come una madre severa. La scrittura è matura, intima e cinematografica, una delle sue migliori prove liriche degli ultimi tempi. Andiamo avanti con le novità, torna anche Malika Ayane con Detto Tra Noi, brano che anticipa il nuovo album Cicale. L'atmosfera evoca immagini legate al mare d'inverno, una malinconia adulta e consapevole, interpretazione con eleganza vocale indiscutibile, ma la struttura resta fin troppo prudente all'interno della sua comfort zone stilistica. L'ascoltiamo qui su Radio G.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi. Tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 €. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 €. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 €.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
3: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita, vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi. Dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco, troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Stazione di servizio IP Ciprietti. Una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giuliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Salumi, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano?
2: Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Zizzona di Battipaglia e la Badala Pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione.

Mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Novità, novità, novità super allegra che ce lo fa riconoscere Alvaro Soler insieme a Roy Paci, Il Sole, una collaborazione corale che mescola italiano e spagnolo. Le sezioni di fiati inconfondibili di Roy Paci sorreggono un pezzo solare spensierato, funziona e mette di buon umore, ma l'uscita a inizio settembre dalla sensazione di un tormentone estivo arrivato fuori tempo massimo. Ritroviamo lei, Miley Cyrus, con Bass Persuaders. La popstar abbraccia un sound decisamente elettronico, cupo e pesante sui bassi per parlare di libertà e cambiamento, un'evoluzione coraggiosa che conferma la sua natura camaleontica, anche se la traccia potrebbe risultare un po' ostica per gli amanti del pop tradizionale. La ritroviamo qui su Radio G.

0: questi giorni è tornato anche lui, J-Ax, con Vincenzo, che ci segnala il nuovo singolo, si chiama Vita, Morte, Miracolo, il title track del suo nuovo progetto discografico. Ax fa un vero e proprio bilancio della sua vita e della sua carriera con il consueto piglio cinico ma saggio, ottimo per i fan storici che cercano un'introspezione, e anche se musicalmente non aggiunge nulla di nuovo al suo percorso recente. Eccola qui.
1: Con tutti

La novità di Fred De Palma, che è stato già re dell'estate 2026 con La Testa Gira insieme a Cino, si chiama Ragazzino. Il re del pop italiano prova a cambiare parzialmente rotta. Le produzioni sintetiche lasciano spazio a percussioni e chitarre suonate dal vivo, strizzando l'occhio alle vere live brand latine. Il testo sul riscatto e sulla crescita è interessante e l'abbiamo ascoltato. Poi prima c'era il ritorno di LP con Don't Stop, singolo trainante del suo ottavo album in studio Room 12, un brano pop rock malinconico ma energico, arricchito da chitarre incalzanti, quella che lei definisce la sua versione di una canzone dance, valorizzata al meglio dalla sua straordinaria estensione vocale. Chiudiamo con l'ultimo pezzo, novità consigliato oggi da Vincenzo Iaconi, e Beautiful Love di Natalie Imbruglia, accompagnato da un video girato interamente su iPhone. È un pezzo pop leggero, fresco, senza troppe pretese, piacevole all'ascolto, un po' piatto forse, lontano dei picchi emotivi di suoi storici successi planetari, ma torna Natalie Imbruglia con questa bella novità. Noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon weekend e alla prossima. Ciao!

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.
1: Like no other.

0: flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.
1: Und lieben, laufen, loben.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Oasi, c'è il sottocosto.
2: Sottocosto Grandi Marche.
1: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta la molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
0: Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata, buon weekend a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione del nostro Radio G Notizie, la rassegna stampa con le notizie che riguardano la nostra regione, ma anche l'Italia e poi l'Europa e anche le notizie che arriveranno in giro per il mondo. Iniziamo con la prima pagina del quotidiano d'Abruzzo, Il Centro, strage senza fine in strada, schianto alle porte di San Salvo, muoiono zia e nipote 23 e 16 anni, gravi altri tre giovani. L'associazione dei familiari vittime di incidenti, in troppi guidano parlando purtroppo al telefono. E ancora il caso Ortona, il comune apre le porte all'evento con i neofascisti che inneggiano a Putin. E poi il raduno a Bari, Meloni celebra 4 anni di governo, la festa 300 fratelli d'Abruzzo. E ancora Teramo, nella valle del Tubo, crisi automotive, precari a casa, arrivano licenziamenti. E poi le spese per le famiglie non sono benzina, rientro a scuola con libri più cari. E a Pietracamela impianti, bandi per Prato Selva e Prati di Tivo. E poi la vicenda appunto della giovane Maria, l'assassino della ragazza non era solo, la mamma della 22enne uccisa a rave in Svizzera solleva dubbi anche sulla follia dell'arrestato. E poi D'Annunzio e la fake antiduce al Festival di Pescara, la rivelazione di Bruno Guerri, il volo dal balcone potrebbe essere una grande bugia storica. Entriamo nello specifico delle notizie. La strage sulle strade, Claudio 16 anni, Annabella 23, nipote e zia muoiono dopo il pub, feriti gravemente tre giovanissimi, le vittime erano figlio e sorella di un assessore comunale. Il dibattito sulla sicurezza, ripensare la prevenzione per riuscire a salvare delle vite, D'Onofrio, referente d'Abruzzo, l'associazione familiari e vittime della strada, siamo regrediti, vie mal ridotte, troppi interessi attorno al mercato dell'auto. La 22enne uccisa a rave in Svizzera, le indagini, Maria, la madre chiede chiarezza, sicuro che solo uno ha sparato. In un'intervista al quotidiano elvetico Blick, la donna sollecita approfondimenti sui 40 colpi esplosi e tramite l'avvocato ringrazia il consolato italiano a Basilea per la tempestività e la grande umanità. Domani l'addio sulle note della techno, il funerale alle 15 nella sua città Sant'Angelo, da oggi pomeriggio sarà allestita la camera ardente. La festa del centrodestra a Bari, Meloni, ho nuotato nella colla, non ho mollato e mai lo farò. Il premier festeggia i 4 anni del suo governo, la stabilità è la prima grande riforma. La trasferta in Puglia, i 300 fratelli d'Abruzzo, il cielo sempre più blu, selfie, baci e abbracci per i gruppi partiti da Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Il presidente Marsiglio sul bus al primo posto, Sigismondi si divide tra due pullman. L'anniversario del governo Meloni, Giorgia era una pulcina, orgoglio della Garbatella, Fratelli d'Italia è il nostro grande sogno. Il presidente della regione Marsiglio racconta il primo incontro con la premier, abbiamo creduto nel partito fin dal 2%, è stata dura ma vinceremo ancora. La politica in regione, legge elettorale, collegio unico, fallite le prime prove di disgelo, maggioranza e opposizione si confrontano per definire un percorso comune ma restano le distanze. Marsiglio auspica una maggiore convergenza possibile, Paolucci: la nostra posizione non cambia. Il caso a Ortona, l'ombra nera nella sala del comune, il convegno con i neofascisti che si ispirano ai putiniani, dal figlio del fondatore di Ordine Nuovo all'ex braccio destro di Vannacci, ecco gli ospiti dell'associazione già diffidata dalla provincia di Pescara. Incendi, Abruzzo in fiamme, le tensioni, vigili del fuoco in rivolta, siamo allo stremo. Il sindacato Conapo ha proclamato lo stato d'agitazione in provincia dell'Aquila dopo i tanti incendi scoppiati in estate. Pescara, sociale, la misura per abruzzesi over 65, nonni non più soli, la regione finanzia 82 progetti d'aiuto, ammesse associazioni e organizzazioni di volontariato per migliorare la qualità della vita e il benessere psicofisico. Autostrade, lavori nel traforo del Gran Sasso, 5 notti di chiusure da lunedì. E poi un costoso ritorno tra i banchi di scuola, ma il caro libri è un peso in più per le famiglie, le spese quotidiane si aggiunge quella per il corredo scolastico con i rincari del 25% rispetto al passato. Altro consumo chiede al governo una detrazione fiscale del 19% ed è corsa all'usato per risparmiare. E poi trasporto scolastico, la FILT, CGL, sicurezza e diritti prima di tutto, un'attività sotto la lente del sindacato. Chieti, il caso di Vasto, parla il direttore generale, ospedale, ASL verso il no a Proger, avanti con la gara da 5,3 milioni, la società chiede di annullare l'iter e proseguire con un contratto che farebbe risparmiare 2,9 milioni, Palmieri replica, ecco quali sono le norme che non consentono di accettare questa richiesta. E poi scuola di robotica all'Aquila in Abruzzo con 8 aspiranti manager. Agricoltura, consorzio tutela vini, vitigni resistenti, primo raccolto, sfida d'Abruzzo all'innovazione. Le uve sottoposte a microvinificazioni provengono dalle 18 varietà coltivate nel vigneto di Scerni. Nicodemi, ora valuteremo di potenziare il potenziale enologico, ma servono anni di osservazione, dati e confronti. Pescara, il futuro del parco Costa dei Trabocchi, la CIA, preoccupazione per le aziende agricole, poi la Cocciniglia, la regione sostenga i comuni, Alessandrini e Taglieri depositano una risoluzione, servono risorse e competenze tecniche. Il Vate volò dal balcone per evitare Mussolini, Giordano Bruno Guerri e l'ipotesi della grande bugia che può riscrivere la storia. La vita senza tregua del poeta è piena di misteri, uno degli episodi più controversi della sua biografia ha animato il convegno all'Aurum. Oggi ottava giornata con la notte dei musei, l'omaggio a Collodi verso il gran finale, mosse, incontri, momenti dedicati all'autore di Pinocchio e poi appuntamenti per i più piccoli, spazio, sport e musica. Le voci di Marcinelle, sbarca al Lido di Venezia, lunedì la presentazione del docufilm sulla tragedia del 1956, l'opera girata tra il Belgio e la nostra regione sarà proiettata giovedì 1 ottobre in anteprima al Massimo di Pescara. Andiamo avanti con altre notizie, queste le leggeremo dopo, quelle che provengono appunto da...

praticativo. I liquidatori della GST mettono in campo strategie per il rilancio degli impianti e le stazioni sciistiche, periti al lavoro per fare stime e valutazioni dei beni, nessun programma per la stagione invernale. Poi a Colledara invece c'è una rievocazione storica, ma insorge la Proloco, nel mirino il nome dell'evento dedicato ai Borgia, utilizzato per anni dai primi organizzatori. Bellozzi, lo spettacolo della Notte dei Serpenti, Piazza Marti di Gremita, maxi schermo allestito dal comune per il concerto trasmesso ieri sera da Rai 1. Il maestro ha salutato e ringraziato il pubblico della sua città. E poi allarme, due incendi domati a Colleatterrato e Castilenti, e per il sisma lavori conclusi in 5 chiese, riconsegnati importanti luoghi di culto, e nei prossimi giorni riaprono il santuario e Cartecchio. Colonnella, il taglio del nastro, scuole, doppia inaugurazione, aprono Polo e primo asilo nido. Il nuovo edificio ultramoderno è stato realizzato al posto del vecchio stabile che è stato abbattuto. Sarà intitolato all'ex sindaco e insegnante Giustini, il complesso finanziato con fondi ministeriali e PNRR. Martinsicuro, progetti culturali, caccia ai fondi, presentata la candidatura per un bando riservato ai comuni. E poi triathlon, al via l'evento con 800 atleti dall'Alba Adriatica oggi e domani con il campionato italiano, l'assessore Tribuiani, sport e accoglienza. La stagione turistica, Giulianova, i conti, manifestazioni estive e costi, spesi troppi soldi pubblici. L'associazione Evoluzione Sostenibile esamina le determine e attacca l'amministrazione Costantini, nessuna valutazione delle ricadute economiche sul territorio, anche quest'anno niente bus e navetta. E poi comune illegale vince contro l'ente, la battaglia in tribunale, il giudice del lavoro accoglie il ricorso sul contenzioso retribuzioni. E poi andiamo sempre a Giulianova, scontro tra auto con due feriti lievi, e poi a Mociano scooter contro muro, ventenne in ospedale. Sempre a Mociano, autostazione, sbloccato l'iter, pronti i risultati dei collaudi, quindi Mociano è questo passaggio burocratico. Roseto, la città che cambia, fermo da anni il piano urbanistico, riparte l'iter, nominati i nuovi progettisti, il comune ha scelto una società di Pescara, uno degli architetti già chiamato dall'ex sindaco Pavone, il primo cittadino Nunes e tutti gli studi tecnici fatti saranno parte integrante dello strumento. E poi Di Marco invece non appoggerà il centrodestra, il consigliere comunale e alle amministrative ci faremo da parte senza unità appunto sullo schieramento. Silvi, il caso in consiglio comunale, scuola chiusa per la maxi frana, le aule al centro di formazione, nuovi spazi dichiarati agibili per la sistemazione provvisoria in attesa dei moduli prefabbricati, il sindaco si parte dal 10 settembre, l'opposizione incalza sui tempi degli interventi e le risorse. Pineto, Cociniglia, Pineto Verde chiede un piano su tutto il territorio, e ad Atri la polemica sui conti del comune, serve una verifica sul disavanzo, Sinistra Italiana la propone ad amministrazione e opposizione. Atri, domani festa dell'uva con sfilata dei carri. Torniamo a Pescara, circonvallazione, incubo, truffo, il tranello del finto incidente, parla una vittima, ho pagato, ero con mia figlia di 7 mesi, il fenomeno segnalato sui social e con messaggi vocali su WhatsApp, ormai virali, sono in due, mirano le donne sole in macchina, le urtano e le derubano. Le crisi dei negozi, a Montesilvano botta e risposta, l'estate sta finendo ed è polemica, il corso escluso dagli eventi, la denuncia di Ardente di Confesercenti e l'appello, un tavolo di confronto con tutti gli attori coinvolti. E l'assessore, puntiamo alla programmazione per una città attrattiva, frequentata in ogni stagione. Sulmona, incidente al circo, trapezista precipita durante l'esibizione, una donna ha perso l'equilibrio ed è caduta da un'altezza di circa 4 metri, le indagini in corso su corde e attrezzature. Pestaggio in due a rischio di processo, Sulmona un 23enne riportò un trauma cranico e fratture, ragazzi sotto accusa. Chieti, l'inchiesta della polizia sul maxicarico, la droga è arrivata dal Canada, i 41 kg scoperti in aeroporto, la squadra mobile teatina ha seguito il pacco con il compressore che conteneva lo stupefacente fin dall'inizio di casa dell'imprenditore albanese. Oggi il 39enne sarà interrogato dal giudice.

0: Cultura e spettacoli, la mostra del cinema, Venezia da demoni e tragedie e storie nere del passato di oggi, a Orizzonti, la città dei vivi, sull'omicidio di Luca Varani, poi il film con Matilda De Angelis sui migranti afghani. Evento ad Avezzano, gran finale al Parco dell'Incile per la rassegna Passi e Parole, il Lanciavicchio porta in scena lo spettacolo immersivo Le stanze del tempo, appuntamento domani sera alle 21 nel luogo simbolo della memoria del Fucino. Andiamo a vedere intanto altre notizie che arrivano questa volta dal Messaggero, quotidiano romano, ma edizione abruzzese. Zia e nipote morti nello schianto, la tragedia alle porte di San Salvo la scorsa notte, poi domani l'addio a Maria Spinelli, non volevo che andasse via, la salma della ragazza uccisa in Svizzera, e poi tre colpi e sul Mona torna l'incubo di furti in casa, la famiglia del Bosco ancora non fissati, gli incontri con i bambini. Entriamo nello specifico delle notizie. Scatta l'allerta contro esodo intanto a 14:80, sorvegliate speciali, viabilità appunto Italia, per oggi e domani che indica il bollino rosso, da ieri ANAS stima 27 milioni di spostamenti sulla rete nazionale, ridotta l'attività dei cantieri. La formazione, giovani da 7 paesi per formarsi in robotica. Pescara uccisa a rave, la mamma non voleva andasse via, ai funerali con la Tecno, la salma di Maria rientrata ieri a Città Sant'Angelo, domani l'ultimo saluto alla ragazza. E poi un morto in scooter, l'ipotesi manovra pericolosa in auto. Sempre a Pescara, nuovo mercato ittico, scontro sullo stoccaggio dei rifiuti del pesce, la ASL prescrive per la banchina sud una struttura dedicata allo smaltimento, Pescara brillante, preoccupazioni reali dal comune, braccio di ferro incomprensibile, poi la sicurezza blitz in piazza Santa Caterina, emessi DASPO urbani. L'Aquila, assunti spacciatori con paga mensile per vendere cocaina, la procura chiede il processo per 36 indagati sulla maxi inchiesta antidroga, un chilo di droga al mese e un giro d'affari vicino ai 2 milioni di euro. Impermesso per i figli, ma va a rubare gli abiti, è successo sempre a Pescara, e ancora Pescara, sì, fatemi vedere bene. No, all'Aquila, perdonatemi. Poi il caso, il condominio è ancora da ripulire, il rientro in casa diventa una beffa. 5 cupole per scoprire le meraviglie della regione. Apre Abruzzi Imaginarium, il parco tematico ideato da Emanuele Morgese. Questa inaugurazione è un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Sul Mona, 3 abitazioni svaligiate nel giro di poche ore. Indagano i carabinieri. Il primo allarme è scattato alle 21:15, le altre 2 segnalazioni alle 22:40. I malviventi hanno portato via 4 orologi in oro, orecchini e gioielli. Chieti, refezione scolastica, il via agli sconti fino a dicembre, il prezzo dei pasti in base alla fascia ISEE oscilla tra i 50 centesimi e i 5,90 euro. Assessore Capriotti, nostro obiettivo, confermare sgravi per l'anno prossimo. Concerto in piazza, coro gospel, sound machine per il sociale. Poi riaprono al traffico 4 strade nei mesi scorsi colpite dalle frane. Il trasporto pubblico, 2 navette veloci, student pass, la proposta di Forza Italia per gli universitari. San Salvo, schianto dopo il lavoro, muoiono una ragazza, il nipote di 16 anni, tragedia a San Salvo, Annabella Cervone, 23 anni, era la guida dopo aver finito il turno al pub, al suo fianco il giovanissimo Claudio Santavenere, lui è morto sul colpo, lei qualche ora dopo. Teramo, Viale Crucioli, punta sugli studenti fuori sede per cambiare passo, la struttura universitaria avrà 253 posti letto e impianti sportivi per tutti, i commercianti investono sull'area con attività e più servizi. Parliamo adesso invece, andiamo a concentrarci sulla pagina sportiva, andiamo a vedere, parliamo del Pescara, settembre di fuoco con Ravenna, serve la scossa, difesa in affanno, possibile esordio di Nardini, vitale in vantaggio su Merola, e poi il Pineto va a caccia del primo acuto a Perugia, domani i biancazzurri vogliono sbloccarsi al Curi dopo 2 pareggi, fischio d'inizio posticipato alle ore 21. Serie D, domani l'esordio stagionale, Carpani carica il Teramo, tutti uniti verso la vittoria, i biancorossi cercano il blitz a Macerata, ultimi dubbi di formazione per Pomante, il derby della prossima settimana col Notaresco è stato anticipato a sabato 12. E poi Mucciconi, Giulianova può darci soddisfazione, il presidente giallorosso, sono contento del mercato, continuiamo a lavorare anche per lo stadio. Si parla poi di basket, Serie B nazionale, Roseto appare in crescita, Gaiola, la strada è giusta. La Liofchen mostra progressi nell'amichevole vinta al Palamagetti con l'Aquila. Entusiasmo alle sterle per le Panthers di Roseto, basket a 1, donne, bagno di folle in piazza ieri per la presentazione al club. Mercoledì c'è il primo test. Chiudiamo così la pagina dedicata all'informazione che arriva dalla nostra regione, tra poco faremo un giro invece sulle notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Intanto su Radio G qualche piccolo stacco pubblicitario, rimanete con noi.
1: Asso di Pic, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso è in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
0: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo-donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori. fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24.
4: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
5: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
6: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
7: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
0: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
8: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
9: All'Oasi c'è il sottocosto.
10: Sottocosto, grandi marche.
9: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
10: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
9: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
0: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione. Eccoci tornati in diretta, andiamo a vedere insieme le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Questo terribile delitto, il delitto di Lorena Isheri, in un video le immagini sciocche degli istanti prima che il killer di Lorena si lanci nel cavalcavia, la trattativa disperata per convincerlo a non suicidarsi. Intanto purtroppo lì sotto c'è già il corpo di Lorena. Meloni rilancia la legge elettorale contro ribaltoni, premier Bari, il record di durata del governo e poi Strain, il paese peggio di 4 anni fa, teme di perdere, Conte, quella festa, schiaffo agli italiani, noi l'alternativa. E poi il messaggio del capo dello Stato a Cernobbio, Mattarella, Europa osteggiata e invidiata perché contro le visioni predatorie del mondo. E poi Wiskoff e Kushner in missione a Mosca in Ucraina, drone sulla serie degli 007 a Kiev, l'ira di Zelensky, ci vendicheremo. Meloni non mollo, il centrosinistra è senza programma, la kermesse di Bari per il record di longevità dell'esecutivo, le riforme le abbiamo fatte, legge elettorale anti-ribaltone, i timori, il pareggio e Vannacci, l'idea del voto anti-logoramento, Tajani e Salvini rilanciano l'ipotesi di elezioni in autunno, la Premier vuole anticipare, il focus è sul risultato di Fratelli d'Italia e il no al generale per le posizioni filorusse. I dossier economici, più petrolio dall'Italia, modello ZES unica esteso a tutto il paese. Il governo rivendica la tenuta dei conti pubblici, uno scudo dei vincoli esterni, esecutivo al lavoro su produzione di idrocarburanti e semplificazioni per le imprese. Il colloquio di Elie Stein, la Premier pensa solo alla legge elettorale, ha paura di perdere, e Giuseppe Conte, quei festeggiamenti sono uno schiaffo agli italiani, noi pronti per un'alternativa. Drone sulla serie degli 007 ucraini, l'ira di Zelensky, ci vendicheremo, e Witkoff vola a Mosca e Kiev. Se l'obiettivo dello zar con Washington è indebolire l'Europa e limitare i suoi aiuti. Il colloquio con il vice premier Antonio Tajani: per Kiev faremo ciò che è giusto, scudo anti ingerenze sul voto. E Vannacci intanto è già arrivato sul lago, anche la procura verso l'inchiesta. Generale sbarca in anticipo a Cernobbio, parlerò di sovranismo e integrazione. Mattarella: Unione Europea osteggiata, indiscutibili i suoi successi. Il capo dello Stato era allarme sulle tentazioni neocoloniali che minacciano l'economia, le politiche di potenza non aiutano né vincitori né sconfitti. Ranucci: un attentatore trasferito da Re Bibbia dopo le intimidazioni, lunedì la vitola davanti al riesame, vuole far cadere l'aggravante mafiosa contestata, però gli esecutori, uno di loro è ora Viterbo e a Roma vari detenuti gli avevano detto di non parlare. La tragedia di Lorena gettata dal cavalcavia era esanime, quando è volata giù. In un video la fine dell'ex fidanzato, nei filmati la trattativa disperata con Bella prima del suicidio, gli agenti: c'è sangue che esce dal bagagliaio, i messaggi alla madre di lei: tua figlia è morta, i PM, tutto premeditato. Il dolore della madre della 45enne, aveva paura di lui ma non l'ha mai voluto denunciare per non rovinarlo. Intervista all'amico di famiglia quell'ultimo giorno con lei in Salento, i genitori la pregavano di non partire. Andrea De Marco: lei era tranquilla, aveva deciso di ricominciare dopo averlo lasciato, lui l'aveva tradita, dopo la rottura la seguiva fin sotto casa, adesso i suoi vogliono soltanto riportarla da loro. Campanelle: la passione riprende a correre, dopo 269 giorni di chiusura ripartono le corse dell'ippodromo della capitale. Economia: intesa ai soci, MPS benefici dall'OPA, Tajani, la politica non si impicce. Poi licenziamenti all'Ilva, ci sono i primi 2500, si inizia dall'indotto, i fornitori del gruppo hanno annunciato gli esuberi in 28 aziende di Taranto, un atto estremo e doloroso ma dovuto e inevitabile. Andiamo adesso ad occuparci di altre notizie. Il porto segreto degli Etruschi, dopo oltre 50 anni, lunedì 7 settembre riaprirà un'imponente campagna di scavo archeo subacqueo in Etruria. E poi a teatro celebro Paolo Poli, maestro di sana moralità, l'intervista a Pino Strabioli: ha collezionato tanti ricordi in Umbria, una cena con Mastroianni e un quasi balletto con Carla Fracci. Andiamo a vedere intanto le notizie che riguardano lo sport. Mille e una notte all'Olimpico, la lanciatissima Roma sfida un'Atalanta rinnovata e soprattutto Gaspe contro Sarri, quasi un migliaio di gare in A, in due, un confronto tra scuole antiche che regalano ancora spettacolo. Intanto Dybala verso il sì, Mora cerca il bis, Paolo si è allenato con il gruppo, se continueranno a avvertire i problemi, nella rifinitura di questa mattina sarà titolare Rodrigo e Fadurito su Sulè. Intanto alle radici di Frattesi, un esempio per tutti, parla Legini, tecnico e fondatore del Fidene, dove è nato il centrocampista della Lazio. Lavoro e sacrificio, oltre alle doti tecniche, è sempre stato possibile, può fare anche 15 gol. Bene, termina qui la nostra rassegna stampa e noi siamo pronti invece ad aprire la panoramica su quelli che sono le nostre rubriche. La prima rubrica è appunto Tanti auguri a te, che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
11: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
12: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Pronti per scoprire insieme, in apertura di questa rubrica degli auguri, chi è oggi il santo del giorno. Oggi è Santa Teresa di Calcutta, nata in Albania il 26 agosto 1910 a Calcutta. La Beata Teresa la Santa Teresa estinse la sete di Cristo abbandonato sulla croce con la sua immensa carità verso i fratelli più poveri e istituì la congregazione delle missionarie e dei missionari della carità al pieno servizio dei malati e dei desiderati. Morì a Calcutta il 5 settembre 1996. Altri santi che si ricordano oggi sono Alberto, Bertino, Quinto e Urbano. I beati sono Fiorenzo De Cardillac e Giovanni da Siponto. Tanti auguri allora a chi porta questi nomi, in particolar modo a chi porta il nome Teresa. È il tempo di compleanni, oggi sabato 5 settembre, tanti auguri a Vincenzo Baldasserini, a Gabriella Tossi, a Fabio Filiccioni, a Paola Sorgi, a Giorgio Rossi e a Loris De Martin. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno dei nostri notiziari pubblicati su Piccola Città, che troverete appunto la settimana prossima con il nuovissimo numero. Andiamo a vedere invece le previsioni del tempo e contattare il nostro amico meteorologo Pierluigi Casalena. Può vedere, ecco qua. Ci siamo. Visto che si parla tanto della sesta ondata, addirittura. Vediamo un po' che ci dice Pierluigi. Questi giorni come stiamo? Ah, buongiorno caro Pierluigi, come va? Come state?
13: Tutto bene, tutto a posto.
0: Tutto bene,
13: tutto in regola.
0: Bene, un bacione naturalmente ai tuoi figli. Senti, come sarà questo weekend? Siamo entrati nella famosa sesta ondata, ormai si è perso il conto delle ondate qua. È un'ondata continua.
13: Sì, direi che è l'ultima perché diciamo che questo weekend sarà ancora soleggiato e caldo. Sarà caldo anche l'inizio della prossima settimana, quindi tra lunedì e mercoledì la situazione delle temperature non varierà di molto, quindi avremo delle massime superiori ai 30 gradi in maniera marcata un po' ovunque e poi le minime che non scenderanno sotto i 20 gradi, soprattutto sulle coste dove tra l'altro l'umidità si fa sentire, quindi insomma il caldo è afoso. Poi da giovedì il tempo cambia perché arriva una perturbazione dall'Atlantico settentrionale e questa perturbazione porterà delle piogge che mercoledì bagneranno insomma le regioni settentrionali e giovedì arriveranno sul polo centrale. Quindi da giovedì ci aspettiamo un cambiamento del tempo, ci aspettiamo cielo generalmente coperto, un abbassamento della temperatura di 6-7 gradi e delle piogge, dei temporali che arriveranno insomma finalmente dal pomeriggio. E l'instabilità poi continuerà anche per i giorni a seguire. Le temperature torneranno nelle medie e resteranno nelle medie per i prossimi, poi per i successivi giorni. Quindi diciamo che l'ultima giornata di estate feroce l'avremo mercoledì
0: quindi. Ok, perfetto, va bene per Luigi. Allora ci aggiorniamo poi domani per ulteriori novità, ok? Tanto ci godiamo questo weekend di caldo e di sole.
13: Grazie
0: a te, ciao, buona giornata.
13: Grazie.
0: Bene amici, qualche altro piccolo stacco pubblicitario, poi torniamo perché qui su Radio G torna l'appuntamento con l'almanacco del giorno di Vincenzo Iaconi e poi a seguire alle 8.40 arriva la nostra Italia Calabrese, un nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alla psicologia. Rimanete con noi. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è la Sei, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il Matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione Matcha Latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi Açaí o Matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulia Nova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Citigas, dal 1978, al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326, oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulia Nova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yomami.it. Farmacia Parere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulia Nova, in via Galileo Galilei 379/A, ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulia Nova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.
Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 a Giulianova.

Bene amici, eccoci tornati in diretta con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Si parte con le giornate. Oggi è la giornata internazionale della carità, istituita dall'ONU nel 2012 e fissata proprio il 5 settembre in memoria della morte di Madre Teresa di Calcutta, avvenuta il 5 settembre 1997. Oggi è anche la giornata internazionale degli avvoltoi e la giornata mondiale d'azione per l'Amazzonia, iniziativa internazionale dedicata alla tutela del più grande polmone verde del pianeta. Ricorrenza promossa dall'Articolazione dei Popoli Indigeni del Brasile, nata per richiamare l'attenzione globale su deforestazione, incendi, crisi climatica e violazioni dei diritti della comunità indigena. Oggi è anche la giornata mondiale della barba. Temperature registrate a Giulianova, la temperatura alle ore 7:49 era di 25 gradi, umidità 65%, livello di comfort caldo, vento 5 km orari. La temperatura massima sarà di 32 gradi, indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 33, buona. La qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi e inesistenti. Orario alba e tramonto per Giulianova, il sole è sorto alle 6:32, tramonta alle 19:34, il culmine è alle 13:03, durata del giorno 13 ore e 2 minuti. Luna è sorta ieri e tramonta alle 16:30, fase lunare, ultimo quarto, visibile al 41%. Nacquero oggi, 5 settembre 1941, 85 anni fa, Enrico Beruschi, attore, drive-in e un borghese piccolo piccolo. 5 settembre 1946, wow, 80 anni fa, ragazzi, è nato il grande Freddie Mercury, compositore e cantante dei Queen. L'ascolteremo con Somebody to Love. 5 settembre 1951, 75 anni fa, Michael Keaton, attore, lo ricordiamo ad esempio per film come My Life e Beetlejuice. Accadde oggi la storia di un giorno, 5 settembre 1666, 360 anni fa. Il 2 settembre un forno della panetteria Thomas Farinaire in Pudding Lane innesca una scintilla che prende le assi di legno e fa divampare l'incendio. Il fuoco si propaga rapidamente per le case in legno, i tetti in paglia e il vento forte che alimenta le fiamme. La città è priva di un corpo organizzato di pompieri e demolizioni preventive vengono decise in ritardo. Il 5 settembre l'incendio è spento in quasi 4 giorni. Il fuoco distrugge gran parte di Londra, tra cui 13.000 abitazioni e la cattedrale di St. Paul. La causa è individuata nella combustione accidentale della panetteria e della struttura urbana altamente infiammabile, aggravata dalle condizioni meteorologiche. 5 settembre 1946, 80 anni fa, a Parigi viene sottoscritto l'accordo tra Italia e Austria dello status dell'Alto Adige, firmato dai ministri degli esteri Alcide De Gasperi e Karl Gruber. Il trattato pone al centro la tutela della minoranza linguistica tedesca nella regione italiana, definendo garanzie culturali e amministrative che aprono la strada al futuro quadro automobilistico. 5 settembre 1976, 50 anni fa, la stima definitiva dei danni provocati dall'incidente dell'ICMESA di Seveso indica 60 miliardi di lire. La nube tossica di diossina sprigionata dall'impianto conferma un impatto economico e ambientale di portata eccezionale, con valutazioni tecniche che chiudono la prima fase dell'accertamento. 5 settembre 1976, 50 anni fa, prima puntata di The Muppet Show, Jim Henson porta in TV il suo varietà di pupazzi irriverenti, ritmo serrato e ospiti celebri, gag a raffica. Kermit la rana guida il caos del backstage, Miss Piggy diventa subito la star, Fozzie Bear prova battute che non funzionano mai e Gonzo firma numeri assurdi. Il format esplode negli Stati Uniti e nel Regno Unito e diventa fenomeno internazionale. In Italia arriverà il 29 novembre 1977 su Rai 2, doppiaggio nuovo, sigla adattata, pubblico conquistato dalla comicità surreale del gruppo. 5 settembre 1981, 45 anni fa, in Italia viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore. Hanno detto: non sarò una rockstar, sarò una leggenda. Ho sempre saputo di essere una star e ora il resto del mondo sembra essere d'accordo con me. Lo ha detto Freddie Mercury, pseudonimo di Farrokh Bulsara, data di nascita 5 settembre 1946 Zanzibar, data di morte 24 novembre 1991 a Londra. 24, è stato un cantautore e compositore britannico di origini parsi, cofondatore e frontman dei grandissimi Queen.
Bene, con questo almanacco chiudiamo ufficialmente il nostro radiogiornale. Grazie a tutti per essere stati con noi. Appuntamento alle prossime edizioni. Vi ricordo poi a seguire tornerà il Sabato Italiano, la Hit Parade, poi avremo il musicante, poi ovviamente a seguire ci sarà Flashback, il meglio della musica suonata da Radio G negli anni 70, 80 e 90. Grazie a tutti e una buona giornata.

0: Buongiorno amici, eccoci tornati in diretta. Diamo il bentornato e il buongiorno anche alla nostra cittadina Italia Calabrese. Buongiorno cara Italia.
1: Gli ascoltatori, sia stato un buon agosto, anche se pieno di caldo, però
0: sì, siamo stati nella sesta ondata, anche se il meteorologo ci ha spiegato che fino a mercoledì sarà così, poi le temperature cominceranno un pochino a
1: sì, ma si sono già riabbassate. Io esco,
0: ma già stamattina serviva la magliettina per uscire di casa,
1: sì.
0: C'era, era necessario.
1: Beh, le temperature si sono abbassate di parecchi gradi la mattina, e la sera,
0: insomma, come di solito rientra abbastanza una normalità, diciamo, del periodo, tra virgolette.
1: Sì. Beh,
0: allora Italia, noi insomma sono stati giorni di ferie, però adesso possiamo ricominciare la nostra trasmissione, il nostro viaggio all'interno della mente, e oggi ci concentriamo nuovamente su un argomento, lo trattiamo magari sotto un altro punto di vista, di cui purtroppo inevitabilmente dobbiamo continuare a parlare di continuo, perché gli eventi tragici sono sotto gli occhi di tutti, insomma, come l'ultimo femminicidio che si è consumato appena due giorni fa, insomma, di questa donna che è stata letteralmente sequestrata dall'ex fidanzato, rinchiusa, presa a botte, rinchiusa appunto nel portabagagli. Nonostante questo ha avuto il coraggio non si è arresa, ha chiamato gli amici, ha chiamato i carabinieri con cui è stata in collegamento per farsi aiutare, insomma, per dire che il suo ex l'aveva rapita e che voleva ucciderla. E poi lui se n'è accorto a un certo punto, quindi ha fermato l'auto nei pressi di un viadotto, l'ha tirata fuori dal portabagaglio e l'ha gettata letteralmente da questo viadotto. Adesso l'autopsia dovrà accertare se Lorena fosse già morta nel momento dell'impatto, nel momento in cui è stata appunto buttata giù, oppure se a causare la morte è stato proprio l'impatto con il terreno. Dopodiché le forze dell'ordine sono arrivate, ma purtroppo era troppo tardi, e alla fine hanno cercato una trattativa, insomma, con il ragazzo per cercare di non farlo suicidare, ma alla fine lui si è lanciato. Adesso un femminicidio terribile, una dinamica terribile, ma io volevo ragionare su due cose. Allora, primo, lui ha avuto il sangue freddo di pubblicare, prima di uccidere la compagna, una storia su Instagram con una frase, e dove scriveva "Dio a tutti". E poi l'altro punto, ecco, il punto è anche questa, i social, cioè quanto impatto hanno anche naturalmente in queste vicende. Lui aveva pubblicato, insomma, andando sul suo profilo, che tra l'altro è ancora visibile, cioè questa storia era visibile a tutti, perché il profilo di lui è aperto, era visibile a tutti, quindi chiunque poteva andare a vedere questa storia poteva vedere le foto di Lorena, il video di Lorena, perché poi lui aveva pubblicato un video dove, insomma, raccontava tutta la loro storia attraverso le immagini delle loro esperienze vissute insieme, naturalmente anche immagini molto intime di lei che dormiva o di lei dentro la vasca da bagno, insomma, cose. Cioè, e quindi già da questo mi viene la prima domanda: da tutti questi piccoli tasselli, questi aspetti, si capisce già che c'è qualcosa che non va?
1: Allora, io nel preparare la trasmissione ho messo una parola al centro: l'amore come possesso. Perché se non prendiamo questo, cioè se non partiamo da questo presupposto, noi non riusciamo a capire quello che lui ha fatto, cioè, che non è comprensibile, ma dovendo entrare nella sua patologia e farlo capire ai nostri radioascoltatori e trarci anche un insegnamento da questa storia, la parola chiave è amore come possesso. Allora, c'è una una cosa che mi ha colpito mentre preparavo la trasmissione, una frase di Freud, no?
0: Giustamente torniamo sempre a Freud.
1: Una frase di Freud, no, perché mi è venuto il dubbio, ok, una frase di Freud, il quale dice: l'amore immaturo dice ti amo.

0: Ti amo, ma perché tu mi servi? Cioè perché tu mi servi per stare bene, mi servi per fare bene le cose, per stare sereno durante la giornata, sereno, serena, perché qua parliamo di maschile e femminile, poi anche su questo dobbiamo chiarirci bene, perché quello che è accaduto lì, l'amore patologico, cioè, che c'era fra questi due, tenete conto che è un amore che può esistere
1: Sì. Sì,
0: sia. Cioè la patologia la può mostrare sia un uomo che una donna,
1: assolutamente. Poi le donne diventano forse più stalker, meno assassine, perché ci sono pochi episodi registrati effettivamente, però effettivamente anche le donne lo possono fare.
0: sì, ma anche
1: Anche
0: le donne
1: le donne,
0: ammazzano,
1: magari a volte anche in altri modi, ecco.
0: sì. Però il punto è che io sto pensando sempre a me dalla mattina alla sera, e nel pensare a me dalla mattina alla sera tu mi servi, perché tu mi completi nel mio stare bene. Se invece io ti amo realmente, il mio amarti è un dono a te, cioè nel senso che io la mia giornata me la so organizzare per i fatti miei e quindi non ho bisogno di te per vivere. Cioè, è un piacere amarti, ma non ho bisogno di te. Cioè, questo è un concetto proprio centrale, no? Freud dice che l'amore può portare addirittura alla psicosi, ma perché? Perché l'amore, quando è centrato sull'aspetto narcisistico e sulle pulsioni sessuali, è capace di alterare la percezione della realtà.
1: Scusatemi, leggevo pure questa cosa, perché poi le notizie arrivano. Questo ha mandato addirittura il messaggio alla mamma di lei dicendo: è finita, tua figlia è morta.
0: Sì,
1: Prima di buttare tutto ciò.
0: perché cioè, come di io lei era mia e me la so piantare io, a posto, cioè me la sono presa io e la porterò con me anche nell'aldilà, è a posto, cioè non, se non è per me non è per nessuno, ecco perché la parola possesso. E Freud dice che quando c'è un amore narcisistico, l'oggetto d'amore serve per soddisfare il mio narcisismo, soddisfacendo qualcosa che io da solo non riesco a raggiungere. Quindi, se io da solo non riesco a raggiungere, la stima di me, la mia capacità di stare in mezzo agli altri, la mia solarità, le mie gratificazioni professionali, io le posso raggiungere solo grazie a te. Perché se tu sei presente nella mia vita, io le posso realizzare. E questo che cosa significa? Che questi partner intraprendono proprio un maternage verso queste persone patologiche, no? Dice: ma lui mi vuole bene, mi mette al centro della sua vita, mi fa sta bene, mi fa sentire importante, dalla mattina alla sera mi copre di complimenti. E certo che ti copre di complimenti, perché gli devi riportare qualcosa,
1: Sì, bisogna, certo.
0: cioè gli devi portare un tornaconto a casa sua. È ovvio che lui ti o lei ti adula, capito? Ti dice che sei l'unico, l'irripetibile, la più bella del mondo, la più solare, la più brava a letto, la più brava da tutte le parti, no? Perché cioè, gli devi riportare un tornaconto. Poi però capita che magari state in mezzo agli amici e lui è il primo che ti tratta male, è il primo che ti svaluta e ci dice che se ci fa. No? È il primo che ti isola, è il primo che si mette a fare lo splendido e non vive magari la serata con la coppia. Cioè, però queste cose noi le dobbiamo saper guardare e non le dobbiamo giustificare. Io dico sempre che non c'è giustificazione, ci può essere la giustificazione per la prima volta, la seconda, ma la terza la giustificazione deve finire. Cioè, se noi stiamo in mezzo alla gente e tu mi dici le parole, ma che ci fa che se si te nasce a sentire? Cioè, la terza volta io devo interrompere o devo mettere in discussione quello che sta accadendo, perché i segnali non è vero che non ci sono, perché questo è veramente io ormai non lo sopporto più

0: quando si leggono le cose, dice no, era un bravo uomo, ma che era un bravo uomo. Lui segnali li ha dati sicuramente, tant'è che se andiamo a leggere la storia di questa donna, lì c'era stata un'amica che gli era stata molto vicina a lei e gli aveva detto di denunciarlo, capito? Che non era il caso di andare avanti, no? Cioè...
1: Ma lei ne voleva uscire da sola?
0: Ne voleva uscire da sola, ma non, non ci se la può fare da soli, perché questi sono uomini, sono personalità talmente disturbate che per loro è un'ossessione il possesso, cioè l'oggetto d'amore è un'ossessione. Cioè voi ve lo dovete immaginare, la personalità ve la dovete immaginare, se avete avuto i bambini nella vita, all'incirca come un bambinetto di un anno e mezzo, che se voi gli date il giocattolino se lo tiene in mano, e se arriva l'altro bambinetto lì nella stanza, lui quello se lo tiene in mano e non glielo dà, magari quell'altro se lo va a prendere, no? E quello piazza una cagnara che non finisce mai perché non glielo vuole dare l'oggetto. Nella mente di queste personalità disturbate avviene esattamente questo meccanismo, cioè tu sei mia, cioè io ti tengo in mano e non puoi essere di nessun altro, cioè nessun altro ti può manco guardare, non è che dici tu ci puoi avere una relazione, non ti può manco guardare, non sei di nessuno, capito? È una gelosia sproporzionata, capito? Sono comportamenti disfunzionali, ma noi dobbiamo imparare pure a riconoscerli, perché se noi li giustifichiamo, no? E mi viene in mente una mia paziente che insomma questo l'aveva questo gli si era ripulito il conto corrente, cioè da capo a fondo, zero centesimi. Questa andava ai carabinieri, fa la denuncia, e dalla denuncia viene fuori che questi prendono le telecamere della banca, perché i soldi erano stati presi da un bancomat, e la faccia di colui che tirava i soldi era a lei nota, cioè lei lo conosceva bene perché era il suo fidanzato, ok? Gli aveva ripulito il conto corrente. Lì per lì lei lo ha giustificato, gli è andato incontro. Vabbè, ma mo perché non ha preso lo stipendio e ci sta, perché sicuramente, cioè, lo so che doveva pagare la rata della macchina, i soldi non ce l'aveva, no? Giustifica oggi, giustifica domani, poi ad un certo punto lei chiude, trova la forza di chiudere, e nel momento in cui trova la forza di chiudere lei se lo comincia a ritrovare sotto l'appartamento, sotto il palazzo, sotto il portone, e da lì comincia i primi contatti con le forze dell'ordine. Oggi, domani, dopodomani, una descrizione attenta, lettere messe sul parabrezza della macchina, cioè tutta una serie di comportamenti, fino a quando quest'uomo non è intervenuta la legge, non velocemente, devo essere onesta, non velocemente, ma la legge è intervenuta. E poi quest'uomo non si è più fatto vedere. Oggi questa ragazza vive abbastanza serenamente, insomma. Sì. Però dico abbastanza serenamente, perché è ovvio che la ferita che lei ha subito sta ancora nelle sue corde. Lei lo dice sempre: se io esco la mattina presto, il primo istinto quando apro il portone del condominio è sempre di guardare a destra, a sinistra, ma anche di guardare a volte sotto le macchine, cioè di essere guardinga, perché la paura di rincontrarlo sta sempre dietro l'angolo, perché queste persone poi non sono prevedibili. Poi c'è un altro aspetto, io lo ripeto sempre, ma a quanto pare sembra che non basta, perché se abbiamo donne che ancora lo fanno, non basta. Quando vi chiedono l'ultimo incontro, cioè io non so più come dirlo, all'ultimo incontro non ci dovete andare, non vi dovete fidare, perché l'ultimo incontro è quello dove voi riuscirete, molto probabilmente, voi donne, io mi parlo alle donne, voi donne probabilmente riuscirete orizzontali, cioè perché quell'ultimo incontro è stato pianificato, è stato organizzato, ok? Non è un ultimo incontro libero, sereno, è un ultimo incontro preparato, nella sua mente, ok? Come era accaduto con questa ragazza, perché questa era l'ultimo incontro che lui gli aveva chiesto nel garage. Quindi l'ultimo incontro non si dà, e poi se proprio vi dovesse venire in mente, cioè, ma in un luogo al sicuro, mettetevi in un bar al centro della vostra cittadina, ma non, e se non accetta non ci andate. Andate con un uomo, con vostro padre, con un vostro amico, con vostro cognato, non lo so, ma non andate mai da soli, non pensate di poterla risolvere da soli e non pensate che lo potete gestire, perché se nella testa di queste persone è partita l'idea che voi dovete scomparire, quello va ammazza, non ci sto né stando né che tiene, cioè quello va ammazza e basta. E noi lo sappiamo, quest'estate è stata veramente un'estate trucidante, perché non so quante donne sono morte. Io non ho confrontato, non mi è venuto in mente di confrontare i dati, ma io penso più degli altri anni, perché ogni giorno ho letto, ho sentito storie di donne ammazzate, veramente una cosa incredibile, no? Sarà stato pure il caldo, sarà stato le nostre abitudini che cambia, però insomma. E poi un'altra cosa sulla quale io invito a riflettere: toglietevi sensi di colpa, cioè poverino, ma poverino che? Poverino è distrutto. Tutti quanti ci siamo vissuti la frustrazione di una storia che è finita. Cioè, io pur ho 60 anni e pensate che non l'abbia vissuto, ma non esiste, tutti l'abbiamo vissuto la frustrazione di una donna, di una storia che finisce. Ci sono persone che addirittura lo vivono a 70 anni, perché magari a 70 anni io non accetto più il mio partner che si è modificato, che si è ammalato, che si è invecchiato, e quindi decido che non ci voglio stare più il tempo insieme dopo 30 anni che ci sto insieme. E quindi che facciamo? Siccome io non l'accetto, allora ammazzo l'altro? Ma non è, cioè, ma facciamo le persone serie, ok? Quindi i sensi di colpa, un altro aspetto sulla quale queste persone patologiche lavorano, cioè lo sanno che tu ce l'hai sensi di colpa e ci girano un po' con le parole. Prego.
1: Quello che ti volevo chiedere, che poi è diciamo il punto di vista che ha dato anche il titolo alla trasmissione di oggi, nel senso, tempo fa sono entrata in una chat, no, un po' tutta al femminile, dove si parlava proprio di questo, nel senso che molti chiedevano, molte donne si facevano le domande, dicevano ma che devo fare? Io devo stare attenta al mio partner, cioè il mio partner potrebbe diventare aggressivo, oppure fino a che punto, no, una donna tra virgolette può accettare degli scatti di rabbia, cioè si riferisce soltanto magari a, cioè, qual è il confine tra la violenza psicologica e la violenza fisica, oppure qualcuno addirittura chiedeva ma come faccio io, no, in uno scenario del genere dove abbiamo praticamente la media di una o due donne uccise al giorno, a fidarmi di un uomo, a intraprendere con serenità e con la giusta gioia una relazione nuova con una persona magari che non conosco fino in fondo e che non so se potrà essere così, perché poi questo ragazzo, a detta anche di una delle amiche, alla fine si è rivelato una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, nel senso che insomma, tanto carino, pieno di attenzione e tutto quanto, ma poi insomma i fatti sono altri, ecco. Quindi anche magari dare qualche consiglio, Italia, a queste donne, sì, che hanno voglia di innamorarsi, hanno voglia di intraprendere una relazione, oppure sono già in una relazione e sono un po' spaventate, perché dicono ma dall'oggi al domani anche il mio uomo potrebbe avere un momento di sbandamento, oppure io mi devo sentire sempre un po' frustrata nel prendere anche decisioni importanti per la mia vita, tipo di lasciarlo, perché ci può stare. Uno si disinnamori, si stufi, oppure per altre motivazioni scelga un'altra strada.
0: Allora, i segnali principali per riconoscere che un partner non sta bene sono innanzitutto il controllo e la gelosia eccessiva. Il controllo, cioè ti localizzo, cioè io moglie o compagna devo portare la geolocalizzazione, ma che fa se va a mattina? cioè io devo essere una donna libera, ma per immaginare se mio marito a me mettesse la geolocalizzazione, a parte mi trovo sempre dentro studio, ma poi mi può mettere pure la telecamera per vedere se ho visto pazienti femmine o pazienti maschi, cioè è follia, no? Il controllo. Ma quello che vi sto dicendo io non è che vi dico delle stupidaggini, cioè qua c'è gente, ci sono donne che portano la geolocalizzazione nei telefoni, che portano le agende condivise nei telefoni, che portano, cioè che non possono andare in un posto se non c'è anche lui, capito? Cioè questa è patologia. Dice chi ti ha chiamato, oppure a fine serata quello prende il telefono per vedere tutte le chiamate che ha ricevuto, ma quello non è un segno di amore. Cioè l'uomo che ti fa questo non è un segno di amore, ma ti sta limitando la tua libertà. Poi svalutazione e critiche costanti, cioè critica il tuo aspetto, critica le tue idee, critica i tuoi obiettivi. Esci, ci fa questo, no? No, certo. Questo dice solo le matte età. Usa il sarcasmo, magari anche sotto forma di scherzo, e tu ti accorgi che giorno dopo giorno comincia a diventare un po' insicura. Questo è un altro segnale, la svalutazione, le critiche è un altro segnale. Il senso di colpa di cui vi parlavo prima, cioè proprio quello, i ricatti emotivi assolutamente. Poi i silenzi prolungati, cioè quando tu non ti sei comportata come lui voleva, non ti parlo. Questo è un altro comportamento utilizzato tantissimo. Ma, che forma di maturità mi mostri dentro la coppia? Non mi parli. Ma allora se tu non mi parli, vatti a fare l'inverno, cioè vatti a fare l'estate dove hai fatto l'inverno, cioè nel senso che mi diceva mio padre, cioè usava sto proverbio, no? Cioè nel senso che fuori da me. Cioè, e non esiste. E poi un'altra cosa che le donne se ne possono accorgere, un altro segnale importante, è che lentamente c'è l'isolamento. Isolamento dei familiari, no, da tua mamma non ci vengo. Scusatemi, da tua mamma non ci vengo. Oppure, che ne so, tu fai una serata con gli amici, e vabbè, tu queste serate stupide, vabbè, ma se vuoi andare facci, ma io non ci verrò mai, no? E tu un po' ti cominci a sentire in colpa e magari quella serata con le tue amiche non ci vai più a fartela, capito? Quindi, a un certo punto ti rendi conto che sei rimasta sola, cioè che arriva il giorno del tuo compleanno e che ti arrivano 4 auguri, a monte dei 40 che ti arrivavano prima. Capito? Questo isolamento progressivo è un altro elemento molto molto significativo. Quali sono le cose da fare? Innanzitutto imparare a dire no, cioè io non lo faccio e basta, io non mi faccio geolocalizzare, io non tollero che tu di fronte agli amici ironizzi sulle mie capacità, io la serata con le amiche me la vado a fare, cioè se non faccio nulla di male, cioè io, quindi e poi non state lì a dare spiegazioni, cioè tu non devi spiegare niente. Sei stata corretta, a posto, tu non devi passare le nottate a dare spiegazioni. Ma spiegazioni di che? Perché se c'è la mania che le amiche, io a prendere un gelato qua davanti al porto, ma non esiste. Cioè, quindi se ti va bene, ti va bene, se non ti va bene, te la devi far passare. Cioè, nel senso che così come io non ti rompo se tu esci con gli amici. Cioè, l'importante è che c'è il rispetto della coppia. Se io rientrassi ubriaca, se io rientrassi fatta di sostanze, o tu rientri ubriaco fatto di sostanze, allora è diverso il discorso. Ma se c'è sempre il rispetto della persona, io sto pubblicamente, sto in mezzo agli altri, sto serena, oppure sto a parlare con un'amica dentro la macchina magari 2 ore perché si è lasciata dal fidanzato, cioè ma non è che io non lo posso fare. Tu mi puoi dire guarda, almeno mi potevi avvisare, va bene, questo ci può stare, ma non che non te lo permetto più, non lo puoi fare più, capito? Quindi imparare a dire di no, imparare a creare la rete, cioè se vi rendete conto che vi state isolando ricominciate a prendere contatti, non isolatevi. E poi ragazze, io quello che vi raccomando è chiedete aiuto, parlate con la vostra famiglia, parlate con le persone competenti, parlate, cioè, sulla nostra provincia per esempio ci sono tanti sportelli di ascolto, ci stanno qua giù sulla costa, ci stanno nell'interno, ci stanno anche nella zona della montagna, quindi la nostra provincia è dotata di tanti professionisti che si occupano di questo problema, quindi chiedete aiuto. Oltre al fatto che le nostre forze dell'ordine, carabinieri e polizia sono assolutamente preparati per accogliere le vostre richieste. Ci sono anche delle strutture protette, nascoste, dove voi potete anche essere nascoste se andate via e se il vostro partner è violento. Ripeto, nella nostra provincia negli ultimi 25 anni si è fatto un ottimo lavoro sul tema della violenza. Ci sono le commissioni pari opportunità, quindi finalmente vedo che le commissioni cioè fanno tante manifestazioni pubbliche, si fanno conoscere, ci sono dei visi di donne che si occupano esclusivamente della protezione del femminile, quindi cioè, chiedete aiuto, il non contact non ha,
1: cioè. Posso dire, perché ho fatto parte anch'io della commissione per le opportunità di giovani per tanti anni, spesso dopo questi incontri c'erano tante donne che si avvicinavano e
0: certo
1: Certo. Quindi alla fine questi incontri sono utili.
0: Assolutamente. La nostra provincia è dotata di tanti bravi professionisti, tanti miei colleghi che si sono preparati esclusivamente per il trattamento della violenza, ma anche tanti psichiatri, tanti operatori di strada, quindi
1: sono anche delle strutture protette.
0: Assolutamente, assolutamente, dove una donna può denunciare ed essere protetta perché sono nascoste, stanno messe in delle postazioni.
1: Molte di loro hanno una famiglia, hanno dei figli, quindi comunque devono staccarsi dall'abitazione in cui vivono con il compagno o con il marito, e quindi hanno bisogno magari di un luogo protetto in cui andare a vivere.
0: E non pensate che la violenza psicologica non sia meno patologica delle botte, ma in realtà lui non mi ha mai menato. Vabbè, che non ha mai menato, che vuol dire? Ma se ti copre le parole, ti ha isolato dal gruppo, non ti fa andare più da tua madre, non ti fa avere contatti con la tua famiglia, cioè, quindi di che stiamo parlando? Questa è una forma di violenza a tutti gli effetti, e nella sua testa, ritorniamo alla frase iniziale, tu non sei un oggetto, cioè tu non sei il suo amore, tu sei un oggetto d'amore. Cioè lui ti sta possedendo, capito?
1: Abbiamo visto che sono sempre storie, insomma, diverse ovviamente, ma in molti casi proprio così, cioè non ci sono stati episodi di maltrattamenti fisici,
0: ma certo,
1: psicologici magari ce ne sono stati, quindi campanelli d'allarme in questo senso. E poi, anche se sono stati solo psicologici, alla fine si è arrivati sempre alla morte.
0: E poi parlate, se voi ritenete che vostra madre non è in grado di capire quello che vi sta succedendo, parlate con una sorella, con una cognata, parlate con un'amica, parlate con i professionisti, cioè cercate i professionisti, ma chiedete aiuto, cioè non state da sole, perché poi purtroppo non ci dobbiamo sorprendere, perché la mente umana, quando c'è questa modalità narcisistica di possesso, no? Tu sei mia o tu sei mio, cioè le storie non vanno mai a buon fine. Non pensate che il partner lo cambiate voi, assolutamente, quello cambia se lo decide. Ma se non lo decide, non prende consapevolezza della sua patologia, quello non cambia. Cioè non vi sentite onnipotenti, dici mo l'aiuto io, ma che aiuto? Cioè quello si aiuta se lo si vorrà aiutare. Tu intanto proteggiti, no contatti, no, chiudete i social, perché questa storia dei social è un'altra, cioè dice sì, ho chiuso il telefono però ho mantenuto Instagram aperto, ma se tu quando vai su Instagram sei visibile, lui sa che tu lo stai guardando, o lei sa che tu lo stai guardando, quindi non lo fare, perché gli stai nutrendo la parte patologica. Capito? Ecco, quindi queste sono le raccomandazioni semplici che noi possiamo dare. E quando dentro una famiglia vedete che un figlio non è felice dentro la propria storia, anche noi genitori, cioè, dobbiamo trovare il coraggio di parlare con i nostri figli. Io qui mi rivolgo a una fetta, diciamo, un po' più su con l'età dei nostri radioascoltatori. Parlateci con i vostri figli, dice ma mio figlio mi dice che va tutto bene, ma se ne va bene, andate a sorpresa, la mattina presentatevi alle 7:30, portate i cornetti, andate là, vedete come hanno dormito, vedete se vostro figlio o vostro figlio ha le occhiaie, oppure con la scusa ditegli che è andata a pulire la casa, intanto vedete cosa succede dentro casa, cioè... siate guardinghi, cioè non dite vabbè ma quando mio figlio si sentirà o mia figlia si sentirà me lo dirà, ma quello sta talmente sotto in termini di autostima, in termini di svalutazione, che non c'ha più il coraggio di guardarti in faccia e di dirti oh, ma ho sbagliato perché mi sono preso un matto, una matta, capito? Capite? Quindi questo rivolto anche ai nostri radioascoltatori più su con l'età, va bene?
1: Assolutamente. Va bene, dai.
0: Quindi la frase provocatoria era meglio soli che male accompagnati? Purtroppo sì. Cioè, se a fianco a noi non c'è un partner che ci rispetta, è meglio soli. È brutto dire questo, però l'amore è una cosa bellissima, perché è una cosa che ti fa diventare più bella, ti fa crescere dentro, ti mette il sorriso, ti dà la forza di vivere, ma se è amore. Quindi se è amore ve ne accorgete, perché proprio fiorite, fioriscono gli uomini come fioriscono le donne, e quindi se questo accade ok, ma se questo non accade non necessariamente dovete stare insieme con qualcuno, ok?
1: Perfetto Italia, noi ti ringraziamo come sempre e... ti diamo appuntamento se vorrai anche a sabato prossimo.
0: Allora sabato prossimo no, però fra due sabati sì, va bene? Io ho guardato l'agenda e fra, che dovrebbe essere credo il 17-18 mi sembra,
1: sabato dovrebbe essere il 19
0: 19 sì. Perfetto. Sabato 19 sarò con voi,
1: ti aspettiamo allora.
0: Va bene,
1: grazie Italia, buon weekend,
0: grazie e a voi prossima. Ciao.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Prendimi così, con tutti i miei colori, se vuoi tranquillo.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust & Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust & Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia, per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Un giorno d'amore.
1: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta la molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
2: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.

ad andare lontano con la musica. Questo è Sabato Italiano di Radio G, sicuramente musica italiana, grandi successi di ieri, dagli anni 80 e degli anni 90, anche qualche sguardo al 2000. Iniziamo allora con gli artisti italiani maschili oggi. Abbiamo tanti cantanti che accompagnano da anni la nostra vita. Tra questi c'è sicuramente Pino Daniele, che oggi ritroviamo con Neve al Sole.

era Tiziano Ferro, che abbiamo riascoltato col suo primissimo singolo Perdono. Eccolo qui, sulle frequenze di Radio Giulianova. È tempo di rocker, è tempo di un rocker, viene dall'Emilia Romagna ed è Luciano Ligabue. Lo riascoltiamo con la mitica Certe Notti.

0: in sequenza era Raff con Sera più bella del mondo e Jovanotti con Bella. Ritroviamo un altro artista, lui è Luca Carboni e la sua Le ragazze.
1: Le ragazze ci sorridono un po'.

Era Luca Garboni con le sue ragazze. Adesso un'altra voce che purtroppo non c'è più, l'abbiamo persa nel tempo, è quella di Mango, che oggi riascoltiamo con La Rondine. Eccola qui.

E restiamo nella regione di Luca Carboni, restiamo nell'Emilia Romagna, ci spostiamo nel suo capoluogo Bologna per l'esattezza e ritroviamo un altro cantautore di casa nostra, è Samuele Bersani, che oggi riascoltiamo con Frick.

altro cantautore italiano che noi abbiamo conosciuto con Iris, lo ritroviamo qui sulle frequenze di Radio G Giulianova con un altro bel pezzo positivo, si chiama Mi fai stare bene, ecco, per l'esattezza. Lui è Biagio Antonacci.

Apriamo il nostro sabato italiano con una voce che non sentiamo da un po', è quella di Massimo Di Cataldo, anche se proprio quest'anno è tornato con un nuovo pezzo che si chiama Una canzone brutta. L'abbiamo ascoltato ieri qui su Radio G. Tra poco torna il musicante, tutte le belle novità del momento segnalate dal nostro ottimo Vincenzo, quindi chiudiamo il nostro sguardo al passato con la dolce voce di Massimo Di Cataldo e la sua Come sei bella. Vi ricordiamo, dopo il musicante, a seguire Flashback, il meglio della musica anni 70, 80 e 90, selezionata per noi e per voi da Massimo Di Giacinto. Naturalmente stiamo parlando dei grandi pezzi internazionali. Grazie a tutti, a tra poco.

0: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
1: C'è il sottocosto.
2: Sottocosto Grandi Marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: in tua coppa.
1: Buongiorno, buongiorno e buongiorno. Pronti per un'ondata letteralmente di musica nuova? Noi sì, insieme a Vincenzo Iaconi andiamo a scoprire quali sono nel Musicante i pezzi più ascoltati della settimana. Abbiamo fatto prima, ma tutte le novità del momento. Intanto un pizzichino di Radio Sveglia, eccola qui che suona bella forte, per riportarci un po' indietro nel tempo e farci riascoltare una voce iconica come era quella di Amy Winehouse. La ritroviamo con Valerie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Beyoncé e Pharrell Williams con I Can't Hide What You, traccia inserita nella speciale versione deluxe per il 20° anniversario dell'album B-Day, prodotta da Pharrell, ha un groove R&B irresistibile, nostalgico, un bellissimo pezzo d'archivio che farà impazzire i puristi degli anni 2000 pur mantenendo in modo inevitabile un sound datato. In apertura invece c'era Dedica di Ernia, scritto insieme a Charlie Charles nel 2023. Questo brano chiude ufficialmente l'era di Per Soldi e Per Amore. È una lettera d'amore ed evocativa a Milano, descritta come una madre severa. La scrittura è matura, intima e cinematografica, una delle sue migliori prove liriche degli ultimi tempi. Andiamo avanti con le novità, torna anche Malika Ayane con Detto Tra Noi, brano che anticipa il nuovo album Cicale. L'atmosfera evoca immagini legate al mare d'inverno, una malinconia adulta e consapevole, interpretazione con eleganza vocale indiscutibile, ma la struttura resta fin troppo prudente all'interno della sua comfort zone stilistica. L'ascoltiamo qui su Radio G.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi. Tante offerte in sottocosto.
2: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
3: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita, vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi. Dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco, troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti giacotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica in grosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Stazione di servizio IP Ciprietti. Una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giuliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Salumi, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano?
2: Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala Pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, Viale Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
0: Tutti i lunedì fino al 7 settembre il Mercatino Arte e Sapori vi aspetta in Via Nazario Sauro e Viale Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti lunedì in Via Nazario Sauro e Via Orsini, Mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Novità, novità, novità super allegra che ce lo fa riconoscere Alvaro Soler insieme a Roy Paci, Il Sole, una collaborazione corale che mescola italiano e spagnolo. Le sezioni di fiati inconfondibili di Roy Paci sorreggono un pezzo solare spensierato, funziona e mette di buon umore, ma l'uscita a inizio settembre dà la sensazione di un tormentone estivo arrivato fuori tempo massimo. Ritroviamo lei, Miley Cyrus, con Bass per Swaddles. La popstar abbraccia un sound decisamente elettronico, cupo e pesante sui bassi per parlare di libertà e cambiamento, un'evoluzione coraggiosa che conferma la sua natura camaleontica, anche se la traccia potrebbe risultare un po' ostica per gli amanti del pop tradizionale. La ritroviamo qui su Radio G.

0: In questi giorni è tornato anche lui, J-Ax, con Vincenzo che ci segnala il nuovo singolo, si chiama Vita, Morte, Miracoli, title track del suo nuovo progetto discografico. Ax fa un vero e proprio bilancio della sua vita e della sua carriera con il consueto piglio cinico ma saggio, ottimo per i fan storici che cercano l'introspezione, anche se musicalmente non aggiunge nulla di nuovo al suo percorso recente. Eccola qui.
1: Con tutti

La novità di Fred De Palma, che è stato già re dell'estate 2026 con la testa gira insieme a Cino, si chiama Ragazzino. Il re del pop italiano prova a cambiare parzialmente rotta. Le produzioni sintetiche lasciano spazio a percussioni e chitarre suonate dal vivo, strizzando l'occhio alle vere live brand latine. Il testo sul riscatto e sulla crescita è interessante e l'abbiamo ascoltato. Poi prima c'era il ritorno di LP con Don't Stop, singolo trainante del suo ottavo album in studio Room 12, un brano pop rock malinconico ma energico, arricchito da chitarre incalzanti, quella che lei definisce la sua versione di una canzone dance, valorizzata al meglio dalla sua straordinaria estensione vocale. Chiudiamo con l'ultimo pezzo, novità consigliato oggi da Vincenzo Iaconi, e Beautiful Love di Natalie Imbruglia, accompagnato da un video girato interamente su iPhone. Un pezzo pop, leggero, fresco, senza troppe pretese, piacevole all'ascolto, un po' piatto, forse lontano dei picchi emotivi di suoi storici successi planetari, ma torna Natalie Imbruglia. Con questa bella novità noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon weekend e alla prossima. Ciao!

0: all'Oasi c'è il sottocosto.
1: Sottocosto Grandi Marche.
0: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
1: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
0: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
2: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata, buon weekend a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione del nostro Radio G Notizie, la rassegna stampa con le notizie che riguardano la nostra regione, ma anche l'Italia e poi l'Europa e anche le notizie che arriveranno in giro per il mondo. Iniziamo con la prima pagina del quotidiano d'Abruzzo, Il Centro, strage senza fine in strada, schianto alle porte di San Salvo, muoiono zia e nipote 23 e 16 anni, gravi altri tre giovani. L'associazione dei familiari vittime di incidenti, in troppi guidano parlando purtroppo al telefono. E ancora il caso Ortona, il comune apre le porte all'evento con i neofascisti che inneggiano a Putin. E poi il raduno a Bari, Meloni celebra 4 anni di governo, la festa 300 fratelli d'Abruzzo. E ancora Teramo, nella Valle del Tubo, crisi automotive, precari a casa, arrivano licenziamenti. E poi le spese per le famiglie non sono benzina, rientro a scuola con libri più cari. E a Pietracamela impianti, bandi per Prato Selva e Prati di Tivo. E poi la vicenda appunto della giovane Maria, l'assassino della ragazza non era solo, la mamma della 22enne uccisa a Revi, Svizzera, solleva dubbi anche sulla follia dell'arrestato. E poi D'Annunzio e la fake anti-Duce al Festival di Pescara, la rivelazione di Bruno Guerri, il volo dal balcone potrebbe essere una grande bugia storica. Entriamo nello specifico delle notizie. La strage sulle strade, Claudio Siriciani, Annabella 23, nipote e zia muoiono dopo il pub, feriti gravemente tre giovanissimi, le vittime erano figlio e sorella di un assessore comunale. Il dibattito sulla sicurezza, ripensare la prevenzione per riuscire a salvare delle vite, D'Onofrio, referente d'Abruzzo, l'associazione familiari e vittime della strada, siamo regrediti, vie mal ridotte, troppi interessi attorno al mercato dell'auto. La 22enne uccisa a Revi, Svizzera, le indagini, Maria, la madre chiede chiarezza, sicuro che solo uno ha sparato. In un'intervista al quotidiano elvetico Blick, la donna sollecita approfondimenti sui 40 colpi esplosi e tramite l'avvocato ringrazia il consolato italiano a Basilea per la tempestività e la grande umanità. Domani l'addio sulle note della Tecno, il funerale alle 15 nella sua città Sant'Angelo, da oggi pomeriggio sarà allestita la camera ardente. La festa del centrodestra a Bari, Meloni, ho nuotato nella colla, non ho mollato e mai lo farò. Il premier festeggia i 4 anni del suo governo, la stabilità e la prima grande riforma. La trasferta in Puglia, i 300 fratelli d'Abruzzo, il cielo sempre più blu, selfie, baci e abbracci per i gruppi partiti da Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Il presidente Marsiglio sul bus al primo posto, Sigismondi si divide tra due pullman. L'anniversario del governo Meloni, Giorgia era una pulcina, orgoglio della Garbatella, Fratelli d'Italia è il nostro grande sogno. Il presidente della regione Marsiglio racconta il primo incontro con la premier, abbiamo creduto nel partito fin dal 2%, è stata dura ma vinceremo ancora. La politica in regione, legge elettorale, collegio unico, fallite le prime prove di disgelo, maggioranza e opposizione si confrontano per definire un percorso comune ma restano le distanze. Marsiglio auspica la maggiore convergenza possibile, Paolucci, la nostra posizione non cambia. Il caso a Ortona, l'ombra nera nella sala del comune, il convegno con i neofascisti che si ispirano ai putiniani, dal figlio del fondatore di Ordine Nuovo all'ex braccio destro di Vannacci, ecco gli ospiti dell'associazione già diffidata dalla provincia di Pescara. Incendi, Abruzzo in fiamme, le tensioni, vigili del fuoco in rivolta, siamo allo stremo. Il sindacato Conapo ha proclamato lo stato d'agitazione in provincia dell'Aquila dopo i tanti incendi scoppiati in estate. Pescara, sociale, la misura per abruzzesi over 65, nonni non più soli, la regione finanzia 82 progetti d'aiuto ammessi a associazioni e organizzazioni di volontariato per migliorare la qualità della vita e il benessere psicofisico. Autostrade, lavori nel traforo del Gran Sasso, 5 notti di chiusure da lunedì. E poi un costoso ritorno tra i banchi di scuola, ma il caro libri è un peso in più per le famiglie, le spese quotidiane si aggiunge quella per il corredo scolastico con i rincari del 25% rispetto al passato. Altro consumo chiede al governo una detrazione fiscale del 19% ed è corsa all'usato per risparmiare. E poi trasporto scolastico, la FILT, CGL, sicurezza e diritti prima di tutto, un'attività sotto la lente del sindacato. Chieti, il caso di Vasto, parla il direttore generale, ospedale, ASL verso il no a Proger, avanti con la gara da 5,3 milioni, la società chiede di annullare l'iter e proseguire con un contratto che farebbe risparmiare 2,9 milioni, Palmieri replica, ecco quali sono le norme che non consentono di accettare questa richiesta. E poi scuola di robotica all'Aquila in Abruzzo con 8 aspiranti manager. Agricoltura, consorzio tutela vini, vitigni resistenti, primo raccolto, sfida d'Abruzzo all'innovazione. Le uve sottoposte a microvinificazioni provengono dalle 18 varietà coltivate nel vigneto di Scerni. Nicodemi, ora valuteremo di potenziare il potenziale enologico, ma servono anni di osservazione, dati e confronti. Pescara, il futuro del parco Costa dei Trabocchi, la CIA, preoccupazione per le aziende agricole, poi la Cocciniglia, la regione sostenga i comuni, Alessandrini e Taglieri depositano una risoluzione, servono risorse e competenze tecniche. Il Vate volò dal balcone per evitare Mussolini, Giordano Bruno Guerri e l'ipotesi della grande bugia che può riscrivere la storia. La vita senza tregua del poeta è piena di misteri, uno degli episodi più controversi della sua biografia ha animato il convegno all'Aurum. Oggi ottava giornata con la notte dei musei, l'omaggio a Collodi verso il gran finale, mosse, incontri, momenti dedicati all'autore di Pinocchio e poi appuntamenti per i più piccoli, spazio, sport e musica. Le voci di Marcinelle, sbarca al Lido di Venezia, lunedì la presentazione del docufilm sulla tragedia del 1956, l'opera girata tra il Belgio e la nostra regione sarà proiettata giovedì 1 ottobre in anteprima al Massimo di Pescara. Andiamo avanti con altre notizie, queste le leggeremo dopo, quelle che provengono appunto dall'Italia, ma andiamo a vedere che cosa accade appunto a Teramo, nella provincia. Lavori all'ex stadio comunale, manca l'ok della sovrintendenza, spazi per sport e socialità, la riqualificazione del vecchio impianto può contare su un finanziamento di 12 milioni di euro, ma i passaggi burocratici sono lenti. Il sindaco, noi siamo pronti, speriamo in risposte celeri. E poi sicurezza, presentati 19 progetti per l'installazione delle telecamere approvate dalla prefettura e i servizi all'infanzia, asilo, posti disponibili alla sezione Primavera. Pietra Camera, il futuro della montagna, vendita e gestione, due bandi per Prato Selva e Prati di Tivo. I liquidatori della GST mettono in campo strategie per il rilancio degli impianti e delle stazioni sciistiche. Periti al lavoro per fare stime e valutazioni dei beni, nessun programma per la stagione invernale. Poi a Colledara invece c'è una rievocazione storica, ma insorge la Proloco, nel mirino il nome dell'evento dedicato ai Borgia, utilizzato per anni dai primi organizzatori. Mellozzi, lo spettacolo della notte dei serpenti, piazza Martiri Gremita, ma

il complesso finanziato con fondi ministeriali e PNRR. Martin Sicuro, progetti culturali, caccia ai fondi, presentata la candidatura per un bando riservato ai comuni. E poi triathlon, al via l'evento con 800 atleti dall'Alba Adriatica oggi e domani con il campionato italiano, l'assessore Tribuiani, sport e accoglienza. La stagione turistica Giulianova, i conti, manifestazioni estive e costi, spesi troppi soldi pubblici, l'associazione Evoluzione Sostenibile esamina le determine e attacca l'amministrazione Costantini, nessuna valutazione delle ricadute economiche sul territorio, anche quest'anno niente bus navetta. E poi comune illegale vince contro l'ente, la battaglia in tribunale, il giudice del lavoro accoglie il ricorso sul contenzioso retribuzioni. E poi andiamo sempre a Giulianova, scontro tra auto con due feriti lievi, e poi a Mociano scooter contro muro, ventenne in ospedale. Sempre a Mociano, autostazione, sbloccato l'iter, pronti i risultati dei collaudi, quindi Mociano è questo passaggio burocratico. Roseto, la città che cambia, fermo da anni il piano urbanistico, riparte l'iter, nominati i nuovi progettisti, il comune ha scelto una società di Pescara, uno degli architetti già chiamato dall'ex sindaco Pavone, il primo cittadino Nunes e tutti gli studi tecnici fatti saranno parte integrante dello strumento. E poi Di Marco invece non appoggerà il centrodestra, il consigliere comunale e alle amministrative ci faremo da parte senza unità appunto sullo schieramento. Silvi, il caso in consiglio comunale, scuola chiusa per la maxi frana, le aule al centro di formazione, nuovi spazi dichiarati agibili per la sistemazione provvisoria in attesa dei moduli prefabbricati, il sindaco si parte dal 10 settembre, l'opposizione incalza sui tempi degli interventi e le risorse. Pineto, Cocciniglia, Pineto Verde chiede un piano su tutto il territorio e ad Atri la polemica sui conti del comune, serve una verifica sul disavanzo, Sinistra Italiana la propone ad amministrazione e opposizione. Atri, domani festa dell'uva con sfilata dei carri. Torniamo a Pescara, circonvallazione, incubo, truffe, il tranello del finto incidente, parla una vittima, ho pagato, ero con mia figlia di 7 mesi, il fenomeno segnalato sui social e con messaggi vocali su WhatsApp, ormai virali, sono in due, mirano le donne sole in macchina, le urtano e le derubano. Le crisi dei negozi, a Montesilvano botta e risposta, l'estate sta finendo ed è polemica, il corso escluso dagli eventi, la denuncia di Ardente di Confesercenti e l'appello, un tavolo di confronto con tutti gli attori coinvolti. E l'assessore, puntiamo alla programmazione per una città attrattiva, frequentata in ogni stagione. Sulmona, incidente al circo, trapezista precipita durante l'esibizione, una donna ha perso l'equilibrio ed è caduta da un'altezza di circa 4 metri, le indagini in corso su corde e attrezzature. Pestaggio in due a rischio di processo, a Sulmona un 23enne riportò un trauma cranico e fratture, ragazzi sotto accusa. Chieti, l'inchiesta della polizia sul maxicarico, la droga è arrivata dal Canada, i 41 kg scoperti in aeroporto, la squadra mobile teatina ha seguito il pacco con il compressore che conteneva lo stupefacente fin dall'inizio di casa dell'imprenditore albanese. Oggi il 39enne sarà interrogato dal giudice. Cultura e spettacoli, la mostra del cinema, Venezia tra demoni e tragedie, storie nere del passato di oggi, Orizzonti, la città dei vivi, sull'omicidio di Luca Varani, poi il film con Matilda De Angelis sui migranti afghani. Evento ad Avezzano, gran finale al Parco dell'Incile per la rassegna Passi e Parole, il Lanciavicchio porta in scena lo spettacolo immersivo Le Stanze del Tempo, appuntamento domani sera alle 21 nel luogo simbolo della memoria del fucino. Andiamo a vedere intanto altre notizie che arrivano questa volta dal Messaggero, quotidiano romano, ma edizione abruzzese. Zia e nipote morti nello schianto, la tragedia alle porte di San Salvo la scorsa notte, poi domani l'addio a Maria Spinelli, non volevo che andasse via, la salma della ragazza uccisa in Svizzera, e poi tre colpi e Sulmona torna l'incubo di furti in casa, la famiglia del Bosco ancora non fissati, gli incontri con i bambini. Entriamo nello specifico delle notizie. Scatta l'allerta contro esodo intanto a 14 e 80,

0: sorvegliate speciali viabilità appunto Italia per oggi e domani, che indica il bollino rosso. Da ieri ANAS stima 27 milioni di spostamenti sulla rete nazionale, ridotta l'attività dei cantieri. La formazione, giovani da 7 paesi per formarsi in robotica. Pescara, uccisa a rave la mamma, non voleva andasse via, ai funerali con la Tecno. La salma di Maria rientrata ieri a Città Sant'Angelo, domani l'ultimo saluto alla ragazza. E poi un morto in scooter, l'ipotesi manovra pericolosa in auto. Sempre a Pescara, nuovo mercato ittico, scontro sullo stoccaggio dei rifiuti del pesce. La ASL prescrive per la banchina sud una struttura dedicata allo smaltimento. Pescara brillante, preoccupazioni reali dal comune, braccio di ferro incomprensibile. Poi la sicurezza, blitz in piazza Santa Caterina, emessi DASPO urbani. L'Aquila, assunti spacciatori con paga mensile per vendere cocaina. La procura chiede il processo per 36 indagati sulla maxi inchiesta antidroga, un chilo di droga al mese e un giro d'affari vicino ai 2 milioni di euro. Impermesso per i figli, ma va a rubare gli abiti, è successo sempre a Pescara. E ancora Pescara, sì, fatemi vedere bene. No, all'Aquila, perdonatemi. Poi il caso, il condominio è ancora da ripulire, il rientro in casa diventa una beffa. 5 cupole per scoprire le meraviglie della regione. Apre Abruzzi Imaginarium, il parco tematico ideato da Emanuele Morgese. Questa inaugurazione è un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Sulmona, 3 abitazioni svaligiate nel giro di poche ore. Indagano i carabinieri. Il primo allarme è scattato alle 21.15, le altre due segnalazioni alle 22.40. I malviventi hanno portato via 4 orologi in oro, orecchini e gioielli. Chieti, refezione scolastica, il via agli sconti fino a dicembre, il prezzo dei passi in base alla fascia ISEE oscilla tra i 50 centesimi e i 5,90 euro. Assessore Capriotti, nostro obiettivo, confermare sgravi per l'anno prossimo. Concerto in piazza, coro gospel, sound machine per il sociale. Poi riaprono al traffico 4 strade nei mesi scorsi colpite dalle frane. Il trasporto pubblico, 2 navette veloci e student pass, la proposta di Forza Italia per gli universitari. San Salvo, schianto dopo il lavoro, muoiono una ragazza e il nipote di 16 anni, tragedia a San Salvo. Annabella Cervone, 23 anni, era la guida dopo aver finito il turno al pub, al suo fianco il giovanissimo Claudio Santavenere, lui è morto sul colpo, lei qualche ora dopo. Teramo, Viale Crucioli, punta sugli studenti fuori sede per cambiare passo. La struttura universitaria avrà 253 posti letto e impianti sportivi per tutti, i commercianti investono sull'area con attività e più servizi. Parliamo adesso invece, andiamo a concentrarci sulla pagina sportiva, andiamo a vedere, parliamo del Pescara, settembre di fuoco con Ravenna, serve la scossa, difesa in affanno, possibile esordio di Nardini, vitale in vantaggio su Merola. E poi il Pineto va a caccia del primo acuto a Perugia, domani i biancazzurri vogliono sbroccarsi al Curi dopo 2 pareggi, fischio d'inizio posticipato alle ore 21. Serie D, domani l'esordio stagionale, Carpani carica il Teramo, tutti uniti verso la vittoria, i biancorossi cercano il blitz a Macerata, ultimi dubbi di formazione per Pomante, il derby della prossima settimana col Notaresco è stato anticipato a sabato 12. E poi Mucciconi, Giulianova può darci soddisfazione, il presidente giallorosso, sono contento del mercato, continuiamo a lavorare anche per lo stadio. Si parla poi di basket, Serie B nazionale, Roseto appare in crescita, Gaiola, la strada è giusta, Liofchen mostra progressi nell'amichevole vinta al Palamaggetti con l'Aquila. Entusiasmo alle sterle per le Panthers di Roseto, basket a 1, donne, bagno di folle in piazza ieri per la presentazione del club. Mercoledì c'è il primo test. Chiudiamo così la pagina dedicata all'informazione che arriva dalla nostra regione, tra poco faremo un giro invece sulle notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Intanto su Radio G qualche piccolo stacco pubblicitario, rimanete con noi.
1: Asso di Picche, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Laboratorio analisi d'archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio analisi d'archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
0: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, Mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24.
4: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
5: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
6: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
7: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
0: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste, di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
8: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: All'Oasi c'è il sottocosto.
10: Sottocosto, grandi marche.
9: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
10: Pasta la molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
9: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
0: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394, oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione. Eccoci tornati in diretta, andiamo a vedere insieme le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Questo terribile delitto, il delitto di Lorena Isheri. In un video le immagini sciocche degli istanti prima che il killer di Lorena si lanci nel cavalcavia, la trattativa disperata per convincerlo a non suicidarsi. Intanto purtroppo lì sotto c'è già il corpo di Lorena. Meloni rilancia una legge elettorale contro ribaltoni, premier a Bari, il record di durata del governo, e poi Sreni, il paese peggio di 4 anni fa, teme di perdere, Conte, quella festa schiaffa gli italiani, noi l'alternativa. E poi il messaggio del capo dello Stato a Cernobbio, Mattarella, Europa osteggiata e invidiata perché contro le visioni predatorie del mondo. E poi Wiskoff e Kushner in missione a Mosca in Ucraina, drone sulla serie degli 007 a Kiev, l'ira di Zelensky, ci vendicheremo. Meloni non mollo, il centrosinistra è senza programma, la kermesse di Bari per il record di longevità dell'esecutivo, le riforme le abbiamo fatte, legge elettorale anti-ribaltone, i timori, il pareggio e Vannacci, l'idea del voto anti-logoramento, Tajani e Salvini rilanciano l'ipotesi di elezioni in autunno, la Premier vuole anticipare, il focus è sul risultato di Fratelli d'Italia e il no generale per le posizioni filorusse. I dossier economici, più petrolio dall'Italia, modello ZES unica esteso a tutto il paese. Il governo rivendica la tenuta dei conti pubblici, uno scudo dei vincoli esterni, esecutivo al lavoro su produzione di idrocarburanti e semplificazioni per le imprese.
11: Il colloquio di Elie Stein, la Premier pensa solo alla legge elettorale, ha paura di perdere, e Giuseppe Conte, quei festeggiamenti sono uno schiaffo agli italiani, noi pronti per un'alternativa. Drone sulla serie degli 007 ucraini, l'ira di Zelensky, ci vendicheremo, e Witkoff vola a Mosca e Kiev. Se l'obiettivo dello zar con Washington è indebolire l'Europa e limitare i suoi aiuti. Il colloquio con il vice premier Antonio Tajani, per Kiev faremo ciò che è giusto, scudo anti ingerenze sul voto, e Vannacci intanto è già arrivato sul lago, anche la procura verso l'inchiesta, il generale sbarca in anticipo a Cernobbio, parlerò di sovranismo e integrazione. Mattarella, Unione Europea osteggiata, indiscutibili i suoi successi, il capo dello Stato era allarme sulle tentazioni neocoloniali che minacciano l'economia, le politiche di potenza non aiutano né vincitori né sconfitti. Ranucci, un attentatore trasferito da Re Bibbia dopo le intimidazioni, lunedì la vitola davanti al riesame, vuole far cadere l'aggravante mafiosa contestata, però gli esecutori, uno di loro è ora Viterbo e a Roma vari detenuti gli avevano detto di non parlare. La tragedia di Lorena gettata dal cavalcavia era esanime, quando è volata giù. In un video la fine dell'ex fidanzato, nei filmati la trattativa disperata con Bella prima del suicidio, gli agenti, c'è sangue che esce dal bagagliaio, i messaggi alla madre di lei, tua figlia è morta, i PM, tutto premeditato. Il dolore della madre della 45enne, aveva paura di lui ma non l'ha mai voluto denunciare per non rovinarlo. Intervista all'amico di famiglia quell'ultimo giorno con lei in Salento, i genitori la pregavano di non partire. Andrea De Marco, lei era tranquilla, aveva deciso di ricominciare dopo averlo lasciato, lui l'aveva tradita, dopo la rottura la seguiva fin sotto casa, adesso i suoi vogliono soltanto riportarla da loro. Campanelle, la passione riprende a correre, dopo 269 giorni di chiusura ripartono le corse dell'ippodromo della capitale. Economia, intesa ai soci, MPS, benefici dall'OPA, Tajani, la politica non si impicci. E poi licenziamenti all'Ilva, ci sono i primi 2500, si inizia dall'indotto, i fornitori del gruppo hanno annunciato gli esuberi in 28 aziende di Taranto, un atto estremo e doloroso ma dovuto e inevitabile. Andiamo adesso ad occuparci di altre notizie. Il porto segreto degli Etruschi, dopo oltre 50 anni, lunedì 7 settembre riaprirà un'imponente campagna di scavo archeo subacqueo in Etruria. E poi a teatro celebro Paolo Poli, maestro di sana moralità, l'intervista a Pino Strabioli, ha collezionato tanti ricordi in Umbria, la cena con Mastroianni e un quasi balletto con Carla Fracci. Andiamo a vedere intanto le notizie che riguardano lo sport. Mille e una notte all'Olimpico, la lanciatissima Roma sfida un'Atalanta rinnovata e soprattutto Gasp contro Sarri, quasi un migliaio di gare in A, in due, un confronto tra scuole antiche che regalano ancora spettacolo. Intanto Dybala verso il sì, Mora cerca il bis, Paolo si è allenato con il gruppo, se continueranno a avvertire i problemi, nella rifinitura di questa mattina sarà titolare Rodrigo e Fadurito su Sulè. Intanto alle radici di Frattesi, un esempio per tutti, parla Legini, tecnico e fondatore del Fidene, dove è nato il centrocampista della Lazio, lavoro e sacrificio, oltre alle doti tecniche, è sempre stato così, può fare anche 15 gol. Bene, termina qui la nostra rassegna stampa e noi siamo pronti invece ad aprire la panoramica su quelli che sono le nostre rubriche. La prima rubrica è appunto Tanti auguri a te, che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
12: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
13: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
11: Pronti per scoprire insieme, in apertura di questa rubrica degli auguri, chi è oggi il santo del giorno. Oggi è Santa Teresa di Calcutta, nata in Albania il 26 agosto 1910 a Calcutta. La Beata Teresa la Santa Teresa estinse la sete di Cristo abbandonato sulla croce con la sua immensa carità verso i fratelli più poveri e istituì la congregazione delle missionarie e dei missionari della carità al pieno servizio dei malati e dei desiderati. Morì a Calcutta il 5 settembre 1996. Altri santi che si ricordano oggi sono Alberto, Bertino, Quinto e Urbano. I beati sono Fiorenzo De Cardillac e Giovanni da Siponto. Tanti auguri allora a chi porta questi nomi, in particolar modo a chi porta il nome Teresa. È il tempo di compleanni, oggi sabato 5 settembre, tanti auguri a Vincenzo Baldasserini, a Gabriella Tossi, a Fabio Felicioni, a Paola Sorgi, a Giorgio Rossi e a Loris De Martin. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno dei nostri notiziari pubblicati su Piccola Città, che troverete appunto la settimana prossima con il nuovissimo numero. Andiamo a vedere invece le previsioni del tempo e contattare il nostro amico meteorologo Pierluigi Casalena. Può vedere, ecco qua. Ci siamo. Visto che si parla tanto della sesta ondata, addirittura, vediamo un po' che ci dice Pierluigi. Questi giorni come stiamo?
14: Buongiorno.
11: Ah, buongiorno caro Pierluigi, come va? Come state?
14: Tutto bene, tutto a posto.
11: Tutto bene,
14: tutto in regola.
11: Bene, un bacione naturalmente ai tuoi figli. Senti, come sarà questo weekend? Siamo entrati nella famosa sesta ondata, ormai si è perso il conto delle ondate qua. È un'ondata continua.
14: Sì, direi che è l'ultima perché diciamo che questo weekend sarà ancora soleggiato e caldo. Sarà caldo anche l'inizio della prossima settimana, quindi tra lunedì e mercoledì la situazione delle temperature non varierà di molto, quindi avremo delle massime superiori ai 30 gradi in maniera marcata un po' ovunque e poi le minime che non scenderanno sotto i 20 gradi, soprattutto sulle coste dove tra l'altro l'umidità si fa sentire, quindi insomma il caldo è afoso. Poi da giovedì il tempo cambia perché arriva una perturbazione dall'Atlantico settentrionale e questa perturbazione porterà delle piogge che mercoledì bagneranno insomma le regioni settentrionali e giovedì arriveranno sul polo centrale. Quindi da giovedì ci aspettiamo un cambiamento del tempo, ci aspettiamo cielo generalmente coperto, un abbassamento della temperatura di 6-7 gradi e delle piogge, dei temporali che arriveranno insomma finalmente dal pomeriggio. E l'instabilità poi continuerà anche per i giorni a seguire. Le temperature torneranno nelle medie e resteranno nelle medie per i prossimi, poi per i successivi giorni. Quindi diciamo che l'ultima giornata di estate feroce l'avremo mercoledì
11: quindi. Ok, perfetto. Va bene Pierluigi. Allora ci aggiorniamo poi domani per ulteriori novità, ok? Tanto ci godiamo questo weekend di caldo e di sole.
14: Grazie
11: a te, ciao, buona giornata.
14: Grazie.
11: Bene amici, qualche altro piccolo stacco pubblicitario, poi torniamo perché qui su Radio G torna l'appuntamento con l'almanacco del giorno di Vincenzo Iaconi e poi a seguire alle 8.40 arriva la nostra Italia Calabrese, un nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alla psicologia. Rimanete con noi.
15: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è la Sei, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il Matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione Matcha Latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi Açaí o Matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gusto and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Citigas, dal 1978, al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.
Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato De Spar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.
2: Bene amici, eccoci tornati in diretta con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Si parte con le giornate. Oggi è la giornata internazionale della carità, istituita dall'ONU nel 2012 e fissata proprio il 5 settembre in memoria della morte di Madre Teresa di Calcutta, avvenuta il 5 settembre 1997. Oggi è anche la giornata internazionale degli avvoltoi e la giornata mondiale d'azione per l'Amazzonia, iniziativa internazionale dedicata alla tutela del più grande polmone verde del pianeta. Ricorrenza promossa dall'Articolazione dei Popoli Indigeni del Brasile, nata per richiamare l'attenzione globale su deforestazione, incendi, crisi climatica e violazioni dei diritti della comunità indigena. Oggi è anche la giornata mondiale della barba. Temperature registrate a Giulianova: la temperatura alle ore 7:49 era di 25 gradi, umidità 65%, livello di comfort caldo, vento 5 km orari. La temperatura massima sarà di 32 gradi, indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 33, buona. La qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi e inesistenti. Orario alba e tramonto per Giulianova: il sole è sorto alle 6:32, tramonta alle 19:34, il culmine alle 13:03, durata del giorno 13 ore e 2 minuti. Luna è sorta ieri e tramonta alle 16:30, fase lunare ultimo quarto visibile al 41%. Nacquero oggi, 5 settembre 1941, 85 anni fa, Enrico Beruschi, attore, drive-in e un borghese piccolo piccolo. 5 settembre 1946, wow, 80 anni fa, ragazzi, è nato il grande Freddie Mercury, compositore e cantante dei Queen. L'ascolteremo con Somebody to Love. 5 settembre 1951, 75 anni fa, Michael Keaton, attore, lo ricordiamo ad esempio per film come My Life e Beetlejuice. Accadde oggi la storia di un giorno. 5 settembre 1666, 360 anni fa, Il 2 settembre un forno della panetteria Thomas Fariner in Pudding Lane innesca una scintilla che prende le assi di legno e fa divampare l'incendio. Il fuoco si propaga rapidamente, per le case in legno, i tetti in paglia e il vento forte che alimenta le fiamme. La città è priva di un corpo organizzato di pompieri e demolizioni preventive vengono decise in ritardo. Il 5 settembre l'incendio è spento. In quasi 4 giorni il fuoco distrugge gran parte di Londra, tra cui 13.000 abitazioni e la cattedrale di St. Paul. La causa è individuata nella combustione accidentale della panetteria e della struttura urbana altamente infiammabile, aggravata dalle condizioni meteorologiche. 5 settembre 1946, 80 anni fa, a Parigi viene sottoscritto l'accordo tra Italia e Austria dello status dell'Alto Adige, firmato dai ministri degli esteri Alcide De Gasperi e Karl Gruber. Il trattato pone al centro la tutela della minoranza linguistica tedesca nella regione italiana, definendo garanzie culturali e amministrative che aprono la strada al futuro quadro automobilistico. 5 settembre 1976, 50 anni fa, la stima definitiva dei danni provocati dall'incidente dell'ICMESA di Seveso indica 60 miliardi di lire. La nube tossica di diossina sprigionata dall'impianto conferma un impatto economico e ambientale di portata eccezionale, con valutazioni tecniche che chiudono la prima fase dell'accertamento. 5 settembre 1976, 50 anni fa, prima puntata di The Muppet Show, Jim Henson porta in TV il suo varietà di pupazzi irriverenti, il ritmo serrato e ospiti celebri, gag a raffica. Kermit la rana guida il caos del backstage, Miss Piggy diventa subito la star, Fozzie Bear prova battute che non funzionano mai e Gonzo firma numeri assurdi. Il format esplode negli Stati Uniti e nel Regno Unito e diventa fenomeno internazionale. In Italia arriverà il 29 novembre 1977 su Rai 2, doppiaggio nuovo, sigla adattata, pubblico conquistato dalla comicità surreale del gruppo. 5 settembre 1981, 45 anni fa, in Italia viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore. Hanno detto: non sarò una rockstar, sarò una leggenda. Ho sempre saputo di essere una star e ora il resto del mondo sembra essere d'accordo con me. Lo ha detto Freddie Mercury, pseudonimo di Farrokh Bulsara, data di nascita 5 settembre 1946, Zanzibar, data di morte 24 novembre 1991 a Londra. 24, è stato un cantautore e compositore britannico di origini parsi, cofondatore e frontman dei grandissimi Queen. Bene, con questo almanacco chiudiamo ufficialmente il nostro radiogiornale. Grazie a tutti per essere stati con noi. Appuntamento alle prossime edizioni. Vi ricordo poi a seguire tornerà il Sabato Italiano, la Hit Parade, poi avremo il musicante, poi ovviamente a seguire ci sarà Flashback, il meglio della musica suonata da Radio G negli anni 70, 80 e 90. Grazie a tutti e una buona giornata.

0: all'Oasi c'è il sottocosto.
1: Sottocosto, grandi marche.
0: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
1: Pasta la molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
0: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.

0: Buongiorno amici, eccoci tornati in diretta. Diamo il bentornato e buongiorno anche alla nostra figura Italia Calabrese. Buongiorno cara Italia.
1: Gli ascoltatori, sia stato un buon agosto, anche se pieno di caldo, però.
0: Sì, siamo nella sesta ondata, anche se il meteorologo ci ha spiegato che fino a mercoledì sarà così, poi le temperature cominceranno un pochino a.
1: Sì, sì, ma si sono già riabbassate. Io esco.
0: Ma già stamattina serviva la magliettina per uscire di casa,
1: sì.
0: C'era, era necessario.
1: Beh, le temperature si sono abbassate di parecchi gradi la mattina.
0: La mattina sì.
1: E la sera.
0: Come di solito rientra abbastanza nella normalità, diciamo, del periodo, tra virgolette.
1: Sì, sì. Beh.
0: Allora Italia, noi insomma sono stati giorni di ferie, però adesso possiamo ricominciare la nostra trasmissione,
1: certo.
0: Il nostro viaggio all'interno della mente. E oggi ci concentriamo nuovamente su un argomento, lo trattiamo magari sotto un altro punto di vista, di cui purtroppo inevitabilmente dobbiamo continuare a parlare di continuo, perché gli eventi tragici sono sotto gli occhi di tutti, insomma, come l'ultimo femminicidio che si è consumato appena due giorni fa, insomma, di questa donna che è stata letteralmente sequestrata dall'ex fidanzato, rinchiusa, presa a botte, rinchiusa appunto nel portabagagli. Nonostante questo ha avuto il coraggio non si è arresa, ha chiamato gli amici, ha chiamato i carabinieri con cui è stata in collegamento per farsi aiutare, insomma, per dire che il suo ex l'aveva rapita e che voleva ucciderla. E poi lui se n'è accorto a un certo punto, quindi ha fermato l'auto nei pressi di un viadotto, l'ha diciamo tirata fuori dal portabagaglio e l'ha gettata letteralmente da questo viadotto. Adesso l'autopsia dovrà accertare se Lorena fosse già morta nel momento dell'impatto, nel momento in cui è stata appunto buttata giù, oppure se a causare la morte è stato proprio l'impatto con il terreno. Dopodiché le forze dell'ordine sono arrivate, ma purtroppo era troppo tardi, e alla fine hanno cercato, che dovevano fare giustamente, una trattativa, insomma, con il ragazzo per cercare di non farlo suicidare, ma alla fine lui si è lanciato. Adesso un femminicidio terribile, una dinamica terribile, ma io volevo ragionare su due cose. Allora, primo, lui ha avuto il sangue freddo di pubblicare, prima di uccidere la compagna, una storia su Instagram con una frase, e dove scriveva addio a tutti. E poi insomma, l'altro punto, ecco, il punto è anche questa, i social, cioè quanto impatto hanno anche naturalmente in queste vicende. Lui aveva pubblicato, insomma, andando sul suo profilo, che tra l'altro è ancora visibile, cioè questa storia era visibile a tutti, perché il profilo di lui è aperto, era visibile a tutti, quindi chiunque poteva andare a vedere questa storia poteva vedere le foto di Lorena, il video di Lorena, perché poi lui aveva pubblicato un video dove, insomma, raccontava tutta la loro storia attraverso le immagini delle loro esperienze vissute insieme, naturalmente anche immagini molto intime di lei che dormiva o di lei dentro la vasca da bagno, insomma, cose. Cioè, e quindi già da questo mi viene la prima domanda: da tutti questi piccoli tasselli, questi aspetti, si capisce già che c'è qualcosa che non va?
1: Allora, io nel preparare la trasmissione ho messo una parola al centro: l'amore come possesso. Perché se non prendiamo questo, cioè se non partiamo da questo presupposto, noi non riusciamo a capire quello che lui ha fatto, cioè, che non è comprensibile, ma dovendo entrare nella sua patologia e farlo capire ai nostri radioascoltatori e trarci anche un insegnamento da questa storia, la parola chiave è amore come possesso. Allora, c'è una una cosa che mi ha colpito mentre preparavo la trasmissione, una frase di Freud, no?
0: Giustamente torniamo sempre a Freud.
1: Una frase di Freud, no, perché mi è venuto il dubbio, ok, una frase di Freud, il quale dice: l'amore immaturo dice ti amo perché ho bisogno di te, cioè io ti amo perché tu servi a me, perché io ho bisogno di te, non posso vivere senza di te, ok? L'amore maturo invece dice ho bisogno di te perché io ti amo. E se voi ci pensate, sono due posizioni di partenza completamente diverse, perché la prima affermazione parte dalla ego riferita, no? Io ti amo, ma perché tu mi servi, cioè perché tu mi servi per stare bene, mi servi per fare bene le cose, per stare sereno durante la giornata.

0: punto è che io sto pensando sempre a me dalla mattina alla sera, e nel pensare a me dalla mattina alla sera tu mi servi, perché tu mi completi nel mio stare bene. Se invece io ti amo realmente, il mio amarti è un dono a te, cioè nel senso che io la mia giornata me la so organizzare per i fatti miei, e quindi non ho bisogno di te per vivere. Cioè è un piacere amarti, ma non ho bisogno di te. Cioè, questo è un concetto proprio centrale, no? Freud dice che l'amore può portare addirittura alla psicosi. Ma perché? Perché l'amore, quando è centrato sull'aspetto narcisistico e sulle pulsioni sessuali, è capace di alterare la percezione della realtà.
1: Scusate, mi leggevo pure questo, perché poi le notizie arrivano. Questo ha mandato addirittura il messaggio alla mamma di lei dicendo: è finita, tua figlia è morta.
0: Sì, sì.
1: Devi ributtare tutto ciò.
0: Sì, sì, perché cioè, come dire, io lei era mia e me la so piante io, a posto. Cioè, me la sono presa io e la porterò con me anche nell'aldilà, a posto. Cioè, non, se non è per me, non è per nessuno. Ecco perché la parola possesso. E Freud dice che quando c'è un amore narcisistico, sì, l'oggetto d'amore serve per soddisfare il mio narcisismo, soddisfacendo qualcosa che io da solo non riesco a raggiungere. Quindi, se io da solo non riesco a raggiungere la stima di me, la mia capacità di stare in mezzo agli altri, la mia solarità, le mie gratificazioni professionali, io le posso raggiungere solo grazie a te, perché se tu sei presente nella mia vita io le posso realizzare. E questo che cosa significa? Che questi partner intraprendono proprio un maternage verso queste persone patologiche, no? Dice: ma lui mi vuole bene, mi mette al centro della sua vita, mi fa sta bene, mi fa sentire importante, dalla mattina alla sera mi copre di complimenti. E certo che ti copre di complimenti, perché gli devi riportare qualcosa, cioè gli devi portare un tornaconto a casa sua. È ovvio che lui ti, o lei ti adula, capito? Ti dice che sei l'unico, l'irripetibile, la più bella del mondo, la più solare, la più brava a letto, la più brava da tutte le parti, no? Perché gli devi riportare un tornaconto. Poi però capita che magari state in mezzo agli amici e lui è il primo che ti tratta male, è il primo che ti svaluta e ci dice: che se ci fa, no? È il primo che ti isola, è il primo che si mette a fare lo splendido e non vive magari la serata con la coppia. Cioè, però queste cose noi le dobbiamo saper guardare e non le dobbiamo giustificare. Io dico sempre che non c'è giustificazione, ci può essere la giustificazione per la prima volta, la seconda, ma la terza la giustificazione deve finire. Cioè, se noi stiamo in mezzo alla gente e tu mi dici le parole, ma che ci fa che si zitta una stessa, cioè la terza volta io devo interrompere o devo mettere in discussione quello che sta accadendo, perché i segnali, non è vero che non ci sono, perché questo è veramente io ormai non lo sopporto più quando si leggono le cose e dice: no, era un bravo uomo, ma che era un bravo uomo. Lui i segnali li ha dati sicuramente, tant'è che se andiamo a leggere la storia di questa donna, lì c'era stata un'amica che gli era stata molto vicina a lei e gli aveva detto di denunciarlo, capito? Che non era il caso di andare avanti, no? Cioè,
1: ma lei ne voleva uscire da sola?
0: Ne voglio uscire da sola, ma non ci se la può fare da soli, perché questi sono uomini, sono personalità talmente disturbate che per loro è un'ossessione il possesso, cioè l'oggetto d'amore è un'ossessione. Cioè, voi ve lo dovete immaginare, la personalità ve la dovete immaginare, se avete avuto i bambini nella vita, all'incirca come un bambino.

0: bambinetto di un anno e mezzo, che se voi gli date il giocattolino, se lo tiene in mano, e se arriva l'altro bambinetto lì nella stanza, lui quello se lo tiene in mano e non glielo dà, magari quell'altro glielo va a prendere, no? E quello piazza una cagnara che non finisce mai perché non glielo vuole dare l'oggetto. Nella mente di queste personalità disturbate avviene esattamente questo meccanismo, cioè tu sei mia, cioè io ti tengo in mano e non puoi essere di nessun altro, cioè nessun altro ti può manco guardare, non è che dici tu ci puoi avere una relazione, non ti può manco guardare, non sei di nessuno, capito? È una gelosia sproporzionata, capito? Sono comportamenti disfunzionali, ma noi dobbiamo imparare pure a riconoscerli, perché se noi li giustifichiamo, no? E mi viene in mente una mia paziente che insomma questo l'aveva, questo gli si era ripulito il conto corrente, cioè da capo a fondo, zero centesimi. Questa è andata ai carabinieri, fa la denuncia, e dalla denuncia viene fuori che questi prendono le telecamere della banca, perché i soldi erano stati presi da un bancomat, e la faccia di colui che tirava i soldi era lei nota, cioè lei lo conosceva bene perché era il suo fidanzato, ok? Gli aveva ripulito il conto corrente. Lì per lì lei lo ha giustificato, gli è andato incontro. Vabbè, ma mo perché non ha preso lo stipendio e ci sta, perché sicuramente, cioè, lo so che doveva pagare la rata della macchina, i soldi non ce l'aveva, no? Giustifica oggi, giustifica domani, poi ad un certo punto lei chiude, trova la forza di chiudere, e nel momento in cui trova la forza di chiudere lei se lo comincia a ritrovare sotto l'appartamento, sotto il portone, e da lì comincia i primi contatti con le forze dell'ordine. Oggi, domani, dopodomani, una descrizione attenta, lettere messe sul parabrezza della macchina, cioè tutta una serie di comportamenti, fino a quando quest'uomo non è intervenuta la legge, non velocemente, devo essere onesta, non velocemente, ma la legge è intervenuta. E poi quest'uomo non si è più fatto vedere. Oggi questa ragazza vive abbastanza serenamente, insomma. Sì. Però dico abbastanza serenamente, perché è ovvio che la ferita che lei ha subito sta ancora nelle sue corde. Lei lo dice sempre: se io esco la mattina presto, il primo istinto quando apro il portone del condominio è sempre di guardare a destra, a sinistra, ma anche di guardare a volte sotto le macchine, cioè di essere guardinga, perché la paura di rincontrarlo sta sempre dietro l'angolo, perché queste persone poi non sono prevedibili. Poi c'è un altro aspetto, io lo ripeto sempre, ma a quanto pare sembra che non basta, perché se abbiamo donne che ancora lo fanno, non basta. Quando vi chiedono l'ultimo incontro, cioè io non so più come dirlo, all'ultimo incontro non ci dovete andare, non vi dovete fidare, perché l'ultimo incontro è quello dove voi riuscirete, molto probabilmente, voi donne, io mi parlo alle donne, voi donne probabilmente riuscirete orizzontali, cioè perché quell'ultimo incontro è stato pianificato, è stato organizzato, ok? Non è un ultimo incontro libero, sereno, è un ultimo incontro preparato nella sua mente, ok? Come era accaduto con questa ragazza, perché questo era l'ultimo incontro che lui gli aveva chiesto nel garage. Quindi l'ultimo incontro non si dà, e poi se proprio vi dovesse venire in mente, cioè, ma in un luogo al sicuro, mettetevi in un bar al centro della vostra cittadina, ma non, e se non accetta non ci andate. Andate con un uomo, con vostro padre, con un vostro amico, con vostro cognato, non lo so, ma non andate mai da soli, non pensate di poterla risolvere da soli e non pensate che lo potete gestire, perché se nella testa di queste persone è partita l'idea che voi dovete scomparire, quello va ammazza, non ci sta né stando né che tiene, cioè quello va ammazza e basta. E noi lo sappiamo, quest'estate è stata veramente un'estate trucidante, perché non so quante donne sono morte. Io non ho confrontato, non mi è venuto in mente di confrontare i dati, ma io penso più degli altri anni, perché ogni giorno ho letto storie di donne ammazzate, veramente una cosa incredibile, no? Sarà stato pure il caldo, sarà stato le nostre abitudini che cambia, però insomma. E poi un'altra cosa sulla quale io invito a riflettere: toglietevi sensi di colpa, cioè poverino, ma poverino che? Poverino è distrutto. Tutti quanti ci siamo vissuti la frustrazione di una storia che è finita. Cioè, io pure ho 60 anni e pensate che non l'abbia vissuto, ma non esiste, tutti l'abbiamo vissuto, la frustrazione di una donna, di una storia che finisce. Ci sono persone che addirittura vivono a 70 anni, perché magari a 70 anni io non accetto più il mio partner che si è modificato, che si è ammalato, che si è invecchiato, e quindi decido che non lo voglio, non ci voglio stare più il tempo insieme dopo 30 anni che ci sto insieme. E quindi che facciamo? Siccome io non l'accetto, allora ammazzo l'altro? Ma non è, cioè, ma facciamo le persone serie, ok? Quindi, dimmi. E quindi i sensi di colpa è un altro aspetto sulla quale queste persone patologiche lavorano. Cioè, lo sanno che tu ce l'hai i sensi di colpa e ci girano un po' con le parole. Prego.
1: Quello che ti volevo chiedere, che poi è diciamo il punto di vista che ha dato anche il titolo alla trasmissione di oggi, nel senso, tempo fa sono entrata in una chat, no, un po' tutta al femminile, dove si parlava proprio di questo, nel senso che molti chiedevano, molte donne si facevano le domande, dicevano ma che devo fare? Io devo stare attenta al mio partner, cioè il mio partner potrebbe diventare aggressivo, oppure fino a che punto, no, una donna tra virgolette può accettare degli scatti di rabbia, cioè si riferisce soltanto magari a, cioè qual è il confine tra la violenza psicologica e la violenza fisica, oppure qualcuno addirittura chiedeva ma come faccio io, no, in uno scenario del genere dove abbiamo praticamente la media di una o due donne uccise al giorno, a fidarmi di un uomo, a intraprendere con serenità e con la giusta gioia una relazione nuova con una persona magari che non conosco fino in fondo e che non so se potrà essere così, perché poi questo ragazzo, a detta anche di una delle amiche, alla fine si è rivelato una sorta di Dottor Jekyll e Mr. Hyde, nel senso che insomma, tanto carino, pieno di attenzione e tutto quanto, ma poi insomma i fatti sono altri, ecco, quindi anche magari dare qualche consiglio, Italia, a queste donne, sì, che hanno voglia di innamorarsi, hanno voglia di intraprendere una relazione, oppure sono già in una relazione e sono un po' spaventate perché dicono ma dall'oggi al domani anche il mio uomo potrebbe avere un momento di sbandamento, oppure io mi devo sentire sempre un po' frustrata nel prendere anche decisioni importanti per la mia vita, tipo di lasciarlo, perché ci può stare. Uno si disinnamori, si stufi, oppure per altre motivazioni scelga un'altra strada.
0: Allora, i segnali principali per riconoscere che un partner non sta bene sono innanzitutto il controllo e la gelosia eccessiva. Il controllo, cioè ti localizzo, cioè io moglie o compagna devo portare la geolocalizzazione, ma che fa ci siamo ammattiti? Cioè, io devo essere una donna libera, ma vuoi immaginare se mio marito a me mettesse la geolocalizzazione? A parte mi trovo sempre dentro studio, ma poi mi può mettere pure la telecamera per vedere se ho visto pazienti femmine o pazienti maschi. Cioè, è follia, no? Il controllo. Ma quello che vi sto dicendo io non è che vi dico delle stupidaggini, cioè qua c'è gente, ci sono donne che portano la geolocalizzazione nei telefoni, che portano le agende condivise nei telefoni, sì, sì, che portano, cioè che non possono andare in un posto se non c'è anche lui, capito? Cioè questa è patologia, dice chi ti ha chiamato, oppure a fine serata quello prende il telefono per vedere tutte le chiamate che ha ricevuto, ma quello non è un segno di amore. Cioè l'uomo che ti fa questo non è un segno di amore, ma ti sta limitando la tua libertà. Poi svalutazione e critiche costanti, cioè critica il tuo aspetto, critica le tue idee, critica i tuoi obiettivi. Esci, ci vuoi fare questo, no? No, certo. Questo dice solo le matte età. Usa il sarcasmo, magari anche sotto forma di scherzo, e tu ti accorgi che giorno dopo giorno cominci a diventare un po' insicura. Questo è un altro segnale, la svalutazione, le critiche è un altro segnale. Il senso di colpa di cui vi parlavo prima, cioè proprio quello, i ricatti emotivi assolutamente. Poi i silenzi prolungati, cioè quando tu non ti sei comportata come lui voleva, non ti parlo. Questo è un altro comportamento utilizzato tantissimo. Ma, che forma di maturità mi mostri dentro la coppia? Non mi parli, ma allora se tu non mi parli, vatti a fare l'inverno, cioè vatti a fare l'estate dove hai fatto l'inverno, cioè nel senso che mi diceva mio padre, cioè usava sto proverbio, no? Cioè nel senso che fuori da me, cioè non esiste. E poi un'altra cosa che le donne se ne possono accorgere, un altro segnale importante, è che lentamente c'è l'isolamento. Isolamento dei familiari, no, da tua mamma non ci vengo. Scusatemi, da tua mamma non ci vengo. Oppure, che ne so, tu fai una serata con gli amici, e vabbè, tu queste serate stupide, vabbè, ma se vuoi andare facci, ma io non ci verrò mai, no? E tu dopo un po' ti cominci a sentire in colpa e magari quella serata con le tue amiche non ci vai più a fartela, capito? Quindi, a un certo punto ti rendi conto che sei rimasta sola. Cioè che arriva il giorno del tuo compleanno e che ti arrivano 4 auguri a monte dei 40 che ti arrivavano prima, capito? Questo isolamento progressivo è un altro elemento molto molto significativo. Quali sono le cose da fare? Innanzitutto imparare a dire no. Cioè io non lo faccio e basta, io non mi faccio geolocalizzare, io non tollero che tu di fronte agli amici ironizzi sulle mie capacità, io la serata con le amiche me la vado a fare, cioè se non faccio nulla di male, cioè quindi e poi non state lì a dare spiegazioni, cioè tu non devi spiegare niente. Sei stata corretta, a posto. Tu non devi passare le ore, le nottate a dare spiegazioni. Ma spiegazioni di che? Perché se c'è la mania che le amiche, io a prendere un gelato qua davanti al porto. Ma non esiste. Cioè, quindi, se ti va bene, ti va bene. Se non ti va bene, te la devi far passare. Cioè, nel senso che, così come io non ti rompo se tu esci con gli amici. Cioè, l'importante è che c'è il rispetto della coppia. Se io rientrassi ubriaca, se io rientrassi fatta di sostanze, o tu rientri ubriaco fatto di sostanze, allora è diverso il discorso. Ma se c'è sempre il rispetto della persona, io sto pubblicamente, sto in mezzo agli altri, sto serena, oppure sto a parlare con un'amica dentro la macchina magari 2 ore perché si è lasciata dal fidanzato, cioè ma non è che io non lo posso fare. Tu mi puoi dire, guarda, almeno mi potevi avvisare, va bene, questo ci può stare, ma non che non te lo permetto più, non lo puoi fare più, capito? Quindi imparare a dire di no, imparare a creare la rete, cioè se vi rendete conto che vi state isolando, ricominciate a prendere contatti, non isolatevi. E poi ragazze, io quello che vi raccomando è chiedete aiuto, parlate con la vostra famiglia, parlate con le persone competenti, parlate, cioè, sulla nostra provincia per esempio ci sono tanti sportelli di ascolto, ci stanno qua giù sulla costa, ci stanno nell'interno, ci stanno anche nella zona della montagna, quindi la nostra provincia è dotata di tanti professionisti che si occupano di questo problema, quindi chiedete aiuto. Oltre al fatto che le nostre forze dell'ordine, carabinieri e polizia sono assolutamente preparati per accogliere le vostre richieste. Ci sono anche delle strutture protette, nascoste, dove voi potete anche essere nascoste se andate via e se il vostro partner è violento. Ripeto, nella nostra provincia negli ultimi 25 anni si è fatto un ottimo lavoro sul tema della violenza. Ci sono le commissioni pari opportunità, quindi finalmente vedo che le commissioni cioè fanno tante manifestazioni pubbliche, si fanno conoscere, ci sono dei visi di donne che si occupano esclusivamente della protezione del femminile, quindi cioè chiedete aiuto, il non contact non è, cioè.
1: Posso dire, perché ho fatto parte anch'io della commissione per le opportunità di giovani per tanti anni, spesso dopo questi incontri c'erano tante donne che si avvicinavano e
0: certo
1: hanno denunciato,
0: certo,
1: quindi alla fine questi incontri sono utili,
0: assolutamente. La nostra provincia è dotata di tanti bravi professionisti, tanti miei colleghi che si sono preparati esclusivamente per il trattamento della violenza, ma anche tanti psichiatri, tanti operatori di strada, quindi
1: ci sono anche delle strutture protette,
0: assolutamente, assolutamente,
1: dove
0: dove una donna può denunciare ed essere protetta, perché sono nascoste, stanno messe in delle postazioni.
1: Magari molte di loro hanno una famiglia, hanno dei figli, quindi comunque devono staccarsi dall'abitazione in cui vivono con il compagno o con il marito, quindi hanno bisogno magari di un luogo protetto in cui andare a vivere.
0: E non pensate che la violenza psicologica non sia meno patologica delle botte, ma in realtà lui non mi ha mai menato. Vabbè, che non ha mai menato, che vuol dire? Ma se ti copre le parole, ti ha isolato dal gruppo, non ti fa andare più da tua madre, non ti fa avere contatti con la tua famiglia, cioè, quindi di che stiamo parlando? Questa è una forma di violenza a tutti gli effetti, e nella sua testa, ritorniamo alla frase iniziale, tu non sei un oggetto, cioè tu non sei il suo amore, tu sei un oggetto d'amore. Cioè lui ti sta possedendo, capito?
1: Abbiamo visto che sono sempre storie, insomma, diverse ovviamente, ma in molti casi proprio così, cioè non ci sono stati episodi di maltrattamenti fisici,
0: ma certo,
1: psicologici magari ce ne sono stati, quindi campanelli d'allarme in questo senso, e poi anche se sono stati solo psicologici, alla fine si è arrivati sempre alla morte.
0: E poi parlate, se voi ritenete che vostra madre non è in grado di capire quello che vi sta succedendo, parlate con una sorella, con una cognata, parlate con un'amica, parlate con i professionisti, cioè cercate i professionisti, ma chiedete aiuto, cioè non state da sole, perché poi purtroppo non ci dobbiamo sorprendere, perché la mente umana, quando c'è questa modalità narcisistica di possesso, no? Tu sei mia o tu sei mio, cioè le storie non vanno mai a buon fine. Non pensate che il partner lo cambiate voi, assolutamente, quello cambia se lo decide. Ma se non lo decide, non prende consapevolezza della sua patologia, quello non cambia. Cioè non vi sentite onnipotenti, dici mo l'aiuto io, ma che aiuto? Cioè quello si aiuta se lo si vorrà aiutare. Tu intanto proteggiti, no contatti, no, chiudete i social, perché questa storia dei social è un'altra, cioè dice sì, ho chiuso il telefono però ho mantenuto Instagram aperto, ma se tu quando vai su Instagram sei visibile, lui sa che tu lo stai guardando, o lei sa che tu lo stai guardando, quindi non lo fare, perché gli stai nutrendo la parte patologica, capito? Ecco, quindi queste sono le raccomandazioni semplici che noi possiamo dare. E quando dentro una famiglia vedete che un figlio non è felice dentro la propria storia, anche noi genitori, cioè, dobbiamo trovare il coraggio di parlare con i nostri figli. Io qui mi rivolgo a una fetta, diciamo, un po' più su con l'età dei nostri radioascoltatori. Parlateci con i vostri figli, dice ma mio figlio mi dice che va tutto bene, ma se ne va bene, andate a sorpresa, una mattina presentatevi alle 7:30, portateli i cornetti, andate là, vedete come hanno dormito, vedete se vostro figlio o vostro figlio ha le occhiaie, oppure con la scusa ditegli che è andata a pulire la casa, intanto vedete cosa succede dentro casa, cioè... siate guardinghi, cioè non dite vabbè ma quando mio figlio si sentirà o mia figlia si sentirà me lo dirà, ma quello sta talmente sotto in termini di autostima, in termini di svalutazione, che non c'ha più il coraggio di guardarti in faccia e di dirti ma ho sbagliato perché mi sono preso un matto o una matta, capito? Capite? Quindi questo rivolto anche ai nostri radioascoltatori più su con l'età, va bene?
1: Assolutamente. Va bene, dai.
0: Quindi la frase provocatoria era meglio soli che mal accompagnati? Purtroppo sì. Cioè, se a fianco a noi non c'è un partner che ci rispetta, è meglio soli. È brutto dire questo, però l'amore è una cosa bellissima, perché è una cosa che ti fa diventare più bella, ti fa crescere dentro, ti mette il sorriso, ti dà la forza di vivere. Ma se è amore, Quindi se è amore ve ne accorgete, perché proprio fiorite, fioriscono gli uomini come fioriscono le donne. E quindi se questo accade, ok, ma se questo non accade, non necessariamente dovete stare insieme con qualcuno, ok?
1: Perfetto Italia, noi ti ringraziamo come sempre e ti diamo appuntamento, se vorrai, anche a sabato prossimo.
0: Allora, sabato prossimo no, però fra due sabati sì. Va bene? Io ho guardato l'agenda e fra, che dovrebbe essere, credo, il 17-18, mi sembra.
1: Sabato dovrebbe essere il 19.
0: 19, sì, perfetto. Sabato 19 sarò con voi.
1: Ti aspettiamo.
0: Va bene?
1: Grazie Italia, buon weekend.
0: Grazie a voi, prossima. Ciao.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiolini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.

amici, nuovo appuntamento con la Hit Parade radiofonica della settimana dal 28 agosto al 3 settembre. Passata sui dati ascolto Radio Monitor, scopriamo insieme chi sale, chi scende, le hit più forti della fine dell'estate. Ringraziamo per questa programmazione sempre il nostro Vincenzo Iaconi. Al decimo posto c'è Magnetic di Bausa, è stabile, la collaborazione internazionale chiude la top 10 mantenendo salda la sua fetta di programmazione notturna e nei segmenti più urban delle emittenti italiane. L'ascoltiamo qui su Radio G.

posto per White Gear Worst di Anna in discesa dopo aver dominato l'estate colpi di streaming ed alta rotazione. La traccia di Anna inizia una leggera flessione radiofonica, pur restando uno dei pezzi più canticchiati appunto della stagione. Eccola qua.

all'ottavo posto ritroviamo Noemi, lei in salita con Tu cosa fai questa sera, il sodalizio con Le penne d'oro del pop paga. Noemi guadagna terreno grazie a un ritornello cucito su misura per il ritorno al traffico cittadino di fine estate. Eccola.

posto per Flamenco Paranoia di Samurai J, stabile anche lui, si conferma a metà classifica. Questo esperimento acustico urban, le radio premiano il ritmo incalzante che spezza la monotonia dei blocchi pop tradizionali. Andiamo alla sesta posizione, c'è Partenope di Mark e Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors in salita, un vero e proprio tormentone di fine stagione che continua a scalare posizioni. L'unione tra l'elettronica dei DJ milanesi, la voce di Serena Brancale e il tocco pop di Stash è irresistibile per i palinsesti.

Quinto posto per la grande regina Madonna, anche se lei è in discesa con Danceteria. La regina del pop perde qualche colpo e scivola fuori dal podio nonostante i grandissimi nomi di produzione, tra cui Stuart Price e Andrew Watt. L'airplay inizia un pochino a saturarsi. Quarto posto per Moving to the Sun di Ugel e Emmanuel Angel insieme ad Ultranate. In salita la spinta dei club si riflette pesantemente sulle emittenti radiofoniche. Il pezzo continua a guadagnare punti e sfiora il podio grazie alla sua fortissima carica energetica. Eccolo qua.

saliamo sul podio con Human di Peggy Goo insieme ad Aria Star, stabile medaglia di bronzo per una coppiata micidiale. Il groove elettronico di Peggy Goo unito alle vibes afro beats di Aria Star si conferma ipnotico e perfetto sia per il giorno che per la notte.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: A tutti buonasera, c'è una tradizione nella prima puntata di Quella del Via che giunge, ve lo ricordo per la cronaca, alla 43esima edizione, che il Presidente inaugura le trasmissioni appunto di Prima del Via. Lo vedete inquadrato. Buonasera Presidente Alessandro Mucciconi.
1: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Dovrebbe raggiungersi tra poco anche qua, secondo tradizione, il vicepresidente, che è Carlo Di Carlo, speriamo di averlo, e poi c'è l'allenatore per sempre Francesco Giorgini. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Tutto bene? Voi avete bene? Sono siete due personaggi molto amati. Tu non hai nessuna intenzione di fare politica, eh?
1: Assolutamente no, poi lungi da me.
0: Perché cosa ci pensi?
1: Io sono una partitico e una politica.
0: Assessore allo sport. Vabbè, allora intanto, in attesa di parlare di questioni tecniche, so che l'amministratore comunale ha stanziato i soldi per rifare manto e boso?
1: Sì, un primo step, sì, quello saranno due i fondi, perché quest'anno si dovrà rifare un bel lavoro anche in previsione dell'anno prossimo, però già rispetto agli altri anni secondo me il manto è in ottime condizioni.
0: Ma alcune partite c'era la paglia, sembrava.
1: No, lì era successo che c'era stato un problema con l'irrigazione, perché non arrivava proprio l'acqua ai serbatoi, ma diciamo, vi ricordate, io sono abituato a vedere le cose in base a da dove sono cominciate, perché tante volte poi è uso comune, non è che lo fa il giugliese, lo fa proprio la mente umana, no? Si dimentica sempre da dove si è partiti, da come erano le situazioni, e magari poi si va a sottolineare delle cose che magari anni prima erano già cose bellissime, no? Che potevano essere paragonabili. Io penso che l'amministrazione si sta dando tanto da fare, e per questo la ringrazio, l'ho sempre detto e lo sto ribadendo, sono il primo che quando c'era da dire qualcosa che non andava l'ho sempre esternato. Oggi devo dire che c'è una bella sinergia tra il comune di Giulianova, la città di Giulianova e la società di Giulianova Calcio.
0: Ha detto il sindaco nella serata della presentazione però che tu hai fatto anche altre cose che non ti erano dovute e che hai fatto spontaneamente.
1: Vabbè Fredde, ma io per me tornare a ridire cose che sono state fatte, io sono contento che l'abbia rimarcato, perché comunque è sempre un piacere rimarcare, ecco, quando qualcuno fa qualcosa per la città. Io l'ho fatto per Giulianova, l'ho fatto per il Giulianova Calcio e sono onorato di averlo fatto, ma non serve ribadirlo o osannarmi per cose che sono state fatte. Adesso dobbiamo pensare al presente e soprattutto al futuro del Giulianova Calcio.
0: Quindi presente vuol dire che ci lavori che si faranno che riguardano il Mando del Bosso, ma poi è detto che entro l'anno
1: il Mando del Bosso cominceranno, purtroppo le temperature ci hanno un po' penalizzato, perché quando la semina con queste temperature diciamo è un po' avventata, però quest'anno si faranno tre semine, quindi è già una cosa importante. Vedrete che quest'anno, nonostante saranno due le società le società a giocarci, vedrete che il Mando del Bosso sarà migliore degli altri anni.
0: Perché forse
1: a ripristinare anche la possibilità dei distinti. Ma nello stesso tempo si andrà anche a fare lo sbocciaggio della curva.
2: Ma le due società adesso chi sono?
1: Noi era Sette Cinese Calcio.
2: E quando capita?
1: No, sono stati già fatti i gironi opposti e quindi giocheremo entrambe, lì. Anche perché ti ripeto, tra le società c'è un'armonia storica.
2: Sì, sì.
1: Con il presidente Fanini abbiamo un rapporto speciale che va contraccambiato nei momenti di bisogno.
0: Scusa, non è che poi quando ci giochiamo San Di Giese già no, ci danno 300 biglietti perché siamo agli ospiti?
1: Guarda, sono stati. Guarda, già da lì vi posso garantire che la curva rimarrà per noi quella di Giulianova Calcio, che i biglietti saranno per chi prenderà o non ci sarà, verrà divisa la tribuna. Quindi tutto nella norma tra due società che si vogliono bene, che si rispettano.
0: Quindi il giorno della partita, anche se la Santo gioca in casa, la curva è giallorossa.
1: Sempre rimarrà invariata. E io penso che bisogna creare queste sinergie, perché poi da cosa nasce cosa, in futuro potranno nascere cose ancora più importanti.
0: Allora, caro vicepresidente, ma abbiamo visto un po' di amichevoli, abbiamo visto la Coppa Italia. la squadra secondo te è quella che voi avete pensato di fare, anche se ovviamente ci vuole un po' di tempo di rodaggio, ma nelle linee essenziali è quella che vi aspettavate?
3: Sì, è quella. Intanto buonasera a tutti, scusate il ritardo.
0: No, ma di pochi minuti ci vediamo.
3: Sono dovuto andare a fare una doccia che ero.
0: Non c'è problema.
3: Niente, sì, era quella che volevamo insieme allo staff tecnico, perché il mister ha fatto le sue scelte, a partire dal portiere di cui immagino si parlerà. E quindi è, secondo me è una squadra sempre sulla carta molto molto forte. Più forte dello scorso anno.
0: Abbiamo,
3: mi espongo a dire questo,
0: costretti a farne due per la verità.
3: Sì, però quest'anno l'abbiamo fatta penso una e buona, speriamo,
0: speriamo,
3: perché ogni reparto ha il doppione, abbiamo un centrocampo che sulla carta potrebbe fare invidia,
0: che deve migliorare perché sono tutti bravi.
3: La prima domenica sicuramente abbiamo faticato in quella zona di campo, però forse il caldo, forse la prima partita, non lo so, però lì ci sono tanti interpreti importanti.
0: Tutti quanti, tutti all'altezza, che devono però farli suonare insieme come l'orchestra appunto.
3: Ci venderà il mister.
0: Francesco Giorgini, parlavamo prima di portieri, prima che arrivasse tutti, che è stato un po' uno dei motivi di tutti questi ultimi giorni. Tu come la pensi sul fatto del portiere under? Perché un po' tutti gli allenatori fanno così, e quindi saranno portieri under e si troverà anche, come dire, una lunga serie di portieri over che stanno a spasso e che magari sono bravi. Intanto, per Corrado Pedicone, un abbraccio a tutti, mitico Alessandro.
1: Saluto a Corrado, che poi è un tifoso di quelli veri. Di quelli veri.
0: Beh, secondo me, allora, portieri, quattro portieri, come la pensi tu? Ai tuoi tempi non c'era il problema di avere ansia?
4: Sì, sì. Uno ce n'era, noi funzionava a giocare Merletta. È normale, avevamo una super. Aspetta, Merletta. I due gol, quello che fece l'Aquila e quello che ha fatto Martinello, con un portiere esperto può darsi pure che non le prende, perché quello dell'Aquila fatto all'Eurogol se lo fa
0: all'angolino.
4: Dalla parte versa mia. La stessa. Noi Maurino, il bravo portiere.

0: bene, ma non lo so che. Sì, però ti posso dire la verità, il mio pensiero personale. Io quello che ho visto, io lo vedo più una difesa a 3 che a 4. Quello di domenica.
1: Sì, però anche che domenica c'eravamo i due punti, uno con l'influenza, uno con l'influenza.
0: No.

0: Francesco, meglio era fluidificato.
1: Col portiere under per avere uno in mezzo, oppure se c'è un portiere forte.
0: Francesco.

0: Innanzitutto ci dice Francesco Tribuiano, un ringraziamento per gli sforzi che Alessandro e Carlo hanno fatto anche quest'anno. Una domanda, Wilhelm, se non si poteva riprendere visto che 2007 è andato in via d'Imperia?
1: Era quello che volevamo fare.
2: Ci ho parlato perché c'è un buon rapporto con ragazza, lui ha dovuto aspettare che gli hanno fatto il contratto di 3 anni con la Salernitana.
0: Quindi lui era convinto che avrebbe giocato lì?
2: Lui è professionista, la Salernitana insieme al suo procuratore l'ha mandato a giocare ad Assi, che è un po' più vicino casa, perché gli ha fatto fare un altro anno di D. Il ragazzo che anche aveva o ha la ragazza Giulianova avrebbe avuto piacere di tornare qua.
0: E poi?
2: Però essendo un soldatino fa quello che gli dice la società, lui è molto impostato.
1: Non è mai una regola esatta, però io mi ricordo come fuori quota non siamo male.
0: Mi pare che siamo i migliori under di tutte le
1: secondo me mi sembrano. Fa molto un buon lavoro. Come ripetevo, il discorso portieri, purtroppo abbiamo avuto un portiere che doveva essere il titolare e che comunque ha avuto un problema di pericardite, si diceva che era uno dei portieri più forti della Serie D, anzi lo volevano in Serie C. Poi succedono tante cose. Io quello che a volte dispiace che si punta il dito, capito, come se uno lo volesse fare apposta, ma ci sono tante concause che purtroppo portano a situazioni che uno non vorrebbe mai che si verificassero. Però che nessuno mi possa smentire che quando c'è stato il bisogno di intervenire

0: obiettivo, che è quello di avere un Giulianova sempre migliore e sempre più competitivo.
1: Lo sai che c'è, allora mo ti dico subito, io ti parlo ma da Giuliese,
0: certo,
1: senso, voi avete un grande merito come società, perché avete riportato l'entusiasmo a Giulianova, ma più

Noi devo ringraziare veramente, lo faccio pubblicamente, tutti i nuovi ingressi societari, perché veramente, veramente stanno dando veramente tanto e ne avevamo veramente tanto bisogno, perché io e Carlo eravamo arrivati, noi eravamo stati veramente strizzati come più non posso, ma non parlo. Gianluca Conte, Federico Taralli, Sandro Ianni, Massimo Rosso, Federico Vallese, di Felice Antonio, mi dimentico.

faccia con passione e con tanta serietà che ci ha sempre contraddistinto. Io li ringrazio pubblicamente perché adesso mi sento presidente, lo voglio dire in maniera che fino abbiamo veramente fatto i salti mortali e sono orgoglioso, siamo orgogliosi di quello che abbiamo portato avanti, ma perché ricordiamo

0: non vuol dirlo perché non è merito di niente.
1: Noi abbiamo scelto di dare il settore giovanile a delle persone competenti, perché per esempio c'è Beppe Giglio che si sta facendo in quattro per riunire tante situazioni, tutti i giugliesi da Mario a Luigi, tutti. Cioè, ognuno si fa un pezzo, perché da soli era impossibile, e lo fa

0: fino a
1: Parigi, che pensa sia il proprietario del Genova, che ha fatto molto bene a Lanciano.
2: Avevamo dato in prestito a Lanciano, per il campionato giù, essendo il 2007, si era puntato sul portiere 2008 perché avevamo già 3 2007 bravi, per necessità serve un 2008 in campo, e quindi se non sbaglio è andato a giocare in un'altra eccellenza a vincere.
1: Eccellenza a vincere,
2: mi sembra.
1: Allora, voi avete lavorato molto, ci avete molto scommesso, ci avete molto sofferto per il recupero di Martiniello. Sta andando come?
2: Sta andando che si sta impegnando. Mi fa arrabbiare tantissimo. Perché lui, se vuole, è sprecato pure per la C.
1: Ma siamo d'accordo?
2: Perché ha delle doti tecniche veramente importanti. Se riesce a mettersi a posto personalmente, lui quest'anno ci fa divertire.
1: Credo che qualche progresso l'abbia fatto.
2: Sta migliorando, ma deve...
3: Quindi secondo me non sta il 50%. Martiniello è un giocatore che se... rifà pace col cervello e si rimette a posto come deve fare, e io glielo dico, io lo prenderei pure a cazzotti certe volte. Beh, lui fa in questo momento, cioè,
1: per prenderci scommettiamo,
3: guarda, è stata una scommessa,

0: annoverando, però non è più che vieni qua e vieni a fare il galletto, perché Giuliano oggi, secondo me, siamo sempre puntati, l'abbiamo sempre voluto, poi non sempre ci si riesce, ma abbiamo uomini, quindi per stare con degli uomini bisogna fare l'uomo, e secondo me si sta ancora tanto, quindi non deve perdere la concentrazione, deve recuperare quello che non ha fatto nei momenti di pausa, ma io penso che questa volta, mi auguro, più che penso che abbia capito. Abbiamo capito, ma io per lui, perché è un ragazzo speciale, è un ragazzo. Tutti quanti abbiamo. Sì, e si può guardare.
1: Allora, torniamo un attimo alla partita di domenica. Aperto 3-1, sembra chissà che è successo. Se andiamo a vedere, sono i tre unici tre tiri che hanno fatto, di cui tra l'altro uno sul rigore e l'altro l'Eurogol e poi l'errore del portiere. Se non il portiere non ha fatto il sopra,
2: non c'è, noi davanti a noi
1: la difesa era tenuto bene.
2: Primo tempo che non abbiamo affrontato. Vabbè,
1: però
2: andiamo del fatto che riuscivano a passare il centrocampo. Cioè non che non tiravano, secondo tempo non riuscivano a passare il centrocampo. E dopo loro hanno fatto il gol su un rinvio. Cioè,
1: sì.
2: Quindi no.

0: cose, tante da migliorare, qualcuno l'atteggiamento deve cambiare, però cioè, perché sennò è facile andare negli spogliatoi quando si vince, cioè, noi la società è contenta di quello che stiamo facendo, è ovvio che adesso si inizia, ragazzi. Adesso.
1: Morigi Luca Avezzano, mi dice Federico Tanalli,
2: sì. Che Federico Tanalli la storia di eccellente che lotta per sé,
1: dovrebbe lottare per
2: sé, così. Che dici Giorgio, allora tu hai visto complessivamente questa storia del 2 per migliorare, cioè per parlare di centrocampo che è fatto di grandi uomini, cioè di forti giocatori, ma che ancora non,
3: ma no, comunque nel senso, come dice Carlo, allora con 5 sostituzioni adesso le squadre spesso poi cambia la partita. Non è come una volta, tredicesimo, adesso ragazzi ci sta la competizione, durante quando giochi devi giocare, se no certo. Ci sta.

0: sullo stesso livello, perché sennò non vinceva.
1: Sì.
0: Giuliano.
1: Quelli ragazzi della signora, se ne sono...

Go, sabe. Capisci che voglio dire? Ma non...

0: sulla rosa ufficiale della prima squadra ci saranno sempre 4 juniores aggregati.
1: Giustamente in prima squadra.
0: Che al torneo delle juniores ha preso il miglior giocatore a Teramo adesso.
2: Chi è?

0: già dal primo mese.
1: Quindi. Allora, il mister come è arrivato rispetto all'anno scorso?
2: Io seria, preparata, un aziendalista. È normale che fa lo mister ma è giusto che sia così, il massimo sia dalla società che dai direttori sportivi che dai giocatori, che è normale, è scontato ed è giusto che sia così. Io sono stato la persona più contenta quando abbiamo trovato l'accordo per continuare un altro anno insieme, ma soprattutto perché Frangel così, ecco, abbiamo ridato, ecco, un minimo di fondamenta per ripartire un po' più. Abbiamo sempre dovuto funzionare più con gli allenatori e con quant'altro, e quest'anno ti ripeto, con il fatto che abbiamo avuto lo stesso mister, direttore sportivo, team manager, sono subentrate nuove figure, ti dico che un anno per noi, io ti dico come gestione societaria, secondo me è il migliore di quelli che abbiamo fatto in questi 5 anni passati. Poi,

0: è uguale.
1: Beh, hai fatto due squadre allora.
2: Sì, se togliamo.
0: Dorge si è preso anche degli impegni personali importanti, cioè gli devo fare i complimenti da tifoso.
1: Non era rovinato.
0: Contano le idee, contano i ragazzi, perché tu puoi prendere uno, noi ce l'abbiamo avuto, io ho rivisto un video contro Biagioni, quando giocava Mister Miliardo, non ha reso, nonostante prendeva 330 milioni l'anno, non ha reso come magari poteva rendere un ragazzo alle prime armi che c'ha voglia, quindi non è solo il budget, sono le idee, però è...
2: lo vedo da chi sta vicino alla squadra, lo vedo, io voglio fare un plauso e lo faccio pubblicamente perché noi abbiamo un team manager, se si può chiamare solo team manager, che è Matteo Bianchini, che io veramente non vi dirò mai di ringraziare, oltre che è un nostro dipendente, ma

0: Abbiamo comprato un altro centrale in più, che poi è andato via per motivi familiari, ma non l'abbiamo sostituito.
1: Guarda, io oggi... familiare,
0: ma non è...
1: visto che abbiamo preso un centrale...
0: Abbiamo

tu sei un ottimo giornalista come sono bravi tanti altri giornalisti, però cioè io ho bisogno di loro. Mezza ce lo cazzo, scusatemi.

0: quali i primi risultati che pensate di ottenere, quali sono i primi, quelli più?
1: Allora, secondo me, quando uno mi parla Giulia Roma, proprio tra l'altro, io sono...

0: Qua intorno noi abbiamo San Benedettese che sta facendo la Lega Pro, il Pineto che fa la Lega Pro e il Pescara che fa la Lega Pro. Sono tre società che quando il Giulianova faceva C1, loro non facevano questo, cioè San Benedettese sì, però gli altri no.
1: Pescara
0: era
1: così.
0: Quindi era, cioè ognuno aveva la sua identità. Adesso che succede? Qualche ragazzo forte, bravo, è attirato da andare a fare. Adesso è successo oggi, Peppe mi è venuto a fare prendere due kit completi per due ragazzi giugliesi che erano andati in due di queste società e hanno fatto di tutto per tornare da noi, perché hanno visto che c'è quest'anno è organizzato.

0: questo proposito.
1: Allora noi abbiamo detto che ospiteremo, oltre alla San Decigese, anche in merito al Castrum.
0: Sì.
1: Abbiamo bisogno di impianti per il settore giovanile. Volevo sapere se c'è qualche speranza finalmente di poter contare su quel campo abbandonato di fronte al Castrum. Ci potrebbe
0: io
1: essere.
0: No, non lo so.
2: Poi si farà qualcosa per quel campetto che è di fronte.
1: Griboide è una cosa, non so.
2: Griboide, però se qualcuno che potrebbe prendersi Griboide potrebbe anche avere, non lo so, perché non ci siamo noi, l'affidamento di quel campetto, e magari si dovrebbe anche vedere il Castrum per la gestione del Castrum, perché anche il Castrum ha tante piccole problematiche.
1: Sì.
2: Io spero che si riesca a fare questo, perché avere tre possibilità aiuterebbe il settore giovanile.
1: Perché
2: e anche la prima squadra
1: al Castrum?
2: Tante. Tante, quest'anno nasce anche la nuova terza categoria, Giulianova è nata.
1: Terzori che
2: sono ragazzi che hanno
1: qualche impianto in più. Come potete farlo, potete chiederlo voi di quel campo lì?
2: Ne dovremmo parlare, adesso se ne parlerà.
1: Vediamo. Abbiamo bisogno però, che c'è?
0: Ma guarda, c'è sempre bisogno di tutto. Poi bisogna accontentarsi di quello che sia.
1: No, il settore giovanile è importante poter contare sui impianti. Tu quanto settore giovanile hai fatto? Quante squadre?
3: Il giocatore dell'italiano e Beretti.
1: Com'è la situazione? Cioè, dove arrivavano?
3: Noi ci facevamo i sordomuti, i problemi c'è stato. Anzi, adesso prima non c'era giù il campo. L'unica cosa è che stava la materia prima. Titolare, Pagliaccetto, vabbè, Manar, Pagliaccetto, De Bari, se no non potevano fare C1, perché alla base di tutto per vincere ci vuole giocatore.
2: Sì,
3: no,
2: sì.
3: Prima

0: Vita, per esempio, di chi è, lo sappiamo. Il campo scuola potrebbe essere utilizzato in qualche modo?
1: Questo anno siamo andati a guardarlo.
2: Mi sa che è difficile.
0: Bene.

benissimo. Che è giusto che si faccia, perché tutti gli sport devono essere come si pubblicizzati e devono tutti avere la possibilità di poterlo praticare. Però se quello si sposta, noi possiamo.

0: quello che ti arriva come volta poi te lo fa.
1: Perché no, parte dal terzo, perché
0: sì, ma...
1: veramente abbandonato, che è quello dei sordomuti.
0: No, quello non è quello, quello dicono che non è mai stato, solamente una volta quando c'era della penna che gli dava per fare la scuola calcio, mi ricordo, perché io cominciai lì la scuola calcio, quindi mi ricordo che andavamo lì.
2: Quando eri con l'Eranesca aggiustammo tutto.
1: Non sarebbe utile per fare l'allenamento qua. Non sarebbe utile fare
0: l'allenamento. Ma come non sarebbe utile? Sarebbe perfetto.
1: Però non lo danno?
0: No, ma abbiamo già. Ci siamo interfacciati più e più volte.
1: Su quello di là ci si può lavorare invece per quanto riguarda i suoi
0: quello di là, secondo me
1: okay. Allora l'albero di domenica è di Escolano, non lo conosco, è nuovo, primo anno, quindi viene a versare in serie D.
0: Domenica si ricorda
1: della sconfitta con la
0: vedete. Ma io personalmente non sono, a me non me la frega di niente, però mi dire. Penso a questa sconfitta, anzi secondo me abbiamo disputato una buona partita, non abbiamo fatto, dovremmo fare
1: sicuro,
0: su quello non c'è ombra di dubbio, sicuramente non potevamo vincere noi, ma nemmeno loro.

0: messo l'indebito, si riaprirà la nuova hospitality che stiamo mettendo a posto, vedrete che sarà un angoletto molto carino. Abbiamo fatto tutti gli anni dopo un miliardo circa, qualcosina di più forse, qualcosina di più, perché dopo
1: l'anno scorso
0: 1200. Però l'anno scorso avevamo la seconda, la quarta di campionato,
2: perché
0: no, fino a
2: non posso assegnato, possono fare fino a
3: stato okay, quello ma che detto lavoro dietro no, qua a quelle di
0: la compagna è stato deliberato, poi ci vuole tutto il video, la settimana prossima si comincerà lo smontaggio. Poi risistemeremo tutto l'esterno degli spogliatoi, ma fatto come Dio comanda.
3: E quindi quello è
0: da...

0: intendimento è quello di fare una platea che possa con dei plinti in cemento armato, e su questi plinti sagomati verrà poi poggiata una struttura in prefabbricato che è modulabile, quindi si può cominciare con una struttura di 400-500 posti fino a una struttura di 1200 posti, insomma, che
1: adesso
0: delle stanze mediche, delle sale riunioni, quindi c'è un progetto. Secondo me demolire tutto, compreso la palestra dietro e la casa a fianco, e là verrebbe, allora si può, però secondo me prima o poi io mi amo sempre poi, perché io del Fatini sono non innamorato ma sono stregato. Per quell'anno pensavo che fra un progetto di uno stadio nuovo

vedono quello che stiamo fa, però pensate. Allora far crescere anche come se questo.

0: sintetico non ci pensate per niente.
1: Sintetico là sopra dobbiamo fare, secondo me. Allora, no, bisogna capire due cose. No, bisogna capire quello che si vuole. Che oggi abbiamo un manto bellissimo, però non lo puoi utilizzare. Oggi è un manto bellissimo che non puoi utilizzare. Ci sono tanti discorsi da fare, intanto così teniamo i distinti. Intanto festiviamo la curva, rendiamo uno stadio da 5.000 posti, che vuole ci serve 100.000
0: posti. No, okay.
1: Qua allora facciamo questo, poi sicuramente facciamo e fare il sintetico, punto. Perché se tu non settore giovanile e tante altre situazioni e l'altro stadio con
0: no.
1: Sì, come vuoi.

0: guardare.
1: Se no, giro pallone, non si può fare più. È inutile che se vogliamo già fare pallone di un certo livello. Questo è il discorso.
2: Ma poi vi dico un po' di saluti, poi vi chiedo una cosa, è importante. Loredana Ciaffoni, buonasera a tutti, ovviamente grande tifosa, e a Mister Joe sempre in particolare. Poi Corrado Pedicone un po' ironizza, ma i grandi effetti sono sport, come dire, insomma, se non si fa non va niente, però Pasquale Sabatini, parole sante, presidente, Girona merita uno stadio adeguato con tutto il rispetto del glorioso Fadini, e come abbiamo capito si può arrivare a fare tutte e due le cose. Io stavo notando una cosa molto importante, l'entusiasmo con cui parlate di programmazione, cioè quindi è stata, però ancora sempre con

0: felicissimi, ma io vivo di sogni, la mia vita è stata sempre, ho fatto sempre più di quello che avevo mai potuto immaginare di riuscire a fare, e penso che insieme si possa riuscire. Poi mica
1: le idee sono concrete, non sono giusto per parlare, sono
0: Cosa
1: deve restare in piedi, ma la necessità di uno stadio più grande per la crescita e soprattutto per far sì che con l'entusiasmo di uno stadio nuovo si avvicinano più persone alla società, cioè l'entusiasmo generale, no? Lo stadio,
0: si passa. Guarda, per me sono due punti adesso, la terra romana che arrivi a dove darle va.
1: Perché no, sì, perché, ci penso?
0: Perché è importantissimo.
1: No,
0: per un futuro stadio la
2: guarda,

0: Oni tam pomnú tej diskusii a myšľa.
1: Noi siamo una società bella, sana, sorridente, divertente, abbiamo un pubblico unico, io non mi devo paragonare o a nessuno.

0: Del pubblico, Gori Martinelli, il presidente sulla rete. Pronto a rifarlo?
1: Io vado, andrò, io, se il questore e il prefetto non cambieranno, io mi auguro di no, ma abbiamo un questore che è un fuoriclasse.
0: No, cioè tu insisti dopo con partite con il pubblico,
1: ma che facciamo, scherzando? Ma secondo me con le giuste situazioni che devono essere preventivate si può venire anche Giulianova, certo. Io sono certo di questo, ma Giulianova non è mai successo di incidente. Giulianova, se si chiude via Cuba in una certa maniera,

0: quello di Caprogetto. Noi facevamo 700-800 spettatori a Castrum e a Giugliano ci andavano 300 persone. Io a me veramente dispiaceva, io non dicevo, veramente ci dicevo, e il fatto che abbiamo riportato così tanto entusiasmo e così tanta serietà, a me tu non immagini quando mi fa piacere, e te lo dico veramente dal profondo del cuore, quando vedo i bambini piccoli con le magliette, con le bandiere, io guarda, io mi sciolgo, perché secondo me far rivivere queste anche le scuole, gli asili che fanno i disegni, si era perso questo. Giuliano ha vissuto sempre di calcio. Io mi ricordo che da bambino mi facevo venire a prendere Bruno Mazzocchi. Queste cose, diciamo, cittadine, a me non era più, io ero a Quattrozzi, sempre di stadio, e io quando mi veniva a prendere me, io più felice del mondo, e io mi...
1: straordinario, allora qualcosa di importante abbiamo ottenuto in questo spostamento di un'ora alle 4, perché insomma alle 3, a parte la squadra, ma anche per i tifosi era la cosa.
0: Ma qua devo fare caldo ancora,
2: se no le 3 si gioca
0: alle 3, poi abbiamo richiesto alle 4, che se no è 18.
2: Io non mi dici che...

0: alle 16 perché esatto. Dice che non si poteva fare.
1: Cioè Fossombrone non ha avuto dubbi, vero?
0: No, no,
1: vero, è vero che potremmo chiedere anche un anticipo di Senigallia?
0: Volevamo farlo perché poi c'è l'impresa settimanale.
1: Per avere un giorno più di.
0: Perché c'è l'impresa settimanale. La partita che poi
1: ci sarà una settimana prima. Col Termoli
2: sì.
0: Probabilmente facciamo una richiesta, non so se verrà
1: accettata. Vabbè, chiaro, basta che le due società sono d'accordo, si può fare.
0: Vediamo che dice il Senigallia.
1: Però per dire una bella partita in notturna, bella come,
2: no,
0: come il Barletta che
2: io.
1: Pubblico squadra, tanti cose accadde quello che accadde, ma...
2: però secondo me quest'anno se si troverà la formula con le società che hanno
1: in mano.
2: Non lo so,
1: vabbè, tu lo dici,
2: ma non lo so.
0: Gero a Biagino, Medori, che purtroppo lunedì ci ha lasciato. Un saluto alla famiglia, ai figli, che
2: a tutti Biagino, che è stato con noi dall'inizio della trafila, se non proprio all'inizio, ma è stato veramente
0: un amico col quale giocavo tutti
2: in una persona che secondo me, come pochi come lui, innamorato del calcio, innamorato dello sport, una persona che non ho mai sentito parlare. Persone che purtroppo ce ne vorrebbero tantissime come lui, che ci ha lasciato così velocemente,
0: precocemente, che è andato via facendo quello
2: che più ama.
1: Un lavoro,
2: quindi facciamo un abbraccio affettuoso veramente a lui.
1: Curva, di sgolarmi in curva per il mio magico Giulianova. Diamo il via Luca Giallorosso, presidente, saremo sempre con voi. Poi c'è, fa capire qualcosa nel finale quando scrive crediamoci con la C grande. Tu ti è stata fatta questa domanda? Hai detto un triennio?
2: No, io ho detto un triennio continuava a stare Giulianova. Io mi
1: è uscito il triennio.

0: non sogniamo, e allora che stiamo a fare? Cioè, non è che parola. Però è quello che chiedo anche meno critici, perché veramente ci stiamo veramente dannando l'anima per fare sempre meglio e per fare sempre le cose con la massima
1: sicurezza. Giuliano,

0: pronti, non abbiamo difficoltà a mantenere un campionato di Serie C. Questo qua me lo posso sottoscrivere.
1: Se lo vendessimo quest'anno sarei pronto.
0: Noi siamo prontissimi a fare anche un campionato di Serie C, perché no?
1: Va bene.
0: Tanto non è che sbaglia che cagni tanto.

Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.

0: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.
1: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
2: Prima del via. Rotocalco sportivo di Radio G Giulianova. Il venerdì alle 18:30. Con ospiti in studio. Opinionista Francesco Giorgini. Conduce Francesco Marcozzi. Prima del via.
3: Radio G 085 800 33

0: vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.
1: Like no other.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

radiogiulianova@libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

gli stracci, piano piano vai giù come un programma di Sorci, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi, di sorrisi posticci, di pensieri che scacci, delle cose che lasci.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.